0: su RTR 99, ti ricordi?
1: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.

0: mentre la macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi cammina spedita verso la prossima emozione, dal finestrino si intravedono due ragazzi. Siamo noi.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? È un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99 Ti Ricordi. Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99 Ti Ricordi.

0: ti ricordi? Si vede in TV. Digitale terrestre, canale 799, a Milano, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Biella, Novara, Vercelli, Verona, Piacenza. Canale 93, a Parma e Reggio Emilia.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com. Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Ci fa ritrovare le canzoni dei nostri giorni.
2: Tu non sai cosa ho fatto.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in tutta la regione Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nuova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nuova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
3: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: Noi siamo già svegli, lucidi e pronti a scegliere una lettera e un numero e ascoltare una canzone dal jukebox. Quello di RTR 99.
1: Ti ricordi

0: RTR 99, ti ricordi? La radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99, ti ricordi? Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare, promozione su Ottica Salvagente .it, valida solo a maggio.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o Edgar trasporti.com.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1966.

sul lato A e lato B dei 45 giri nel jukebox di RTR 99, ti ricordi? Ci sono le canzoni giuste per cominciare la giornata.

0: c'è, chi è ancora a casa e chi è già in macchina. Inarrestabile.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Ci fa cominciare la giornata con buon umore.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
11: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
12: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
13: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
14: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
15: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: Chi ha scelto di iniziare la giornata con noi merita una bella canzone. Ecco la prossima, direttamente dal jukebox
1: di RTR 99, ti ricordi?

pane, burro e marmellata. La radio sintonizzata su RTR 99, ti ricordi? Schiacciamo una lettera e un numero. E il nostro jukebox suonerà una grande canzone.

0: Canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti. Canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
4: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
3: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
7: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1990.

Buongiorno da tutta RTR 99, ti ricordi? Questa canzone è speciale e il nostro jukebox la suona per voi.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Il jukebox di RTR 99, ti ricordi? RTR 99, ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Risposta inappropriata. Donald Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta americana per porre fine alla guerra. Richieste eccessive, fa sapere Teheran. La controproposta della Repubblica Islamica include la fine della guerra anche in Libano, il rinvio di ogni trattativa sul nucleare. Gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo, lo annuncia il Cremlino. Intanto sia Mosca che Kiev si sono scambiate reciproche accuse di violazione della tregua di 3 giorni iniziata lo scorso 9 maggio. All'aeroporto di Tenerife proseguono i rimpatri dei passeggeri della nave da crociera per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus, finora evacuate 94 persone. In isolamento un francese che presenta sintomi dell'infezione, l'OMS rassicura non è un altro Covid di rischio antivirus basso. Disagio in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra, fasce di garanzia tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. ITER Airways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli. A 2 giornate dal termine della Serie A crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2, rossoneri raggiunti al 4º posto della Roma che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa, è in coda successo della speranza per la Cremonese e stasera Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo lunedì 11 maggio 2026, le 7, 1 minuto 34 secondi, pronti per tenervi compagnia fino alle 10. Tocca al sottoscritto, quindi 3 ore, la nostra solita controinformazione, sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro e buongiorno a voi che siete in macchina. Certo che per chi vive in un piccolo centro e ascolta RTR 99, ti ricordi, a qualunque parte d'Italia, stare in macchina non equivale alla dannazione che possiamo provare noi che abitiamo in grandi città uberate dal traffico, dove i tempi di percorrenza si dilatano a dismisura. Io parlavo qualche tempo fa con mio cugino che non se n'è mai andato da Recanati, è rimasto a vivere a Recanati, lavora in un'azienda e l'azienda ha un paio d'ore di pausa, da un paio di pausa dalle 13 alle 15 hanno deciso loro, così insomma hanno preferito allungare poi un po' il lavoro nel pomeriggio per avere 2 ore di pausa a pranzo, e quindi lui smette alle 13, esce dall'azienda dove lavora in amministrazione alle 13, in

chilometro, sei anche uno fortunato, perché 4 chilometri a Roma non è una distanza incredibile, deve mettere in preventivo un tempo di spostamento decisamente superiore. Questo è il motivo per il quale poi la qualità della vita in una grande città tende ad essere per forza di cose più bassa. Quindi ecco perché dico buongiorno soprattutto a voi che siete in macchina, perché nonostante l'ora molti di voi sono già incolonnati, come dico spesso, parafango a parafango sulle consolari o sull'accordo. Vabbè, fino alle 10 staremo insieme. Vi ricordo anche il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp: 338 99 00 99 0, ripeto 338 99 00 99 0. I robot, mamma mia ragazzi, i robot. La mia generazione è cresciuta con l'idea dei robot che potessero fare tutto. Certo, era più un pensiero legato alla fantasia, legato anche a quello che poteva essere una trasposizione della nostra vita in un futuro che non conoscevamo, non sapevamo. Io quando ero ragazzino il termine computer non l'ho mai utilizzato. Ho iniziato a sentir parlare di computer, ma senza avere poi la capacità di conoscere effettivamente che cosa fosse un computer, qualche cosa che non... che genere di robot. La mia generazione è cresciuta con dei piccoli robot, quindi oggetti meccanici di latta. Oggi sarebbero invendibili perché avevano una serie incredibile di parti taglienti. I vari moduli erano assemblati grazie a delle linguette di latta che si richiudevano e quindi restavano poi comunque un po' sporgenti. Quindi oggi giocattoli di questo genere, eppure non è mai morto nessuno. E io ricordo che avevo questo robot che aveva un po' le sembianze umane, nel senso che aveva le gambe, le braccia, il corpo, il viso, era molto squadrato chiaramente, era questo robot. E questo robot camminava, avanzava sotto i piedi, aveva sotto le suole dei piedi aveva delle rotelline, quindi il movimento delle gambe alternata avanti e indietro permetteva a questo robot di camminare con il classico incedere che noi pensavamo avrebbero avuto i robot, no? Faceva questo rumore metallico, aveva delle luci a livello del petto che si accendevano, lucette, poi erano le lucette erano due, tre, solo che c'erano dei vetrini davanti che erano colorati e quindi le lucette sembrano verdi, gialle, rosse, ma in realtà dentro le lucette erano bianche, e sul retro uno sportelletto dove si mettevano due batterie, due torcioni, batterie enormi che oggi credo siano ancora in vendita, ma chiaramente non so esattamente quale possa essere l'oggetto che ancora oggi, parlo di oggetti moderni, ancora oggi funziona con i torcioni. E la magia di questo robot era data dal fatto che lo mettevi su un tavolino e quindi questo robot teoricamente non sarebbe mai dovuto cadere, perché sembrava quasi che riconoscesse i bordi. In realtà sotto la suola dei piedi aveva una linguetta che toccava il tavolo. Appena questa linguetta arrivava oltre il bordo del tavolo, automaticamente il robot che cosa faceva? Tornava indietro. Certo, è anche vero che se il robot arrivava di sguincio sul bordo del tavolo, la linguetta continuava a toccare il tavolo e il robot cadeva, quindi bisognava fare un po' di attenzione. Per noi erano quelli i robot. L'ho cercato tanto quel robot, l'ho cercato tantissimo quel modello di robot, ma primo non conosco la marca, ho dato anche un po' dei ricordi confusi. Ogni tanto mi è capitato di vedere su questi siti di modernariato, ma quel modello lì non l'ho mai più trovato. Oddio, campo ugualmente, no? Più che altro a volte cercare di possedere degli oggetti che uno ha avuto da bambino è come andare alla ricerca del passato, riprovare certe sensazioni. Non è detto che sia sempre una cosa bella, perché può capitare a volte di avere poi delle delusioni, una cosa che

0: sembrava bellissima, poi vista con gli occhi di oggi ti sembra una mezza ciofeca. Però è proprio il nostro rapporto con i robot che è cambiato. È cambiata la tecnologia, e quindi i robot oggi hanno non solo sembianze umane, ma anche movimenti simili a quelli umani, sono più plastici, sono più morbidi, non ti danno più l'idea di essere qualche cosa di puramente meccanico, capito? E sanno fare tante cose. Certo, sanno fare tante cose, ma devono essere programmati affinché possano fare determinate cose. Ma qual è il limite? Dov'è che noi possiamo fermarci? E soprattutto questa ormai robotizzazione che sta prendendo piede in tantissimi settori, e qui non si parla solamente di lavori fisici. Il robot, per come lo intendiamo noi, cioè non è solamente il tizio che sta dentro casa, viene comandato con un telecomando, e tu arriva questo simil umano e tu con un telecomando, con un comando vocale, dici: guarda Gedeone. Uno può chiamare il robot Gedeone, no? Gedeone, c'è da pulire il bagno. E questo fa, è il robot, quindi il robot lo può dire. Sì, certo, signor padrone, perché è un robot. Se fosse un umano non mi permetterei mai di dire sì, signor padrone. Nessun essere umano è padrone di un altro essere umano, però ad un robot si può dire. E il robot ti fa sì, signor padrone. E quindi il robot va di là, poi torna e fa: è finito il via cal. E tu dici: vabbè, va bene, te lo compro domani. C'è da comprare, ci sono da comprare le spugnette nuove. Tu, vabbè, te le compro nuove, cose di questo genere. Tu immagini, ma il robot è anche, anche se il ragionamento può sembrare assurdo, è l'intelligenza artificiale. E allora, quando noi diciamo che gli esseri umani corrono il rischio di essere soppiantati dai robot, questa cosa può essere vera o è solamente un esercizio di fantasia che può portare ad avere paura? Se avete 1 minuto e 57 secondi di pazienza, ne parleremo appena tornerò in diretta.
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta e si vede sul sito rtr99.it.
2: RTR 99 ti ricordi.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: RTR 99 Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono i 7:14 minuti primi e qualche secondo. Vedete, noi parlavamo dei robot, no? non ci rendiamo conto di come quella che può apparire come una comodità, poi alla lunga risulta essere un grandissimo problema. Vedete, oggi c'è una nazione che a livello tecnologico è decisamente avanti a tutti, e questa nazione è la Cina. Io stavo dando un'occhiata agli ultimi saloni dell'automobile, quelli di Shenzhen e quello di Pechino. E guardate, io sono sempre stato particolarmente dubbioso nei riguardi delle auto cinesi, ma per un motivo molto semplice, e credo che questo sia anche condivisibile al di là di tutto, no? Hanno un'esperienza nella costruzione di auto che è molto limitata, cioè hanno iniziato a costruire un certo tipo di auto da pochissimi anni. Sul mercato cinese automobilistico si sono affacciate delle aziende che costruiscono auto da 4, 5, 7, 8, 10 anni. È vero che si avvalgono di ingegneri che hanno lavorato nelle aziende europee e americane, però insomma, sapete, quando tu senti, questa è una casa automobilistica fondata nel 2012, porca miseria, siamo nel 2026, poi vedi le auto che sono state presentate ai saloni di Shenzhen e di Pechino, e guardate le case cinesi che importano in Europa, sono pochissime rispetto alle case cinesi presenti in madrepatria. Le auto sono bellissime, le auto sono estremamente tecnologiche. Poi certo, sui motori possiamo discutere, sulla durata di certa componentistica possiamo discutere, però è indubbio che le auto siano molto belle e molto tecnologiche. E quando queste auto arriveranno in Europa, insomma, se come sembra avranno un prezzo particolarmente interessante, perché deve esserci una notevole differenza di prezzo, no? Se devo spendere 45.000 euro per comprare una vettura cinese e a 49 mi prendo una BMW o una Mercedes, certo. Però se parlando di stessa categoria la differenza comincia ad essere 30 e 49, e secondo me più di qualcuno il pensierino inizia a farcelo. Quindi questo fatto della Cina anche a livello automobilistico è una cosa che dobbiamo tenere in considerazione, così come dobbiamo tenere in considerazione quello che sta avvenendo in Cina nel mercato della ristorazione. Oggi ci sono in Cina, cominciano ad esserci e stanno aumentando, ristoranti che in cucina non hanno personale, hanno solamente robot, che in sala non hanno personale ma hanno solamente robot. Questo significa che un imprenditore può mettere su un ristorante e con pochissimo personale, un ristorante che serve 200-300 coperti, possono essere tranquillamente in due o in tre. Certo, un determinato tipo di cucina, piatti fatti sempre nello stesso modo, piatti cucinati e impiattati sempre nello stesso modo, perché il robot sa fare le cose ma non ha fantasia, quindi sa fare le cose per le quali viene programmato. E questo cosa può voler dire trasportato in un futuro? E trasportato in un futuro significa che ci saranno sempre più ristoranti e sempre meno persone che potranno lavorare dei ristoranti. Ok? Quindi io che vado a mangiare in quel ristorante mi trovo un piatto preparato anche alla perfezione, perché il robot prepara il piatto in base a come è stato programmato. Quindi pago non meno, pago esattamente quanto avrei pagato, come se quel piatto l'avessero preparato degli esseri umani, solo che quei soldi finiscono all'imprenditore. Ok, sì, c'è la gestione dei robot, c'è la gestione del sistema, ma chiaramente c'è un eccezionale risparmio. Pensate, non ci sono da pagare i contributi, non ci sono da pagare le ferie, non ci sono problemi legati alle malattie, e questo significa un grande guadagno per l'imprenditore. Però se noi andiamo a ridurre i posti di lavoro, e in questo modo vi ho fatto solamente un esempio, che è quello del settore della ristorazione, ma provate a riportare questo tipo di robotizzazione in numero enorme di altri settori. Quindi avremo tutta una serie di servizi che verranno forniti da robot, non più da esseri umani, ma avremo milioni, decine di milioni, centinaia di milioni di posti di lavoro. Quindi questi servizi che verranno offerti dai robot, chi è che li potrà acquistare se i robot avranno rubato, ma non per colpa loro, il lavoro a milioni e milioni di persone? No, perché questo è il punto di crisi, questo è il punto di non ritorno. Cioè noi come umanità, secondo me, dobbiamo fare una riflessione, ed è una riflessione di questo genere. Il robot, ok, che permette una larga economia di scala, perché, signora, ma vogliamo fare i conti proprio della serva? Che poi qua sembra sempre che la serva venga considerata male. In realtà diamo un grande risalto ai conti della serva, perché sono quelli veri, sono quelli reali, no? Ma se un dipendente prende, ipotesi, 1500 euro al mese, ma per fare conto pari, 1500 euro al mese, vogliamo dire che al datore di lavoro basta guardare la busta paga, no? Più o meno costa il doppio, 3.000 euro. E guardate, mi sono tenuto basso, perché poi questi 3.000 euro, quindi il costo vero, reale, bisogna aggiungere il TFR, questo in presenza di un contratto, sia chiaro, no? Il TFR, quindi il trattamento di fine rapporto, dobbiamo metterci la tredicesima, se c'è la quattordicesima, i periodi in cui un lavoratore sta male e giustamente deve essere tutelato, i periodi di ferie, ne ha giustamente diritto. Quindi il costo è decisamente superiore, e poi le ore di lavoro. Signori, un dipendente lavora, diciamo, 8 ore, ok? Immaginate un robot, che è vero, cioè il costo iniziale per acquistare il sistema, però un robot lavora 24 ore al giorno, non può avere la voglia o la capacità di rivendicare i suoi diritti attraverso i sindacati. Il robot lavora 24 ore al giorno, il robot non va in ferie, il robot non si ammala, sì, si può guastare, ok, ma non è che il robot sta fuori uso per 3 mesi, 6 mesi. Il robot non partorisce. Cioè, guardate che c'è tutta una serie incredibile di vantaggi. Il robot non va in pensione. Il robot non va in pensione. Cioè, capite qual è il vero danno? Cioè, quando noi vediamo i robot che ballano, i robot che cantano, i robot che si muovono, signori, quella è la morte dell'umanità. Cioè, l'umanità è così come la consideriamo noi. È la morte dell'umanità. Ci sono lavori che andranno totalmente a scomparire, ma quando scompaiono dei lavori, scompaiono i guadagni, scompaiono gli stipendi. Se una persona non lavora, una persona non andrà a mangiare una pizza, Se una persona non lavora, una persona non potrà comprarsi una casa né pagare in affitto, e già oggi è molto difficile. Se una persona non lavora, come potrà guidare una macchina se non si potrà pagare le rate della macchina, non potrà pagare il carburante, qualunque esso sia? Cioè, vi rendete conto che noi come umanità siamo arrivati ad un punto in cui il progresso non sta diventando un'opportunità, sta diventando un problema? Cioè, noi abbiamo vissuto per migliaia di anni con un progresso estremamente limitato, molto molto limitato. Nel corso degli ultimi, diciamo, 100 anni a stare larghi, 100 anni, l'umanità è andata avanti, cioè la tecnologia è andata così avanti ed ha corso così tanto e sta correndo così tanto e ci sta superando. Cioè, ormai l'intelletto umano non può fare a meno di tutto quello che la tecnologia ci offre. Guardate che siamo tutti quanti colpevoli, siamo tutti quanti colpevoli. Ma che cosa accadrà in futuro? Perché poi anche questo, ci deve far capire che cosa accadrà in futuro. Allora, certi lavori non esisteranno più, ma tanti, tantissimi. E che cosa faranno miliardi di persone? Cioè, provate a riflettere su che cosa, in che modo potranno mangiare miliardi di persone. Miliardi di persone molto spesso non scolarizzate, molto spesso non specializzate. Anche facoltà molto, diciamo, molto richieste oggi, no? Più che facoltà, diciamo, anche laureati in facoltà molto richieste, ingegneria, per modo di dire. Un domani non ci sarà più bisogno dei laureati in ingegneria, perché i robot potranno fare esattamente i calcoli e li faranno in maniera molto più veloce di quello che fanno gli ingegneri. Dice: vado a lavorare in campagna. In campagna, beh, se c'hai un pezzetto di terra tua, se c'hai un pezzetto di orto, te fai due pomodori, due melanzane, e se c'hai un pezzetto di orto tuo. Ma altrimenti, a livello di industria agroalimentare, per quale motivo ci deve stare ancora il contadino? Per quale motivo? Ma no, assolutamente, ci saranno i robot. Pensate il sistema di raccolta del latte, queste grandi aziende agricole che si trovano soprattutto nel nord e che oggi nella provincia di Cremona soprattutto danno lavoro a decine di migliaia di indiani. Per quale motivo devo avere un indiano che pensa alle mucche quando ci potranno pensare i robot? Oggi in un'azienda dove lavorano 100 indiani me ne basteranno 5, gli altri 95 vanno per stracci. E come camperà questa gente? Cioè, in che modo l'umanità potrà trovare da mangiare, potrà trovare lo stimolo per andare avanti? Io non è che voglio essere pessimista, non è proprio nelle mie corde essere pessimista, ma volevo farvi ragionare su questo. Cioè, noi oggi stiamo andando a 200 all'ora contro un muro in cemento armato e ci stiamo andando sorridendo, convinti che questa nostra non avversione nei riguardi della tecnologia ci farà vivere meglio. No, ragazzi, ci porterà alla distruzione. Saremo schiavi di una robotizzazione che abbiamo accolto tra gli applausi. E allora cosa accadrà? Purtroppo, che cosa accadrà? Avremo una serie di problemi che io, guarda, da una parte anche con una certa tristezza, non vedrò. Ma perché è una questione anagrafica, no? Non è che io posso pensare tra 30 anni di essere, ma a parte che se ci starò fra 30 anni, spero di no, ma sarò totalmente rincoglionito, ma io non posso pensare fra 30 anni di avere ancora la lucidità oggi, la lucidità che posso avere oggi nel vedere, o neanche la forza per combattere certe cose. Guardate che andremo incontro ad una momenti, a drammi totali, dove la gente protesterà per avere un pezzo di pane. La gente protesterà per avere un pezzo di pane. Ci saranno rivolte sociali e voi non avete neanche idea di quello che potrà esserci. Neanche idea, ma forse neanche io, forse neanche io. Però oggi noi stiamo a pensare a tutto sommato delle fregnacce, tutto sommato a delle cose di poco conto. E qui cosa succede quando il popolo è disperato? Cosa succede storicamente parlando, attenzione, analizzando a livello storico come si comporta il popolo quando è disperato? O dà fuoco a tutto, oppure si attacca ad una religione. E secondo voi, in futuro, quale sarà la religione alla quale gli italiani saranno costretti ad aderire, pensando che di fronte ad una vita in terra così grama e dura ti permetterà poi di avere un al di là pieno di gioia? A me dispiace per i giovani di oggi. Stamattina, entrando in radio, ho visto che c'è un fiocco celeste, è nato un bambino. Non so nel palazzo della radio chi sia la famiglia che ha avuto un bambino, ma loro faccio i miei migliori auguri. Però pensavo a questo bambino nato fra ieri, l'altro ieri, insomma, io sono uscito dalla radio venerdì e il fiocco non c'era, quindi questo bambino sarà nato tra sabato e domenica, più o meno, occhi e croce, no? E quindi penso a questo bambino quando l'11 maggio del 2076 avrà 50 anni. 2076 avrà 50 anni, sì, matematica, lo sapete, no? E penso a questo bambino diventato uomo, con la tunica, con la barba, che si chiederà: ma perché i miei genitori non hanno fatto niente?
2: RTR 99 ti ricordi.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
15: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud a sud bello.
16: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
15: Temperature in aumento.
17: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
18: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
2: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:34 minuti primi e qualche secondo. Allora, c'è questa polemica in atto, ma secondo me, lo dico subito, è una grande fesseria, che riguarda i prezzi che ormai una azienda ramificata in tutta Italia, tra l'altro anche al di fuori dei nostri confini, come l'antico vinaio, partito da Firenze. La polemica riguarda i prezzi che l'antico vinaio sta praticando al Foro Italico. E allora, devo dire una cosa. La classica schiacciata a Firenze è un must, ok? La trovi un po' ovunque, e come può capitare d'altra parte per il classico, la pizza con la mortazza qui a Roma, no? Bisogna vedere com'è fatta la pizza, bisogna vedere la qualità della mortazza o della mortadella che ci metti dentro, però voglio dire, la trovi un po' ovunque, no? La pizza con la mortazza. E questo vale anche per la schiacciata farcita in vari modi e in varie maniere. Allora, l'antico vinaio nasce a Firenze, una bottega a Firenze, poi c'è questa visione imprenditoriale da parte del titolare che, grazie anche ad un format sui social, comincia ad avere un enorme successo. Quindi file e file chilometriche davanti al punto vendita in centro a Firenze, e da lì si parte con questa idea del franchising. Ora, non è una critica, è un dato di fatto, ok? Allora, quando tu hai un unico punto vendita e ti concentri su quel punto vendita, quindi il prodotto di altissimo livello è una cosa, quando per forza di cose il prodotto diventa più industriale, tra virgolette, la qualità tende a scendere. Non sto dicendo che faccia schifo, per carità, ma è normale che sia così, no? Tu, per uniformare il prodotto, lo devi standardizzare, ok? E io, quando mi capita di andare a Firenze e mangio un'ottima schiacciata, non vado all'antico vinaio. Ci sono tanti altri posti dove oggi la fanno semplicemente più buona. Attenzione, più buona non significa che quella dell'antico vinaio sia cattiva, ok? La fanno semplicemente più buona. Volete un esempio reale di quello che vi sto dicendo? Alice Pizza. Faccio anche i nomi senza problemi. Io sono un cliente di Alice Pizza. Sono un cliente, vado a mangiare la pizza ed è un'ottima pizza. Però anche questa è standardizzata. È vero che poi viene condita in maniera diversa, a parte le pizze classiche nei vari punti vendita, ma essendo un franchising, le farine sono quelle, ok? Quindi tu mangi una pizza che è uguale un po' ovunque. È un'ottima pizza, non che sia cattiva. Io vi ho detto, sono cliente di Alice Pizza, ma ci sono delle pizzerie prettamente locali che hanno un punto, massimo due punti vendita, dove secondo me la pizza è migliore, la pizza è più buona, ma solo perché è una questione di cura e quel prodotto non è stato standardizzato. All'antico vinaio ha uno stand anche al Foro Italico. Qual è la polemica? Il fatto che hanno proposto solo una serie di schiacciate, quindi ne hanno tantissime, ma loro hanno una serie di schiacciate, ne propongono solamente 8 e hanno uniformato il prezzo. Una schiacciata 14,90 euro, quindi 15 euro. Io, siccome sono vecchio, questo purtroppo, ragazzi, dobbiamo tenerlo in considerazione, no? Cioè, per me 15 euro per una schiacciata significa che io pago un pezzo di pizza bianca farcita 30.000 lire. Ma questo è un problema mio. Questo è un problema mio, ripeto, questo è un problema mio. Però la cosa pazzesca è che oggi c'è qualcuno che dice: "Ah, però hanno aumentato i prezzi rispetto". Allora, signori, quando tu apri uno stand all'interno di una determinata manifestazione, quello stand ha un costo, e ha un costo che ti permette di avere visibilità, vendite, ma quello stand ha un costo. Quindi l'antico vinaio paga, penso, tanto a chi organizza gli Internazionali d'Italia per stare lì, e quindi quel costo viene caricato sul prodotto finale. Guardate che non è diverso da quello che succede nelle aree di servizi autostradali. Nelle aree di servizio autostradale i prezzi sono nettamente più alti, ma anche di tanto, perché per offrire quel servizio pagano alla società autostrade un affitto enorme, perché tu, quando sei in autostrada, sei obbligato a fermarti in un'area di servizio, obbligato, per andare in bagno, per fare benzina, e anche lì i prezzi della benzina sono più alti. Sei, ti vuoi prendere un caffè, mangi qualche cosa, ma avete visto? I prezzi sono altissimi. Allora, oggi dire: "No, l'antico vinaio ha aumentato i prezzi per stare al Foro Italico", forse dovremmo farci un'altra domanda: quanto paga l'antico vinaio per stare lì al Foro Italico? Allora, poi dobbiamo farci anche un'altra domanda, ed è una cosa molto semplice: vai lì, vai al Foro Italico e te porti il panino da casa. Non paghi 15 euro una focaccia farcita, una schiacciata farcita. Tutto lì è molto semplice. Esattamente quello che faccio io abitualmente quando io viaggio in autostrada, mi capita spesso di stare in autostrada, e io negli autogrill mi fermo per andare in bagno. Alla più brutta, prendo un pessimo caffè, ma poi, ragazzi, non mangio il panino a 9 euro, non me lo prendo, ma proprio perché secondo me è indecente il prezzo. Quindi, piuttosto che arrabbiarsi per dire: "Ah", dice, "sai, se l'antico vinaio", dice, "sai, l'antico vinaio vende farmaci salvavita e li ha aumentati", no, allora su quel caso vende schiacciate farcite. Vi faccio una domanda: si può guardare una partita di tennis senza mangiarsi una focaccia? Sì, si può fare, provateci, guardate che potete seguire una partita di tennis anche senza mangiare una focaccia dell'antico vinaio. Quindi, ecco fatto. Quando, se l'antico vinaio vede che pensava di vendere un tot e vende un quarto di quello che pensava, l'anno prossimo, quando gli Internazionali d'Italia dicono: "Vuoi mettere lo stand?", e lui dice: "Sì, ma ti pago un quarto, perché l'anno scorso ho incassato un quarto di quello che pensavo avrei incassato". E tutto lì, sapete, noi abbiamo sempre questo grande potere, abbiamo questo immenso potere che quei pochi soldi che abbiamo ci permettono oggi di decidere, di decretare o meno il successo di una determinata attività commerciale. Io almeno ragiono così: se costi tanto, non compro da te. Se costi troppo riguardo al prodotto che offri, io non compro da te. Io ragazzi, sono io che scelgo, siete voi che scegliete. Io se andassi a vedere gli internazionali d'Italia e vedessi la focaccia a 15 euro, semplicemente non la compro. Tutto lì. Non la compro. Dice, ma perché non puoi comprarla? 15 euro posso spenderli, ma non mi va di spenderli in quel modo. Tutto lì. È una cosa estremamente... Forse fin troppo semplice. Forse fin troppo semplice. Vabbè, e poi è anche vero che poi la gente va, ci sono dei luoghi in centro a Roma dove tu vedi questi turisti che fanno la fila per mangiare. Io non ci andrei a mangiare in certi posti neanche se fossi invitato, direi no, guarda, andiamo da un'altra parte. Vabbè, questo è per dire che a volte noi ci lamentiamo di cose che sono completamente senza senso. E dunque quello invece che voglio farvi ascoltare ora riguarda una dichiarazione della professoressa Mirella Serri. Potete anche dire chi è effettivamente. Dunque Mirella Serri oggi è considerata, non ho detto che lo sia, ho detto che è considerata una intellettuale e anche una intellettuale delle migliori della sinistra italiana, docente alla Sapienza di Roma. Lei è una vera e propria antifascista, ma di quelle dure e pure, ok? Dure e pure. E l'altro giorno in una trasmissione televisiva, la professoressa, vi ricordo il nome, Mirella Serri, si è esibita in questa performance fortemente culturale. Ascoltate bene che cosa ha detto la professoressa Mirella Serri, intellettuale di punta della sinistra italiana, docente alla Sapienza di Roma. Attenzione, docente alla Sapienza di Roma. Ascoltate bene, aprite le orecchie.
19: Borgio, hai capito? Scusami. Wagner appoggiava il nazismo, sì. Ed era
20: frase
19: finanziato da Hitler, abbi pazienza.
20: Cosa c'entra? La frase che ha detto Buttafuoco è un'altra.
0: Allora, si parlava della Biennale di Venezia, quindi della cultura. La professoressa Serri ha detto che Wagner, che non ha bisogno di presentazioni, ha appoggiato Hitler. Wagner è morto nel 1883. Hitler è nato esattamente 6 anni dopo. Ora, quello che mi preoccupa non è il discorso delle date. Io ad esempio ricordo che al liceo ebbi una discussione feroce, ma feroce, con una professoressa di italiano, perché tra l'altro era una cosa che non riguardava neanche il sottoscritto, perché riguardava un mio amico che in quel momento veniva interrogato su Giovanni Pascoli, e disse parlami di Giovanni Pascoli, dimmi dove è nato, quando è nato, così. E questo mio amico, che tra l'altro era anche preparato sulla materia, ha detto, ah, dunque Giovanni Pascoli è nato a San Mauro Pascoli, e poi invece di dire la data esatta, che poi adesso sono andato a ricercarla ma altrimenti non la sapevo, invece di dire il 31 dicembre del 1855, sbagliò data di qualche anno, disse tipo il 51 57, ma sbagliò di qualche anno. La professoressa, bene, vai a posto, un votaccio, prima ancora di sentirlo parlare di Giovanni Pascoli, mi ricordo che mi alzai e ho detto, mi scusi professoressa, lei non sta giudicando Mauro, si chiama questo amico, lei non sta giudicando Mauro, la sua preparazione, lo manda a posto non 4 perché ha sbagliato una data, ah, perché le cose bisogna studiare. Dico, ma perché secondo lei la cultura è ricordare il giorno esatto in cui è nato Giovanni Pascoli? Dico, ma che interessa il giorno esatto di quando è nato Giovanni, se invece del 31 dicembre 1855 ha detto 31 dicembre 1858, se è nato 3 anni dopo, ma che, qual è il problema? Cioè, la cultura è un fatto puramente mnemonico, perché sai, se avesse sbagliato parlando di Giovanni Pascoli, no, se avesse ha detto, se non avesse parlato della sua importanza in merito alla poesia moderna italiana, se non avesse parlato di alcune sue poesie, tipo, non so, la raccolta Il Fanciullino, La Cavalla Storna, se non avesse saputo queste cose avrebbe avuto ragione. Ma lei mi manda al posto, al banco, con un votaccio, un ragazzo solo perché ha sbagliato una data. Cioè, le questioni, le date sono fregnacce. Certo, non puoi dire che Giovanni Pascoli è nato il 31 dicembre del 1974, ma se sbagli di 2 o 3 anni non cambia niente. Giacomo Leopardi, e qui ragazzi giochi in casa, è nato a Recanati il 29 giugno del 1798, e questa è una cosa che io lo so perché sono recanatese. Ma se invece di dire 1798 avessi detto 1795, a voi qualcosa sarebbe cambiato? Cioè, se dobbiamo parlare di Giacomo Leopardi, se dobbiamo parlare della sua produzione, L'Infinito, A Silvia, Il Sabato del Villaggio, La Quiete dopo la Tempesta, La Raccolta allo Zibaldone, quello è importante, no? E quello che è preoccupante di questa professoressa La Sapienza non è che abbia sbagliato la data, attenzione, perché la data la può sbagliare. Wagner è morto nel 1883, Hitler è nato 6 anni dopo. Domanda: come ha fatto Wagner ad appoggiare Hitler? Il problema è che si è inventata la cosa. Cioè, il problema è che lei ha inventato di sana pianta un qualche cosa che non esisteva. Il problema, ed è enorme questo, perché parliamo di una docente alla Sapienza che ha fatto un paragone tra l'attuale Biennale di Venezia e una cosa del passato che non è esistita, semplicemente perché Wagner non ha avuto la possibilità di appoggiare Hitler. Magari l'avrebbe pure appoggiato se fosse nato 30 anni dopo, non lo so, ma è morto 6 anni prima che nascesse Hitler. Non ha avuto il tempo di essere né nazista né fascista, non ha avuto proprio il tempo. Su quali basi ha affermato certe cose una docente della Sapienza? Cioè, capite? Non è un problema di date, è un problema di conoscenza e falsità che sono state raccontate. E non venisse a parlare di ho confuso, ho sbagliato, no! Lei, professoressa, ha detto una cosa inventandola di sana pianta.
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
21: RTR 99 ti ricordi.
22: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
23: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

0: lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:53, minuti primi e qualche secondo. Abbiamo appena parlato della brutta figura che ha fatto questa docente della Sapienza, perché certi errori uno li può tranquillamente perdonare a degli ignoranti come il sottoscritto, ma quando li commette una docente della Sapienza, e allora forse sarebbe il caso di farsi tante domande anche sul resto. Tiriamo un po' il fiato, anche perché tra un po' vi dovrò parlare di Cesare Battisti. Ragazzi, se volete arrabbiarvi siete sulla radio giusta, però tiriamo un po' il fiato e pensiamo alle nostre vacanze, e lo facciamo grazie al nostro Daniele Moretti Costanzi di Astroviaggi. Ciao Daniele, buongiorno, come stai?
4: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti voi.
3: Oh, perfetto, anche se il tempo non è bellissimo. Sta piovendo adesso in questo momento, tu che puoi guardare
4: sì.
3: Fuori?
4: Sì,
3: sta piovendo, però
4: sta piovendo.
3: Speriamo
4: sta piovicicando. Siamo viziati, noi romani siamo viziati.
3: Che vuoi fare, ragazzi? Speriamo si rimetta nel corso della giornata. Però tante persone stanno pensando alle ferie, dove andare. Questo può essere mare, montagna, lago, collina, Italia, andare all'estero. E tanti pensano che il fai da te sia la cosa migliore per risparmiare. Ma io invece dico che il vero risparmio è il risultato di un servizio, una garanzia, ma soprattutto ti rendi conto che hai risparmiato veramente tanto quando torni e sei stato molto bene senza problemi. Una volta eravamo abituati bene con le agenzie di viaggio, anche quelle sotto casa che offrivano un servizio. Oggi le agenzie sono chiuse, noi abbiamo la fortuna di avere l'Astroviaggi di Largo Beato Placido Riccardi 1 zona Basilica San Paolo, che continua a lavorare con la professionalità di sempre, con l'entusiasmo di una volta, ma anche avvalendosi delle moderne tecnologie. Allora, cercando di immagina tu di parlare con delle persone che ti sentono la prima volta, no Daniele, e uno ti chiede: scusa, ma per quale motivo io dovrei recarmi in un'agenzia di viaggi, qualunque essa sia, piuttosto che comprare un viaggio direttamente su internet e lo faccio da solo? Nel senso, cosa mi cambia farlo in agenzia?
4: Ok Luca, allora in primis, in assoluto, è la consulenza. Molto spesso si è convinti di sapere esattamente il viaggio che si vuole, o almeno si ha un'idea che quella destinazione possa essere giusta per se stessi, no? E quindi si dice: io devo andare là. Invece molto spesso, tantissime volte, a noi capita che il racconto del cliente che ci chiede un tipo di viaggio non combacia con la sua idea di destinazione, e noi lo rimettiamo dritto, nel senso, la consulenza per noi rimane l'elemento chiave per venire in agenzia. Collegato a questo c'è una presa di coscienza nostra. Noi nel 2010 come settore abbiamo dovuto capire che la tecnologia, che internet, che il mondo stava cambiando, e quindi, nonostante è difficile da immaginare, se noi non saremmo aperti, noi ci siamo attrezzati, noi abbiamo utilizzato i sistemi che paradossalmente la modernità ci voleva vedere nemici, li abbiamo fatti nostri, ci abbiamo messo sopra l'esperienza, e io oggi posso comprare dei servizi diretti. Parlavamo del Giappone l'altro giorno, io posso costruire un viaggio al Giappone comprandolo direttamente da in loco, avvalendomi però della mia esperienza. L'esperienza non è solo scegliere una buona struttura, ma è prevedere i problemi. Noi siamo diventati molto bravi, noi siamo dei problem solving, io credo che sia la parola più giusta. Invece noi il nostro scopo è proprio quello di prevedere i problemi, non farli capitare, perché abbiamo comunque 30 anni di esperienza e questo ci aiuta, e lo facciamo al 90% perché riteniamo che il vero successo di un viaggio sia la serenità del cliente. E non voglio parlare, Luca, perché sarebbe forse sbagliato, del fatto che in Italia purtroppo le truffe su internet sono all'ordine del giorno. Noi ci mettiamo la faccia, c'è mio padre, ci sono io, c'è Franca che lavora con noi da 20 anni, Lucia, Iure. Basta entrare su internet, leggere i commenti dei nostri clienti che da 20 anni viaggiano con noi, per capire che su una cosa veramente non transigiamo: l'onestà. L'onestà che va dal prezzo, che va dal rimborso quando si annulla, che va dall'aiutare il cliente quando lui deve annullare, e l'assicurazione è sempre un po' complicata da compilare, la compiliamo sempre noi per voi, e finché non vi pagano noi gli stiamo addosso. Noi siamo famiglia. Come lo siete un po' voi.
3: No, a me questa, allora, noi ci siamo incontrati, no, tanti anni fa con Astroviaggi. Io prima ancora, io sono stato cliente di Astroviaggi prima ancora che Astroviaggi potesse entrare in radio, la prima apparizione tanti anni fa, e così come è presente adesso. E io penso che certe attività, che secondo me dovrebbero essere riconosciute come attività storiche, meritino il nostro interesse. Quindi oggi non abbiamo parlato in maniera specifica di offerte, dove andare, montagna, crociera, mare, campagna, agriturismo, Italia, Italia estero o città d'arte o quant'altro. No, ragazzi, anche weekend nelle capitali europee. Io vi dico solamente una cosa: ovunque voi vogliate andare, se volete ottenere un prezzo che comunque è il migliore sul mercato ed è in linea con quello che voi potreste spendere facendo da soli, ma con un servizio che non pagate, con una esperienza che non potete avere, con dei consigli che non sono quelli dei vari forum. Dici, sai, devo andare a Siviglia, vado. Allora, cosa vado a vedere a Siviglia? Andate su internet e prendete consigli da parte di persone che non conoscete, che magari sono completamente diverse da voi e amano fare cose completamente diverse da quelle, esatto, che amate fare voi. Signori, questa è Astroviaggi. Allora, se oggi c'è un ascoltatore, un'ascoltatrice di RTR, Natale, ti ricordi, che desidera viaggiare ovunque da solo, in compagnia, con la famiglia, fidanzato, fidanzata, con marito, moglie, convivente, amante. Astroviaggi, Largo Beato Placido Riccardi 1, zona Basilica San Paolo. Il telefono è lo 06 541 12 25, ripeto 06 541 12 25. Posso dire una cosa, e questa la dico perché secondo me è giusto: ognuno fa quello che gli pare, perché è giusto che ognuno faccia quello che gli pare. Però ragazzi, ma siamo sinceri, ma dopo un anno intero di lavoro, dopo un anno intero durante i quali molti di voi, perché vi conosco, si sono tolti quei 5 euro al giorno, quei 10 euro al giorno, 8 euro, quell'è, per andare in ferie, vi sono costati quei soldi, avete rinunciato a fare delle cose, partite per le ferie, ma ve meritate di prendere una fregatura? Mi chiedo, ma ve meritate di prendere una fregatura? No. Astroviaggi, Largo Beato il Placido Riccardi 1, zona Basilica San Paolo, telefono 06 541 12 25. C'è pure la mail per gli ascoltatori della radio, radio@astroviaggi.net, ma io dico che se chiamate prendete un appuntamento, li sentite,
4: ci venite a trovare, ma certo.
3: 06 541 12 25. Ciao Daniele, buon lavoro,
4: un abbraccio.
3: Ciao, grazie, ciao, mille Luca. Daniele Moretti Costanzi, Astroviaggi. Io, guarda, su questa cosa ci tengo tantissimo. Io su questa cosa ci tengo tantissimo, perché le vacanze sono poi quelle che ci permettono di mettere insieme i ricordi, ci permettono di mettere insieme le cose da raccontare, le esperienze. Devono essere belle, devono essere belle. 06 541 12 25. Dunque, vi dovrei parlare di una richiesta da parte di Cesare Battisti. Cesare Battisti è l'assassino vigliacco che, dopo aver ucciso è scappato, ha potuto godere della protezione prima della Francia grazie alla dottrina Mitterrand, poi è scappato in Brasile e lì ha potuto godere della protezione di Lula, si è sempre dichiarato innocente fino a che non è stato riportato in Italia, a quel punto si è cagato sotto e quindi ha confessato sputtanando tutti quelli che lo avevano sostenuto. Adesso è venuto un momento di tristezza e io tra poco vi racconterò qual è il momento di tristezza di Cesare Battisti, attualmente detenuto in Italia nel carcere di Massa Carrara. Siete pronti?
2: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su da parte mia.

0: tutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: RTR 99, ti ricordi?
4: Ti ricordi.
5: RTR 99, ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:05 minuti primi e qualche secondo. Allora, oggi Cesare Battisti, che vorrei ricordarlo, è un terrorista che dopo aver ucciso in Italia ed essere stato condannato è evaso dal carcere, è stato condannato in seguito in contumacia all'ergastolo per 4 omicidi, 2 commessi materialmente e 2 in concorso con altri, ed è stato protetto in Francia e in Brasile come rifugiato politico, quindi un assassino schifoso che è scappato dalle sue responsabilità, ha raccontato di essere innocente e di essere un perseguitato, e quindi sia in Francia che poi in Brasile lui è stato accolto con tutti gli onori. Una persona che già uno che uccide, vi rendete conto, ma in più uno che scappa e racconta fesserie e trova altri che credono alle sue fesserie, non solamente all'estero ma anche in Italia. Dunque, il 6 giugno del 78 a Udine un maresciallo del corpo dei agenti di custodia, Antonio Santoro, viene ucciso. Il 16 febbraio del 79 Pierluigi Torreggiani, gioielliere, viene ucciso. Nel corso dell'assassino il figlio di Torreggiani rimane sulla sedia a rotelle. Il 16 febbraio del 79 a Santa Maria di Sala Lino Sabbadin viene ucciso, e il 19 febbraio del 79 Andrea Campagna, agente della Digos, viene ucciso. Questi 4 delitti vedono la presenza di Cesare Battisti. 2 materialmente vengono portati a termine da lui e 2 insieme ad altri. E questo è stato Cesare Battisti, che è scappato prima in Francia, poi è scappato in Brasile. Lula ha impedito che il comunista Lula ha impedito che tornasse in Italia. Ci sono state le sorelle Bruni che si sono spese per i terroristi italiani che si erano rifugiati in Francia, loro che erano scappate dall'Italia per paura del terrorismo. In Italia molti hanno sposato la linea di Cesare Battisti, firmando anche appelli in suo favore. Alcuni di questi si sono scusati e hanno ritirato la firma. Anche Lula si è scusato, perché una volta che Cesare Battisti è arrivato in Italia, come tutti i vigliacchi infami schifosi, si è cagato sotto e ha confessato, dopo tanti anni durante i quali ha vissuto in libertà, potendo fare anche lo scrittore di molto relativo successo. Adesso arrivava in galera, arrivava in Italia, andava in galera, e allora ecco fatto che lui ha confessato pensando di poterla far franca, e non è finita così. Ora Cesare Battisti che cosa fa? Dal carcere poverino.

0: poverino, ma veramente poverino, dice: vorrei rivedere mio figlio. Poverino, ma non vi fa pena, non vi fa tenerezza di questo assassino che per 30 anni è scappato vivendo libero e adesso che è arrivato in Italia vorrebbe rivedere il figlio? Tra l'altro un figlio che oggi ha circa, penso intorno ai... dunque dovrebbe essere nato intorno al 2014, quindi dovrebbe avere intorno ai 12 anni, no? E quindi adesso io vorrei rivedere mio figlio, poverino, no? Cesare Battisti, che oggi si lamenta e dice, scrive una lettera ad un quotidiano di Firenze, La Nazione, dice: serve aprire ai benefici, voglio una cella singola per fare lo scrittore, vorrei abbracciare mio figlio, io ho avuto in carcere un ineccepibile comportamento, quindi voglio dei benefici, cominciando con dei permessi, voglio passare del tempo con mio figlio, ho una cella condivisa, questo mi impedisce di esercitare la mia attività di scrittore né qualsivoglia attività creativa o pedagogica grazie alla quale potevo interagire con istanze culturali che intervengono all'interno del sistema penitenziario. Ma sti gran cazzi? Ma sti gran cazzi di Cesare Battisti, che è vigliaccamente scappato, che ha vigliaccamente raccontato di essere innocente, salvo poi cagarsi sotto, arrivato in Italia, e sputtanare tutti quelli che lo hanno protetto e difeso e sostenuto. Ma vi rendete conto che ci sono figli che non hanno più potuto vedere i loro genitori perché lui glieli ha ammazzati? E oggi qualcuno dice: vorrei rivedere mio figlio. Questa è la condanna. Questa è la condanna. Questa è la vera condanna, Cesare Battè. Questa è la vera condanna. Che sta in galera, in una cella condivisa, e passi gli ultimi anni della tua vita, visto che i migliori te li sei passati libero, e visto che altri gli anni migliori non ne hanno potuti vivere, visto che tu hai sparato. Aprire i benefici a Cesare Battisti significa la sconfitta dello Stato italiano. Io voglio vederlo crepare dietro le sbarre senza un solo giorno di permesso. E voi?
1: RTR 99, ti ricordi? Si vede in TV, canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
4: Usato Days.
3: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
4: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
3: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
4: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
3: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
4: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
8: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
8: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1230.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.
10: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
11: RTR 99.
2: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8, 14 minuti primi e qualche secondo. Mi sembra di vedere che, mi sembra di capire che gli ascoltatori e le ascoltatrici di RTR 99, ti ricordi, siano in larghissima parte d'accordo con il sottoscritto, no? Quindi... c'è solamente una persona che dice: ogni anima ha bisogno del suo purgatorio per migliorarsi. Amico mio, ti posso anche dare ragione, no? Quindi diciamo che fare tesoro dei propri errori e rianalizzare la propria vita. Il problema è quando la tua vita ha condotto altre vite nell'inferno. E quindi già il fatto stesso di posizionarti nel purgatorio rappresenta un premio, già il fatto che tu comunque hai avuto la possibilità di vivere gli anni migliori della tua vita, protetto all'estero, raccontando balle alle quali altri hanno creduto, già questo è stato un premio. Credo il fatto che con il sistema carcerario italiano al collasso lui chieda una cella singola, il fatto che lui voglia avere accesso ai benefici, sei scappato per 30 anni dopo essere stato condannato all'ergastolo e adesso dopo pochissimo tempo tu vuoi avere accesso ai benefici? Forse c'è qualcosa che non quadra. Forse c'è qualcosa che non quadra. Va bene, io voglio vedere se ci sarà in politica qualcuno capace di prendere le difese o portare avanti le istanze di Cesare Battisti. Guardate, da una parte, allora, qui bisogna capire un po' la politica. Qui bisogna capire un po' la politica, nel senso che sarebbe lecito, logico, attendersi che una determinata area politica possa fare delle dichiarazioni a favore della concessione di queste cose a Cesare Battisti. Quindi io mi attendo che so da parte di qualcuno del partito dei Fratoianni, anche a livello europeo, come l'onorevole Ilaria Salis, qualcuno che tenti di portare a livelli più alti alla politica certe sue richieste. Però c'è un però, attenzione, è il fatto che Cesare Battisti sia un assassino che ha confessato dopo aver raccontato bugie per 30 anni e tra non tantissimi mesi si tornerà a votare. E quindi oggi difendere Cesare Battisti in termini elettorali potrà portare dei vantaggi o potrebbe essere un autogol? Sono molto curioso di vedere quale sarà la strategia adottata da Alleanza Verdi e Sinistra in questo caso. Sono molto curioso. Vorrei proprio vedere che cosa accadrà nel corso dei prossimi giorni. Si parla spesso di comunicazione sui social e uno oggi purtroppo molte aziende utilizzano i social per far conoscere la propria attività e c'è oggi questo, definiamolo lavoro, che è quello dei social media manager. Oh, attenzione, io ho un grande rispetto per qualunque persona, indipendentemente dal tipo di lavoro svolto, che chiaramente è un lavoro onesto. Ma girando sui social si trovano ormai decine e decine e decine di agenzie che ti promettono con il loro lavoro di avere un grande risultato, di riempirti i locali, di farti avere tanti clienti e parabà, parabà, parabà. Quindi anche attraverso la costruzione di una immagine. Ci sono persone che tu fino al giorno prima non conoscevi, poi ad un certo punto fanno dei video sui social e diventano famosi, ok? Però c'è questo signore che è un parrucchiere bravissimo, è bravissimo, è un parrucchiere eccezionale. Voi direte, ma tu che ne sai? Do per scontato il fatto che sia un parrucchiere eccezionale, ok? Bravissimo, grande esperienza, bravo, non so neanche dove sia, ok? Non so neanche dove abbia il suo salone, non lo so. Però vorrei chiedergli, ma amico mio, ma a chi ti sei rivolto per la tua campagna sui social? Vi faccio semplicemente sentire l'inizio di un suo video. Ripeto, non è un giudizio sul suo lavoro, io sono certo che lui sia uno dei migliori parrucchieri italiani, uno bravissimo, bravissimo, eccezionale. È solamente il modo in cui si presenta. Ascoltate bene, non so, sentite.
11: Buongiorno, sono Giuseppe Sboro.
0: Sono Giuseppe Sboro. Ora, per carità, ma uno che si chiama Giuseppe Sboro, di buongiorno sono Giuseppe, buongiorno sono Pino, ma non perché uno si debba vergognare del suo cognome, ci mancherebbe altro, no. Ma uno che si chiama Giuseppe Sboro, forse a livello di comunicazione, no, se c'è un social media manager che lo segue, forse dovrebbe dire, ma facciamo una cosa, presentati solamente come Giuseppe, ma non vuole essere un insulto, non vuole essere è che se c'hai un certo cognome, magari no. Allora, vi racconto questo perché oggi sono parecchi gli italiani che si stanno recando in Egitto e hanno scelto l'Egitto per vivere. E quando si parla di Egitto si parla di Sharm el-Sheikh per vivere, attenzione. E solo che non c'è solamente l'Egitto, ci sono anche altri luoghi in Egitto e ci sono quelli che tentano di venderti le case lì in Egitto convincendoti che lì si vive bene. E c'è questo tizio che vende case a Port Ghalib in Egitto e ti spiega perché a Port Ghalib si vive bene con 300 euro al mese. Ora io mi chiedo, visto che non è che io sia particolarmente intelligente, io sono mediamente intelligente, no? Però ascoltate che cosa dice questo signore per invogliarti a comprare delle case che lui vende a Port Ghalib in Egitto, ok? Ascoltate, perché poi ditemi se questo tipo di racconto della vita lì è credibile. Ascoltate bene.
12: Ma è vero che qui in Egitto a Port Ghalib si vive con meno di 300 euro al mese?
13: Meno di 300 euro? Andiamo a fare i conti. Allora, 300 euro hai detto, eh? Premesso che io non consiglio di venire qua in affitto perché data l'alta rendita degli immobili gli affitti sono troppo cari, quindi comunque consiglio di acquistare l'immobile, dato che come sai gli immobili partono da circa 50.000 euro. Considerato questo, qui non hai bisogno neanche della macchina perché hai tutti i servizi intorno a te a due passi, quindi auto, zero. IMU, un eventuale IMU, quindi la tassa di possesso sull'immobile, zero. Poi, bollette, non ci sono. C'è una carta ricaricabile dell'energia elettrica e quello dell'acqua. E orientativamente spendi al mese all'incirca 25 euro per tutte e due insieme. L'unica spesa viva che hai è la spesa alimentare, quindi la spesa al supermercato, e siamo all'incirca a 100 euro al mese. Considerando tutto, quindi siamo ben al di sotto dei 300 euro. Hai questi altri 200 euro dove puoi permetterti di spenderli quando vai al mare, un gelato, però questo dipende da te.
12: Ok Loris, allora posso considerare davvero di comprare un immobile e venire a vivere qua. Grazie
13: certo,
12: mille.
13: Certo, fallo subito.
0: Allora, c'è il fatto che uno mi dice gli immobili qua conviene comprarli, non affittarli, perché qui c'è un'alta rendita. Allora, se c'è un'alta rendita, come fanno gli immobili a costare così poco? Vabbè, ma a parte questo, quindi compra un appartamento e poi tu praticamente allora quello lì paghi meno, ma poi 300 euro facendo anche la bella vita, no? Gelati, aperitivi, quant'altro. Voi ritenete sia una cosa credibile questa? Perché vedete, vendere un prodotto sta anche bene, anche bene. Io poi sono andato a controllare Port Galib, Porticciolo, quattro strade, voglio dire, temori dei pizzichi, ma al di là di questo, c'è qualcuno che può credere ad una cosa di questo genere? Perché è semplicemente non è vera, semplicemente non è vera. E ora sta accadendo una cosa stranissima a Sharm el Sheikh. Allora, noi in Italia abbiamo, in Italia, nella nostra nazione, abbiamo un problema che purtroppo è un problema che stiamo esportando, ed è quello degli influencer napoletani. Attenzione, non ho detto dei napoletani, ho detto degli influencer napoletani che vengono seguiti da quei napoletani che i napoletani odiano. A Napoli c'è oggi, è in atto questa cosa, noi siamo ascoltati anche a Napoli, quindi se ci sono dei napoletani in ascolto potranno confermare, ok? Ci sono degli influencer napoletani che vengono seguiti da tanta gente, ma quei napoletani che li seguono sono gli stessi napoletani dei quali i napoletani si vergognano. È stranissima sta cosa, è stranissima. Ebbene, questi influencer napoletani hanno distrutto il turismo a Roccaraso, letteralmente distrutto. Cioè, hanno raccontato di fare del bene a questa bellissima località di montagna, ma in realtà l'hanno distrutta. Cioè, Roccaraso ha visto distrutto decenni di sacrifici per offrire un servizio di un certo livello. Ad un certo punto c'è stata la calata degli Unni, i barbari, cioè, e i napoletani che avevano comprato casa a Roccaraso, che si erano sempre comportati in maniera estremamente educata, Roccaraso non c'era mai stato un problema, la gente è scappata da Roccaraso, la gente non va più a Roccaraso, non perché ci sono i napoletani ci sono sempre stati a Roccaraso, sempre, è stata sempre la montagna dei napoletani, ma sono arrivati quei napoletani dei quali i napoletani si vergognano. Ebbene, i napoletani, quei napoletani, hanno conquistato anche Sharm el Sheikh. E quegli influencer che hanno aperto attività a Sharm el Sheikh vendendo prodotti falsi di tutto e di più si sono portati appresso una quantità enorme di napoletani che sono i peggiori, sono i peggiori. Io ho trovato questo video di una ragazza che ascoltatela, è divertente se non fosse triste.
14: Avete portato a Sharm la peggio gente. Adesso c'è un turismo che fa schifo. Bassissima qualità. Bassissima. Ok, magari a tanti non è mai piaciuto Sharm e ci sta. Era una chicca. Adesso, se prima era fake, adesso è tutto fake. Qualsiasi cosa è fake. Pure i ristoranti sono fake tra poco. Non c'è niente di reale, non c'è niente di bello, non c'è niente di emozionante. Vai in giro e senti, aio, sfacci, massore, teu cazzo, giro, basta, basta, vi prego, basta, siete troppi. Ma non è perché siete troppi, perché state facendo casino e basta. Cioè, fate problemi con gli egiziani, fate problemi tra di voi, ma vi rendete conto, ma per favore, mettete sto cazzo di passaporto obbligatorio, così che se qualcuno ha dei problemi in Italia, magari riesce a entrare, ma non può uscire, vi prego, fate qualcosa. C'è un delirio, è un delirio. Cioè, prendete dei provvedimenti perché non se ne può più. È veramente una cosa terribile adesso, terribile.
0: Cioè, Sharm el Sheikh è diventata Roccaraso. È diventata peggio di Roccaraso, perché questi TikToker napoletani hanno comprato casa lì, hanno aperto delle attività lì e hanno, tra l'altro, fanno anche delle cose che molto spesso sono illegali, cioè organizzano gite, viaggi, no, più che viaggi, gite, le motorate nel deserto, e lo fanno tutto quanto bypassando le agenzie egiziane, che invece per legge dovrebbero esserci obbligatoriamente. Cioè, la cosa pazzesca è che Sharm el Sheikh oggi è diventato il luogo dove vanno i napoletani. Io ho parlato con tantissima altra gente che dice: vorrei andare a Sharm, e sapete cosa dicono? No, Sharm no, perché ci stanno i napoletani. Allora lo dico ai napoletani, cioè, vi rendete conto che cosa hanno distrutto questi TikToker con i social? Vi rendete conto che figuraccia fanno fare a Napoli queste persone che portano il nome di Napoli in giro per il mondo? Lo dico ai napoletani: ribellatevi, ragazzi, ribellatevi. Napoli è una città che non merita questa gentaglia. Napoli è una città, è una storia, è cultura che non merita di essere rappresentata da questa gentaglia.
1: RTR 99, ti ricordi?
15: Convenienza? Ma vai da Conad!
16: Via, via!
15: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
17: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
22: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
23: Prenditi un Sunseeker.
21: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
22: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
24: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
25: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.

0: unica sede.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:33, minuti primi e qualche secondo. Voi pensate che ci credete voi alla reincarnazione, non reemigrazione, reincarnazione. A proposito di reemigrazione, se mi confermerà nella giornata di oggi, magari cerco di mandargli un messaggio. Domani alle 8:10 ci sarà con noi il generale Roberto Vannacci. Adesso alla prossima pubblicità mando un messaggio al generale e chiedo se è confermato per domani alle 8:10. Ve l'annuncio, ma ve lo confermo tra non molto. E stavo dicendo, tu ti puoi reincarnare in un altro essere vivente, ma anche in un oggetto. Cioè, tu pensa, un oggetto che è stato, che so, una cosa bella, che potrebbe essere, che so, un accappatoio. Un accappatoio è una cosa bella, non so, una cosa bella, si reincarna poi in un rotolo di carta igienica. Gli ha detto male, no? Gli ha detto veramente male male. Comunque, non so se voi lo sapete, ma i cinesi erano avanti anche qualche secolo fa. Dunque, l'imperatore cinese Hong Wu ordinò, stiamo parlando, questo è il primo documento ufficiale, nel 1391, 720.000 fogli di carta profumata per l'uso personale della sua famiglia, della famiglia imperiale. I cinesi si pulivano con foglie, sassi o con la mano sinistra, no, con la mano destra. Certo che comunque la pulizia con i sassi mi sembra quantomeno. Invece a Roma, per pulirsi meglio, questo succedeva nelle latrine pubbliche. Cioè, voi immaginate com'erano le latrine pubbliche a Roma? Erano praticamente dei luoghi dove tu stavi seduto e c'era uno a fianco all'altro, cioè si faceva la cacca in compagnia. Ma c'era questo bastone, c'era una spugna, di quelle spugne marine per intenderci, imbevuta d'aceto, che passava di sedere in sedere. Quindi era, tutti si pulivano con la stessa spugna. Chiaramente, stiamo parlando di un paio di millenni fa, abbondanti, quindi le infezioni intestinali erano normali nella vita quotidiana. Invece i francesi, che sono sempre stati un po' così, un po' con la puzza sotto al naso, i francesi nel 1700, ma parliamo dei nobili francesi, usavano pizzo e seta, capito? Pensate che addirittura Maria Antonietta aveva un servo dedicato al lavaggio del pizzo e seta che lei utilizzava per nettarsi il deretano. Capito? Ma chi sono i francesi, pizzo e seta? Capito? Siamo già su un. Ma considerate che in America, stiamo parlando degli inizi del 1900, gli americani, soprattutto nelle campagne, utilizzavano le pannocchie secche. Le pannocchie secche, che avevano anche un bel potere assorbente. Certo, poi dopo le pannocchie utilizzate per tale uso non servivano per i popcorn, però insomma erano non. Mentre invece in Italia, ma non solamente in Italia, avevamo gli elenchi telefonici. Gli elenchi telefonici, quindi c'era un gancio tipo quello da macellaio, per intenderci, che stava nei bagni, e c'erano gli elenchi telefonici, era stato praticato un foro, generalmente con un trapano, perché non era facile bucare, e lì ci si puliva con i fogli di carta, capito? Però attenzione, in America, che erano lì, insomma, avevano già capito, hanno dovuto attendere il 1935 affinché una azienda proponesse la prima carta igienica senza schegge. Perché chiaramente la carta derivava dal legno, la lavorazione della carta non era propriamente, diciamo, pulita, quindi rimanevano delle schegge, e quindi succedeva che mentre ti tagliavi, e quindi era considerato normale tagliarsi nelle parti intime, e quindi traumi notevolissimi. Durante la Seconda Guerra Mondiale La carta era una materia prima militare, quindi serviva per imballaggi, le mappe, i documenti di guerra, e quindi veniva razionata. Diciamo che ai britannici 3 fogli al giorno, agli americani 22. Questa è anche, ma vabbè, diciamo che i britannici sono abituati a stare senza bidet, quindi per loro è più normale. E poi, signori, la cosa fondamentale, questo riguarda tutti, questo riguarda tutti. Allora, voi avete in casa una persona mancina? La persona mancina. La persona mancina è quella che, se deve cambiare il rotolo, lo monta al contrario, cioè quindi con la carta che non scende da davanti ma scende da dietro. Ma attenzione, da adesso in poi potrete avere anche avviare una discussione e avere ragione, perché dal 1891 esiste un brevetto ufficiale che mostra in maniera chiara come va montato il rotolo di carta igienica. Quindi la carta deve scendere da davanti, non da dietro. È incredibile, ma questa cosa non la sa nessuno, però da 133 anni esiste questo brevetto, e quindi non... Quindi la cosa che più mi ha spaventato in tutta questa storia sono le schegge. Cioè, pulirsi, hanno detto, ti resta una scheggia infilata nel sedere, che non è una cosa bella, non è una cosa bella. Cioè, vi ho dato anche alcune indicazioni sulla carta igienica. Dunque, la Disney, questa è importante, la Disney ha deciso tempo fa di sposare l'ideologia woke. Il problema è che questa scelta ha causato danni per $1 miliardo. Dunque, l'ex CEO della Disney, si chiama Bob Chapek, aveva proprio questa ossessione per l'inclusività a tutti i costi, e quindi Disney si è adattata e ha riportato una serie di flop colossali. The Marvels ha perso circa $237 milioni ed è diventato uno dei peggiori disastri di Disney. Strange World ne ha persi 200, poi ci sono stati altri flop come Wish, Lightyear, Indiana Jones, Biancaneve. Prima questo per la Disney rappresentava guadagni incredibili, oggi invece perdite pazzesche. Quindi la politica di questa inclusività imposta è costata $1 miliardo di perdite, e sono gli stessi manager dei parchi a tema della Disney in tutto il mondo che avevano eliminato il classico signori e signore o bambini e bambini, questo per non offendere nessuno. Le azioni sono andate del 60%. Il nuovo CEO, che si chiama Joss D'Amaro, invece, ha deciso di stravolgere completamente il mercato tornando all'antico, licenziando più di 1000 persone responsabili di queste idiozie, togliendo le parole diversity dai comunicati aziendali, e ha reintrodotto il vecchio signore e signori bambini e bambine. All'interno dei parchi cosa è successo? Che Disney è tornata a guadagnare. Anche film come Deadpool, Wolverine, Inside Out 2 hanno sbancato il mercato. Perché cos'era successo? Che la Disney aveva smesso di ascoltare i dati e aveva iniziato ad ascoltare le ideologie, e questo l'ha portata alla morte finanziaria. Disney è un luogo che vende sogni, e invece i bambini si sono trovati costretti a assorbirsi delle lezioni di etica. Ma attenzione, questo non è servito a tutto. Dunque, ora c'è il nuovo film sull'Odissea, ok? Io non riesco a capire questa cosa, forse sbaglierò io, e mi chiedo, ma non si rendono conto che in questo modo allontanano le persone? Allora, in questa nuova versione dell'Odissea hanno chiamato un'attrice bravissima, Lupita Nyong'o, che è un'attrice nera, che interpreterà il ruolo di Elena. Ora il problema, attenzione, non è il fatto che un'attrice sia nera, il fatto è che un'attrice ricopra un ruolo non avendo quel physique du rôle, non avendo quelle caratteristiche che quel ruolo storico impone. Cioè, parliamoci chiaro, se io se vale tutto, ok, se vale tutto e io faccio un film su il fantino storico del Palio di Siena, Aceto, ok, e lo faccio interpretare a Big Mama, beh, secondo voi può essere credibile? Cioè, perché allora se non vale più la ricostruzione storica, Big Mama che fa il fantino, beh, secondo voi è una cosa possibile? Se vale tutto. Ma poi, ragazzi, lo sapete a chi hanno fatto interpretare Achille? Cioè, ragazzi, Achille. Cioè, stiamo parlando di Achille. Cioè, scusate, non è, è un ruolo che è importante. Cioè, non stiamo parlando di... cioè, Achille. Ragazzi, lo hanno fatto interpretare ad Elliot Page. Elliot Page è un transessuale. Cioè, quindi è nata donna, poi diventato uomo, ma non ha il fisico di un ruolo per poter interpretare Achille. Allora mi chiedo, ma perché? Cioè, quello che mi domando, perché? Cioè, c'è la volontà assoluta di imporre dei modelli in modo che uno li debba accettare per forza. È una vera e propria imposizione. Ma io mi aspetto, insomma, pensate nel passato chi ha interpretato Achille. Cioè, provate a pensare, no? Oggi Achille viene interpretato da una persona transessuale che potrebbe, bravissimo, per carità, ma certi ruoli, ragazzi, non li puoi far ricoprire a... Ma vedi, quando si fa un casting, d'accordo? Quando si fa un casting, io ragiono solamente sulla base del casting, va bene? Allora, io sono il regista, ok? E in base alla sceneggiatura io cerco un attore, cerco un'attrice che abbia delle caratteristiche che si addicano perfettamente a quella che è la storia, ok? Quindi, pensate ad Achille, no? Pensate ad Achille, cioè il coraggio, la forza. Achille può essere interpretato da un transessuale? Ma così come tu prendi la storia di un transessuale, ci puoi mettere uno come il brasiliano a interpretarlo? No! Ragazzi, è una, capite che è una imposizione di carattere culturale. Poi prendono la musata, chiaramente i film la gente non li va a vedere. Tu, ma a meno che tu non mi dica, guarda, questa è una parodia. Allora, se è una parodia, io la posso anche accettare. Se è una parodia, ma se è una cosa vera, ragazzi, è come se io decidessi di rifare quella serie televisiva, una volta si chiamano sceneggiati, Radici, ve lo ricordate? La storia di Kunta Kinte, la sua famiglia. Ecco, voi immaginate se io prendo come attore che interpreta Kunta Kinte, quindi dal libro Radici, se non erro, no? Quindi era la cosa. Immagino, ci prendo un attore bianco e biondo che interpreta la parte del nero che viene portato in America dopo essere stato rapito da quelli che una volta si chiamavano negrieri. Bianco. No, perché allora uno deve considerare semplicemente la sua bravura nell'interpretazione. Ma è sbagliato. Cioè, è profondamente sbagliato. O noi rimaniamo in silenzio, oppure noi reagiamo e non ci facciamo sopraffare, tutto lì. E io non ho intenzione di rimanere in silenzio di fronte a queste boiate. Dunque, a Bologna è successa una cosa: c'è stato il presidio per la remigrazione. Si è presentata una signora non una ragazza, una signora con la birra in mano, con una maglietta antifa, e ha provato a infastidire lo svolgimento della manifestazione, ma davanti a lei, senza che nessuno abbia interagito e senza che nessuno l'abbia toccata con un dito, c'erano alcune persone che si sono schierate e chiaramente lei non ha potuto avere accesso alla manifestazione. Però lei non è rimasta in silenzio. Quindi questa signora diciamo che forse quando Madre Natura distribuiva il fascino, lei era al bar a prendere un'altra birra. Sentite che cosa ha detto, cioè lei si è presentata ad un presidio per la remigrazione e sentite che cosa ha detto, ascoltate bene.
0: Non siete neanche qui distanti, cazzo, non sono più i fasci di una volta. Alzate il braccino per prendere la distanza.
3: Dai, rientriamo ragazzi, rientriamo bene.
0: Bravi, apriti i tombini, dai che devono rientrare.
3: Lasciamoli appagare, sono solo una traffica di malati, andiamo.
0: È da una vita che vi chiamo la caccia, abbiamo già vinto, siete già scappati via tante volte. E farete la fine anche questa volta, uguale, uguale, come il vostro capello.
2: Quindi questa signora si è presentata a questa manifestazione per contestare, nello stesso momento per provocare. Ora le persone davanti a lei non le hanno detto nulla, le persone davanti a lei le hanno impedito di accedere alla manifestazione, ma lei ha continuato ad insultare regolarmente tutti quanti. Allora io mi chiedo, tu puoi non essere d'accordo, ok, però se io, ipotesi, di destra andassi a contestare pesantemente, così come ha fatto questa signora, una manifestazione dei centri sociali, dicendo, come ha detto lei, siete delle zecche di merda, perché chiaramente secondo voi io potrei uscire con le mie gambe dalla piazza della manifestazione? Ecco, mi chiedo se qualcuno avesse reagito, o meglio se qualcuna avesse reagito, perché un uomo non deve mai mettere le mani addosso a una donna, se qualche signora tra le presenti avesse reagito e l'avesse presa a calci nel sedere, avrebbe fatto male? Primo punto interrogativo. E poi sarebbe stata denunciata per violenza? Altro punto interrogativo. Con questa magistratura state tranquilli che la provocazione non sarebbe stata presa in considerazione.
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio in Campania, a Napoli, Benevento, Caserta, Salerno.
4: RTR 99 ti ricordi.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAIG 11.34, rata finale 10.701,67 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
6: Anche domenica nelle sedi auto import Opel di via Salaria 729 e via Tiburtina 1166.
7: Quindi dopo aperitivo?
8: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
8: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
8: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
7: Faccio di meglio, ti accompagno.
9: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. MCRestauri.com.
10: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
11: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con Ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
12: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:54 minuti primi e qualche secondo. È anche un pizzico di emozione, no? Che torno a parlare di un partner commerciale per noi storico. Per tantissimi anni avete ascoltato sia il sottoscritto che Fabio parlare della Gruben Italia Security. Abbiamo parlato per tanti anni con una figura che era diventata iconica, qui era quella del dottor Salvatore Campione. Gli anni passano, il dottor Salvatore Campione non c'è più perché è passato a miglior vita, ma comunque sono convinto che continui ad ascoltare ovunque si trovi RTR Notorio ti ricordi. Ma oggi, parlando di Gruben Italia Security, abbiamo la possibilità di farlo con il nostro Emiliano. Ciao Emiliano, buongiorno, come stai?
13: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti, tutto bene, grazie.
2: Perfetto, vorrei ricordarvi che da quasi mezzo secolo, 45 anni, la Gruben si trova nel suo stabilimento di Ariccia, anche se poi effettivamente è dire Ariccia perché è il territorio, ma stiamo su via Nettunense, e si parla di serramenti di sicurezza pensati, progettati per resistere al meglio ai tentativi di scasso, corretto Emiliano?
13: Sì, esatto, la Gruben è un'azienda che ormai da 45 anni è un'azienda specializzata, perché da 45 anni produce solamente prodotti per la sicurezza, vale a dire inferriate, persiane blindate e porte corazzate, ma lo fa con caratteristiche costruttive di sicurezza uniche.
2: E perché i prodotti Gruben sono diversi dagli altri?
13: La differenza sta nella continua ricerca e sviluppo interna, perché la Gruben nel tempo ha sempre migliorato la sua produzione, arrivando a sviluppare ben 8 brevetti antiscasso che sono inseriti totalmente direttamente dentro tutta la sua produzione di serramenti.
2: E da dove nasce questa idea dei brevetti?
13: Allora, i brevetti nascono sempre dall'osservazione dei furti reali. Studiando gli scassi che sono avvenuti negli anni a Roma e dintorni, la Gruben ha visto che molti sistemi di sicurezza tradizionali, anche quelli che faceva la Gruben stessa, non funzionavano bene contro i ladri. Ad esempio, le cerniere spesso sono protette con sistemi deboli come i rostri antistrappo, o le serrature comuni possono essere forzate facilmente con semplici strumenti come emblematico il piede di porco.
2: Quindi voi avete studiato i punti deboli per poter intervenire al meglio.
13: Esattamente, dopo aver capito i limiti dei prodotti tradizionali abbiamo progettato e brevettato sistemi nuovi. Tra questi, per esempio, c'è la protezione delle cerniere chiamata bocca di lupo, che è un sistema molto difficile da dover forzare, il sistema anche estendo che aumenta l'escursione delle aste verticali di chiusura, e da ultimo la serratura Genius, che è costruita con materiali molto più resistenti che rende la chiusura un vero problema per i ladri che volessero attaccarla. Basti pensare che la serratura Genius, ormai sono passati 15 anni, non è mai stata violata dopo numerosi tentativi di scasso.
2: Allora, dove possiamo vedere la produzione Gruben di porte blindate, grate, persiane corazzate? Dove?
13: Come dicevi tu Luca, la produzione si trova sulla via Nettunense, sotto il comune di Ariccia, quindi, dove oltre alla fabbrica è possibile vedere lo showroom, dove è possibile visionare tutti gli scassi che la Gruben ha fatto per poter testare tutta la sua produzione e arrivare a tutte queste innovazioni, e poter capire quindi quali sono i sistemi di sicurezza che funzionano davvero e quali invece quelli inefficaci. E conviene sempre passare.
2: E allora ricordiamo Gruben Italia Security in via Nettunense, chilometro 7800. Considerate 7800 partendo da via Appiano, quindi dall'altezza dei Frattori.
13: Esatto.
2: Imboccate lì
13: all'ottavo chilometro quasi.
2: Poco prima dell'ottavo chilometro, in via Nettunense, chilometro 7800, c'è la Gruben, c'è anche il sito gruben.com. Una telefonata per avere un appuntamento e quindi un consulente dedicato, 06 93 42 005. Pensate che questo numero io me lo ricordavo a memoria, l'ho ripetuto talmente tante di quelle volte, 06 93 42 005. Grazie Emiliano, alla prossima, buon lavoro.
13: Grazie Luca, grazie a voi.
2: Ciao, grazie mille. Abbiamo parlato così con Emiliano della Gruben Italia Security, 06 93 42 005. Io lo so che molti di voi hanno i prodotti Gruben a casa, le grate, le inferriate, le persiane corazzate, le porte blindate. Lo so ragazzi, lo so perfettamente, so perfettamente. Va bene, va bene. Dunque, allora, stamattina che c'ho una cosa sulla punta della lingua, c'è una cosetta sulla punta della lingua e dico vabbè, tra un po' magari voglio far riflettere un po', e magari anche prendete un fazzolettino di carta, un fazzolettino di carta, perché magari potrebbe esservi utili. Ho visto i nuovi manifesti dello Europe Day 2026 e con una nonna bianca ed una nipote nera, e molto bella, molto bella, no? Le immagini di questa nonna italiana con una nipote nera molto affettuosa. E questo ragazzi è il futuro. Questo ragazzi è il futuro, anche perché non ci dobbiamo dimenticare una cosa: l'immigrazione sta portando in Europa, ma anche in Italia, soprattutto persone di colore, di genere maschile, anche se poi per avere i documenti si fingono gay, ma in realtà gay non lo sono, e che quindi hanno, alla fine avranno delle compagne che saranno bianche, autoctone, e quindi questo sarà il futuro della nostra nazione. Ma non lo sto dicendo come se fosse una cosa negativa, sto analizzando semplicemente un fatto, cioè quello che accadrà in un prossimo futuro. Questo manifesto dell'Unione Europea ci spiega esattamente quale sarà il nostro futuro, e non è una critica, è una considerazione. Stop.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte: asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro, filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
16: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
17: Di tagliare non hai voglia,

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: RTR 99, ti ricordi.
5: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9, 2 minuti primi e qualche secondo. Questa cosa mi è capitata leggendo varie cose nella giornata di ieri, la festa della mamma, quando ho visto i miei figli che hanno mandato gli auguri a mia moglie, così, e quindi ho pensato anche a come certe ricorrenze, certe giornate, noi a certe ricorrenze, a certe giornate, non diamo la giusta importanza. Cioè noi a volte diamo per scontate certe cose. E perché i nostri genitori, a meno che chiaramente non ci sia un evento, boom. Ma i nostri genitori invecchiano gradualmente o sono invecchiati gradualmente, e arriva un momento in cui noi ci accorgiamo del tempo che è passato, perché ad un certo punto ci guardiamo allo specchio e notiamo un qualche cosa che ci ricorda un'espressione di nostro padre o di nostra madre. E pensiamo ai nostri genitori e li pensiamo sempre giovani, che sono sempre in grado di fare tutto. Cioè la mamma che sa fare tutto, il papà che sa fare tutto, il fatto che potessero aggiustare qualunque cosa, il fatto che abbiamo dato per scontato

sorridenti che ci tengono in braccio. E poi li vediamo oggi se ancora abbiamo la possibilità di vederli, se abbiamo ancora la possibilità di starci insieme. Se pensiamo a delle foto di quando eravamo piccolini, sulla schiena di nostro padre, schiene forti, mani forti, e ora lo guardiamo, se abbiamo la fortuna di guardarlo, che sta seduto sul divano, e di colpo ci rendiamo conto che quello che noi davamo per scontato non è più così. Tuo padre, tua madre non sono quelle persone invincibili. E questa cosa non ce la spiega nessuno. Nessuno ci dice: guarda che tuo padre e tua madre non resteranno così forti per tutta la vita. Nessuno ti prepara a capire gradualmente quali saranno i cambiamenti ai quali andrai incontro. E quando lo capisci, è probabile che sia anche molto tardi. Anche perché questi cambiamenti sono graduali, e proprio la gradualità di questi cambiamenti non ti permette di percepirli. Ad un certo punto senti dire che tuo padre: no, guarda, di notte preferisco non prendere più la macchina. Ok, ci sta. Poi: no, guarda, preferisco non viaggiare perché l'autostrada non... E poi un giorno non prende più la macchina. Cioè, il tuo punto di riferimento, quello che erano i tuoi genitori, quelli che sapevi, sui quali sapevi di poter contare, anche se ti si rompeva qualcosa, ma anche quando avevi paura, quando non capivi qualche cosa, e niente, oggi non ce l'è più. E se non ci rendiamo conto dell'importanza di avere i nostri genitori vivi insieme a noi, staremo male più volte. Tuo padre che non sente più bene, tuo padre che cammina più lento, tua madre che si lamenta per dei malanni che sono quelli della vecchiaia e tu non le credi, i tuoi genitori che ti chiedono le cose più volte e a volte non lo fanno perché hanno paura di vergognarsi. Quante volte loro hanno aspettato noi? Quante volte loro ci hanno spiegato le cose? Quante le volte ci hanno aiutato senza chiedere nulla in cambio? Ecco perché dico: viviamoli i momenti con i nostri genitori. Se voi avete la possibilità, anche se vostro padre, e lo dico in maniera affettuosa, è diventato un gran rompicoglioni, anche se vostra madre è diventata una grande rompicoglioni, però pensate quanto noi abbiamo rotto i coglioni ai nostri genitori e loro non ce l'hanno mai fatto pesare.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi. Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
1: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
6: RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:15 minuti primi e qualche secondo. Io intanto ricordo il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp scritti e mai vocali al 338 99 00 990. Ripeto ancora, 338 99 00 990. E i messaggi che sono arrivati mi danno assoluta conferma di come, quando si fa la radio in un certo modo, fatta veramente intingendo la lingua nel cuore e cercando di scrivere racconti verbali che possano in qualche modo andare al di là, no, di quelle che sono le nostre naturali difese, perché parlare di certe cose fa male. È perché la verità, signori, è che parlare di certe cose ci fa male. E intanto vi ringrazio anche per avermi inviato le foto dei vostri, tra virgolette, vecchi, ma vecchi in maniera estremamente affettuosa. Attenzione, cioè, per esempio Mauro mi ha mandato una foto bellissima del papà che ieri ha compiuto 91 anni ed era felicissimo di festeggiare i suoi 91 anni con la famiglia, ma anche tante storie che mi avete inviato dei vostri genitori e le foto dei vostri vecchi e vecchie bellissime, ragazzi, bellissime, cioè, perché dietro quelle pelate, dietro quelle rughe, ragazzi, dietro quelle spalle curve, oh ragazzi, c'è la vostra storia, c'è la vostra storia, cioè è questo quello che io cerco di far capire attraverso la radio. Noi qui facciamo tante battaglie, no? Battaglie di carattere politico, sociale, ci arrabbiamo, discutiamo delle cose che riguardano l'attualità, ci troviamo in disaccordo, ci mandiamo reciprocamente a quel paese, ma poi sulle cose importanti, quando io dico noi cerchiamo di costruire insieme una frontiera che sia soprattutto di ordine morale, e io Io quando vedo i nostri anziani che hanno paura, ragazzi, la verità è che i nostri anziani oggi hanno paura, la società è cambiata talmente tanto che gli anziani hanno paura, gli anziani sono diventati oggi un obiettivo, un bersaglio, sono diventate delle potenziali vittime di bande di delinquenti che hanno ormai capito e hanno compreso che sono la parte più debole della nostra popolazione. Perché io mi arrabbio quando difendo gli anziani? Perché penso che chi commette violenza su un anziano o truffa un anziano debba avere debba essere considerate tutte le aggravanti affinché possa essere condannato ad una pena detentiva molto più lunga e molto più severa? È proprio per questo. Cioè, perché se noi perdiamo di vista determinati valori, pure, per carità, la vita di oggi è più difficile rispetto a quella di prima, la vita è più difficile arrivare a fine mese, è anche più difficile la condivisione delle responsabilità, no? Insomma, quando le famiglie erano molto più numerose e c'erano più figli, la gestione delle persone anziane era condivisa, quindi era più facile. Quando ti toccava, ma quando non ti toccava a qualcun altro. Quindi oggi è più difficile, lo so perfettamente. Non sto dicendo che sia una cosa bella, comoda, facile, però abbiamo due possibilità, anche perché ricordiamoci sempre una cosa: molte persone confondono questi due concetti, che in realtà sono totalmente diversi, ma vengono utilizzati come se fossero la stessa cosa: rimorso e rimpianto. Invece si parte proprio da basi diverse. Il rimorso è una cosa, il rimpianto è un'altra. E allora è meglio vivere di rimorsi o di rimpianti? Molto difficile, un po' come è nato prima l'uovo o la gallina. Però dopo si vive male, dopo si vive male. Cioè, il comportamento di oggi, improntato più alla tutela della nostra libertà piuttosto che ad un impegno per garantire una migliore vivibilità delle persone più anziane, dopo ci lascia degli strascichi, e con gli strascichi si convive male. Con i rimpianti e con i rimorsi, ripeto, cose diverse, ma si vive malissimo. Anche perché, vedete, noi diamo per scontata una cosa. Magari rompo anche le scatole, però mi prendo qualche minuto di questa trasmissione anche per confrontarmi con voi, anche perché magari questa cosa, anche attraverso i vostri messaggi, può aiutare anche altre persone, no? Quindi mandate, se volete, messaggi al 338 99 00 990. Noi viviamo con un'illusione. L'illusione è quella di avere davanti a noi un tempo illimitato, e molto spesso rimandiamo perché restiamo in attesa di quello che potrebbe essere il momento giusto. Ma sto momento giusto arriverà mai? Allora, gli psicologi chiamano questa nostra percezione del tempo illusione del tempo infinito. Quindi noi siamo portati, ma anche un po' per paura, a sovrastimare quanto tempo ci resta e quanto tempo resta alle persone che sono intorno a noi, e questo ci porta a sottovalutare il valore delle cose che abbiamo. Ecco perché poi, quando le cose accadono, e le cose accadono, noi siamo totalmente impreparati. Cioè, non siamo strutturalmente pronti ad affrontare certe situazioni. Ecco, io con la radio faccio questo. Lo so, certo, è più facile. Se volete potremmo parlare del derby che si giocherà domenica prossima. Non si sa manco quando si giocherà il derby. Potremmo parlare della finale di Coppa Italia che si giocherà mercoledì tra Lazio e Inter, che è importantissima per i tifosi di Lazio ed Inter. Invece io preferisco impegnare almeno una parte di questa trasmissione, andando a scavare nel nostro profondo, non nel vostro profondo, perché io parlo, ma in realtà parlo a voi, ma in realtà parlo anche a me stesso, no? Cercando di farvi fare tesoro delle esperienze di chi c'è passato prima e di chi chiaramente anche sbagliato. Allora, due considerazioni, poi leggerò i vostri messaggi durante la prossima canzone di Michael Jackson. I messaggi, ricordate, il numero è il 338 99 00 99 0. Ma ci torniamo su questo discorso dei genitori, sul modo di affrontare la vita, ci torniamo magari anche nel corso della settimana. Allora, considerazione, ma qui parliamo proprio di, possiamo dire, imbecillità allo stato puro. Allora, quando quando escono i campionati, i calendari del campionato di calcio, e vengono inseriti tutta una serie di paletti in modo tale che il computer possa impedire questo, questo, questo, questo. A Roma si sa che ci stanno gli internazionali. Io vorrei sapere chi è stato quell'imbecille, perché stiamo parlando di un imbecille, che ha posizionato il derby di Roma esattamente nella giornata in cui ci sarebbe stata la finale degli internazionali d'Italia, indipendentemente da chi avrebbe giocato. Chi è stato l'idiota? Questa è idiozia allo stato puro. Ma poi, derby, ok? Allora, se il derby, ascoltate bene, non verrà giocato, non so, domenica per motivi di concomitanza con la finale degli internazionali di tennis, il derby probabilmente andrà posticipato a lunedì, che significa che bisogna posticipare altre partite perché c'è bisogno della contemporaneità. Ora, per gli internazionali di tennis si spostano quattro partite che prevedono chiaramente 150.000 persone dovrebbero andare allo stadio. È una cosa logica questa? Cioè, voi ritenete che questa possa essere una cosa logica? Cioè, noi abbiamo il dovere di chiedere chi è stato l'idiota che non ha pensato che il giorno del derby a Roma ci sarebbe stata anche la finale internazionale. E si sapeva, ragazzi, quando hanno fatto i calendari, la cosa si sapeva perfettamente. Vabbè, ho letto questa cosa e mi è piaciuta molto. È inutile discutere con chi ha un televisore molto più grande della propria biblioteca.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E passiamo alla pagina sportiva.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
10: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: RTR 99. Ti ricordi?
11: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:33, minuti primi e qualche secondo. Fra un po' parleremo degli alpini a Genova. Prima però, visto che in molti avete scritto un messaggio, avete scritto vari messaggi riguardo alla vicenda al discorso di rimorso e rimpianto, cioè perché molti non hanno ben chiara la differenza. Allora, dunque, la differenza principale tra rimorso e rimpianto sta in che cosa provoca il dolore, il malessere. Quindi, mentre il rimorso è la sofferenza per qualcosa di sbagliato che tu hai fatto o del quale ti senti moralmente colpevole, il rimpianto è la tristezza per qualcosa che non hai avuto, non hai fatto o hai perso. Quindi, mentre il rimorso spesso contiene un senso di colpa, una responsabilità personale, anche un desiderio di rimediare, tipo, facciamo degli esempi, no? Allora, provo rimorso per aver ferito un amico. E qui chiaramente uno sta male perché ti rendi conto di aver compiuto un'azione che è considerata sbagliata. Il rimpianto invece riguarda le occasioni perse, le scelte diverse da quelle che avresti voluto fare, ma anche qualche cosa di nostalgico, malinconico, tipo ho il rimpianto di non essere mai andato a fare un'esperienza di lavoro all'estero. Quindi non c'è per forza di cose una colpa morale, c'è una sensazione che le cose sarebbero potute andare meglio in un altro modo. Quindi, cercando di riassumere un po' il tutto, allora il rimorso è: non avrei dovuto farlo, ok? Mentre invece il rimpianto è: avrei voluto farlo. È anche vero che a volte rimorso e rimpianto possono convivere, e convivono chiaramente facendo stare anche peggio, tipo: ho rimorso per aver lasciato quella persona e nello stesso momento ho anche il rimpianto di aver perso per sempre la possibilità di vivere quella relazione. Quindi, no, beh, visto che in molti mi avete scritto qual è la vera differenza tra rimorso e rimpianto, sono molto diverse come cose, molto molto diverse. Allora, c'è stata questa adunata degli alpini a Genova, bellissima come al solito, e Genova, o meglio non Genova, perché non dobbiamo dire Genova, una parte estremamente minoritaria di Genova ha tappezzato la città con manifesti con la scritta "non è festa se c'è chi molesta", oppure hanno scritto "attenzione alpini molestatori in città", sulla sede degli alpini hanno scritto "assassini". Io mi chiedo, no, perché poi questa è la cosa, no, ma quando è crollato il ponte Morandi, ma i genovesi, non tutti, questi quattro schiacciabanane col culo, ma li hanno visti gli alpini che stavano lì a spostare con le mani che sanguinavano le macerie? Cioè, sono stati lanciati dei barattoli di vetro contro alcuni alpini che erano seduti regolarmente in un bar. Una ex consigliera del Movimento 5 Stelle, che è una ragazza normalissima, cioè io ho visto le foto di questa giovane donna, è una ragazza normalissima, normalissima. Sapete che cosa si intende per normale? Che tu abiti per 25 anni in un palazzo e abiti al sesto piano, lei abita per 25 anni al terzo piano, tu la incontri 50 volte all'anno, diciamo, a occhio e croce, quindi dopo 25 anni l'hai incontrata più di 1000 volte, eppure te la ritrovi mentre stai in viaggio a Matera e non la riconosci, una persona normale. E lei ha detto: mi hanno fissato. Ti hanno fissato. Cioè, magari era Marotta che faceva l'alpino, che tu pensavi ti fissasse, invece stava guardando da un'altra parte, capito? Mi hanno fissato. Ma vorrei farvi ascoltare questo intervento, questo confronto tra due donne che la pensano in maniera diversa, un confronto televisivo, ascoltate bene.
2: Le risulta che ci sia una donna violentata da un alpino?
3: Mi risulta che ci sono state donne molestate dagli alpini, assolutamente sì.
2: Non c'è nessuna denuncia che è stata poi fatta in maniera formale anche a seguito dell'evento di Rimini?
3: Certo, no? Certo.
2: No.
3: E le poi come fa a paragonare la situazione di persone disperate alle stazioni con gli alpini?
2: Guardi, lo spiego, perché ci sono delle statistiche che ci restituiscono dei numeri per quanto riguarda stupri e violenze, certo, che mi creda non sono per mano degli alpini, quindi mi piacerebbe che tutta questa attenzione che le femministe riservano nei corpi.
12: Non insieme, Francesca, poi torno da te. Ora concludi.
2: No, io non dico che sono intoccabili, dico solo che tutta questa grande attenzione nei confronti, nella difesa delle donne, ci fosse rivolta verso chi veramente molesta e stupra le donne. Questa la vedo un'azione ideologica,
12: allora, un
2: di
12: po',
2: grande ignoranza contro un corpo
12: un po', devo
2: che
12: dire,
2: onestamente è un orgoglio nazionale.
11: Allora, la cosa pazzesca, la cosa veramente incredibile, è che qui hanno gettato letame addosso a un corpo come quello degli alpini, raccontando di 600 molestie avvenute a Rimini alla adunata di qualche anno fa. Ora, 600 molestie, oh ragazzi, sono 600 molestie, cioè quindi sono tante, sono veramente tante. Allora io dico una cosa, mi sta pure, guarda, credo anche, guarda, voglio anche credere che di queste 600 molestie 300 siano inventate, ok, totalmente inventate, ci sta. Poi di 300 ragazze, 300 donne che hanno raccontato di aver subito molestie sessuali durante la durata degli alpini a Rimini, e 300 se lo sono inventate, vabbè, magari una che è passata e ha visto gli alpini, stavano antipatici, mi hanno molestato, mi hanno detto bel culo, vieni qui, 600 molestie, ok, però 300 sono, ne restano 300, quindi 300 vengono analizzate, diciamo che 150 non sono state considerate molestie, va bene? Diciamo che erano complimenti, però è difficile anche, cioè, se ammesso che tu sia passata davanti ad un bar dove c'erano gli alpini e gli alpini ti abbiano detto, ehi, vieni a bere una birra con noi, vieni a bere una birra con dei veri uomini, una cosa così, no, sì, capisco, magari avrebbero potuto evitare, però è difficile, quindi 150, ne restano 150. Ora di queste 150 voglio dire che la metà si sono limitate a molestie verbali, quindi 75, come ricordiamo, ma su 600, 75 molestie, poi alla fine si concretizzano in 75 denunce. Ne è stata presentata una che è stata immediatamente archiviata perché non era assolutamente credibile. E allora, se tu dici che ci sono state 600 molestie e se dai per scontato il fatto che gli alpini siano dei molestatori e questa tua denuncia si concretizza in una sola denuncia archiviata perché non è credibile, allora sono molestatori gli alpini o so cazzare quelle che raccontano degli alpini come molestatori?
13: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9.45 minuti primi, anzi 46 minuti primi in questo momento. Vorrei segnalarvi una cosa che è accaduta in quel di Prato e la cosa è stata denunciata da un politico di sinistra, Giuliano Granato. Si vedono le immagini molto chiare di un sindacalista che stava protestando per le condizioni di lavoro degli operai in una determinata azienda ed è stato buttato a terra, preso a calci e pugni dal titolare dell'attività. E il politico dice: ma è vergognoso il fatto che questo imprenditore prenda a schiaffi, un calci, pugni, un sindacalista, perché il sindacalista sta facendo il suo mestiere e sta chiedendo orari più umani per i lavoratori. E la politica che cosa fa? Ma ci si è dimenticati di dire una cosa, che l'imprenditore è un cinese. Cioè, quindi in Italia succede che un imprenditore cinese che in uno dei tanti capannoni di Prato fa lavorare altri cinesi con ritmi di lavoro inaccettabili, con salari da fame, va a picchiare un sindacalista che vorrebbe difendere i diritti di quei lavoratori, lavoratori che per un imprenditore cinese diritti non ne hanno. E guardate che la vicenda di Prato è illuminante in tal senso, perché allora, una volta si diceva che i cinesi, siete stati a Prato ultimamente? No, perché io sono stato a Prato non moltissimo tempo, forse neanche un paio d'anni fa. Sì, forse un paio d'anni fa neanche. E è cittadina molto gradevole, molto molto gradevole, e solo con una percentuale di cinesi che più o meno, cioè il 50% della popolazione di Prato è cinese, più o meno, occhio e croce. Molto spesso sono anche integrati, attenzione, non hanno alcun ruolo in quella che è la criminalità, cioè tu non trovi il cinese che va a rubare, il cinese che va a borseggiare, assolutamente, lavorano tutti quanti, il problema è che lavorano ma non rispettano i diritti dei lavoratori. Una volta si diceva, sono anche gli italiani però che ci guadagnano, perché gli italiani affittano i capannoni ai cinesi una volta. Oggi i cinesi, attraverso società di comodo, i capannoni li hanno comperati e all'interno dei capannoni ci sono dei luoghi dove gli operai cinesi ai quali è stato sequestrato il documento lavorano per ripagare il fatto di essere arrivati qui in Italia. Quindi lavorano, dormono e mangiano all'interno della stessa azienda dove poi sono alle macchine per 12, 14, 16 ore al giorno, 7 giorni su 7, sfornando molto spesso capi di abbigliamento, la cosiddetta fast fashion, che poi vengono spacciati per Made in Italy solo perché sono stati fabbricati in Italia. Ecco, il fatto che ci sia un imprenditore cinese che picchia un sindacalista italiano, questo non viene sottolineato, invece bisogna guardare quello che c'è dietro. Cioè, guardate che la comunità cinese, che è una comunità che, ripeto, è una comunità che non crea problemi per quel che riguarda l'ordine pubblico. C'è un cinese che, l'avete mai beccato? Un cinese che va a rubare le case, un cinese che borseggia, un cinese che fa una rapina? Assolutamente nulla di tutto questo. Quindi noi non percepiamo il cinese come un pericolo, almeno per quel che riguarda la nostra sicurezza. Ma possibile che questa loro presenza non sia percepita come pericolo per il tessuto economico di questa nazione? Cioè un qualunque gruppo etnico presente in un'altra nazione, ok? Dovrebbe, almeno a mio avviso, considerando la capacità che hanno i cinesi di imporsi, produrre anche un gettito fiscale importante. E io vista la presenza dei cinesi in moltissimi settori, e tra l'altro si stanno allargando anche in settori che fino a qualche anno fa erano impensabili. Parrucchieri, lasciamo perdere i negozi di empori classici cinesi o cinesoni che dir si voglia, ormai sono vere e proprie quasi industrie. Cioè, quando è stato sabato sono passato su via Nomentana, dovevo andare da degli amici, e lì su via Nomentana, entrando da raccordo anulare, sulla destra dopo un po' c'è Yamauto, vai avanti c'era Risparmio Casa chiuso, aperto un negozio enorme di cinesi, ma enorme di cinesi. Allora mi chiedo, considerando i cinesi presenti sul territorio italiano, considerando gli incassi dei cinesi sul territorio italiano, nella zona di Fiano Romano, ragazzi, ci sono dei negozi di cinesi che sono enormi, sono dei mega centri. Qual è il gettito fiscale della comunità cinese in Italia? Cioè, è lì che noi potremmo capire se la presenza di una determinata etnia è un qualche cosa che fa bene alla nostra economia, o invece ha contribuito a distruggere settori della nostra economia a tutto vantaggio loro. Cioè, siamo convinti che i cinesi paghino le tasse come li pagano gli italiani? Questo non vuol dire che tutti i cinesi siano evasori, ma posso pensare che molti cinesi pagano molto meno di quello che incassano, di quello che dovrebbero pagare visti i loro incassi?
1: RTR 99, ti ricordi? Si vede in TV.
2: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
1: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio, canale 799, solo audio.
2: RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:54 minuti primi e qualche secondo. Ma a parte che siamo quasi al momento dei saluti, mancano pochi minuti. Io credo che la questione di Garlasco, quindi la morte di Chiara Poggi, purtroppo possa portare a delle verità molto, come posso dire, molto scomode. Io chiaramente non ho certezza di quello che sto dicendo, ma sentendo quello che sta uscendo fuori, io mi chiedo, ma non è per caso che il fratello di Chiara Poggi in tutti questi anni abbia preferito non dire certe cose. Vedi la vicenda del video, perché esce fuori solamente adesso? Cioè questo video intimo che probabilmente sarebbe stato visto, non si riesce a capire come, in che maniera, con quale modalità, da Andrea Sempio, ma se esce fuori a distanza di tanti anni non è una cosa di adesso, è una cosa che si sapeva. E a volte si resta in silenzio, perché restando in silenzio si evita di essere tirati in ballo. C'è qualcosa in tutta questa storia, ragazzi, che non quadra, oltre al fatto alle ricerche su internet che dimostrano un interesse notevole per il sesso non consenziente da parte di Andrea Sempio, e anche questo è una cosa che va considerata. Voglio dire, ognuno di noi può ricercare su internet qualunque cosa, no? Non so, come si fa la carbonara, quali sono le cose più belle da vedere se uno va a Macerata, cioè cose di questo genere, ma sul computer di una persona normale uno non troverà mai video di donne stuprate, una cosa di questo genere. C'è qualche cosa, secondo me, che non quadra in tutto questo. È un po' come quando metti un grosso ventilatore, ma di quelli enormi, quelli che ti simulano le tempeste durante le riprese cinematografiche, quindi un enorme ventilatore, metti davanti al ventilatore una montagna di letame, gli schizzi arrivano ovunque. E adesso sembra che questo ventilatore sia stato messo in funzione, sembra che gli schizzi stiano arrivando un po' ovunque. Vabbè, vedremo come andrà a finire, e vedremo come andrà ad iniziare, perché io mi aspetto da un momento all'altro, io non credo ci sia una via di mezzo, o niente o tutto, e tutto significa che qualcuno decide di vuotare il sacco, e vuotare il sacco significa che alla fine nella rete ci finiscono in tanti, anche quelli che sono rimasti in silenzio tutti questi anni. Signori, siamo in chiusura di trasmissione anche oggi, le nostre 3 ore, e mi auguro di avervele fatte passare in maniera piuttosto veloce. Ora vi lascio a Fabio Martini con La strana nostalgia, e poi alle 13 Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti, Gli anni del jukebox, e alle 16 Andrea Torre contro il 99. Domani mattina alle 7, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR99 ti ricordi, e da parte di Luca Casciani. Domani mattina vi attendo tutti qui puntuali alle 7. Corve le no corve.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Bentrovati, sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi rimpatriate ieri da Tenerife dalla nave da crociera MV Ondius, è risultata positiva all'antivirus, lo riferisce il Ministero della Salute francese. Positivo anche uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Non è un altro Covid, rischio è basso, rassicura l'OMS. In quarantena fiduciaria i 5 passeggeri rimpatriati in Italia e completamente asintomatici, che hanno viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna morta per l'antivirus. Tragedia ieri sera in zona Ostiense a Roma. Due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Disagi in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. Fasce di garanzia tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Interways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello.

0: con menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini, eccoci dietro un vecchio televisore, forse Brion Vega? Quello che era nelle nostre camerette, rosso, con l'antenna sopra, circolare, non era neanche attaccato all'antenna, diciamo, del condominio. Buongiorno, sono Fabio Martini, anche oggi riavvolgeremo il nastro un po' e cominciamo in questo 11 maggio con una grande canzone di Loredana.

Il ricordo va dritto a quell'estate del 1982, ma soprattutto al Festival Bar, che era per noi ragazzi di quei giorni un momento importantissimo, più di un momento, perché c'erano tantissime tappe all'interno dell'estate, solo che in estate il Festival Bar lo vivevamo come una delle tante cose da fare in estate, quindi certamente ci faceva piacere vivere e ascoltare il Festival Bar durante il mese di luglio e di agosto. Poi c'era però la grande finale, quella che andava in onda a settembre, quella che ci ricapitolava esattamente tutte quante le canzoni più importanti di quell'estate. E quell'estate era finita, davvero, era terminata, quindi non rimanevano che i ricordi. E allora quelle canzoni avevano un impatto quasi devastante su di noi, perché ci portavano al mare, ci portavano

andavano all'estate, al divertimento, alle comitive di quell'estate, agli amori di quell'estate e appunto ai giochi di quell'estate lì. Il Festival Bar è stato magia soprattutto per questo, soprattutto perché la finale arrivava alla fine dell'estate ed era forse l'ultimo sprazzo di sole e di canzoni di quel periodo. Non sono una signora di Loredana Bertè fu anche una canzone importante in quel 1982. Lei, vestita da sposa, tra l'altro cadde sul palco del Festival Bar inciampando, ma questa canzone comunque rimarrà davvero una delle canzoni più importanti di quel tempo e di quell'estate lì, quella del 1982. Adesso invece abbiamo i Led Zeppelin, perché il nostro riavvolgere il nastro un po' vuol dire andare dall'82 al 1979, vuol dire poter andare da Loredana Bertè e Led Zeppelin. Tutto fa parte del nostro bagaglio, tutto fa parte del nostro ricordo. Siamo RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.

0: Autoimport.
1: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
0: SUV, city car, berline, anche ibride e GPL.
1: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
0: Anche domenica dalle concessionarie Autoimport Select. A Roma dal 1957.
1: Sì, nella sede centrale Autoimport di via Salaria 729.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
4: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.

Anche questa è una canzone che ricorda l'estate, però questa volta è del 1979, assolutamente. Che ne sai di Riccardo Fogli? Una, beh, insomma, devo dire, una bella canzone. Poi vabbè, ognuno le vive come, come dire, come, come vuole la, la, la musica, ognuno ha i, i propri ricordi, naturalmente. Io comprai proprio il 33 giri dove c'era dentro questo brano ed era una di quelle canzoni che mi piacevano veramente tantissimo. E il 1979 è stato un anno pieno di, insomma, di bella musica italiana e non, e devo dire Riccardo Fogli ne fu un grande protagonista con questo 33 giri e con questo brano che però rispetto a certe canzoni è uno di quelli che si sentono un pochino meno. Ci ricordiamo sempre di Storie di tutti i giorni, di queste cose qui, però di altre canzoni questa un pochino meno, però era una gran bella canzone. E tra l'altro, pensando al 1979, mi viene in mente una cosa meravigliosa e bellissima, come vivevamo anche certi avvenimenti un pochino con distacco, perché le dirette televisive non è che fossero sempre presenti, insomma, c'era la sigla dell'Eurovisione quando c'erano delle dirette importanti. Vi ricordate? Quando sentivamo la sigla dell'Eurovisione, beh, voleva dire che c'era qualcosa di importante che stava arrivando. Ma questo avvenimento non lo seguimmo in diretta, e almeno io non me lo ricordo in diretta questo avvenimento, e cioè il record del mondo nei 200 metri piani con il tempo di 19,72 del grandissimo Pietro Mennea. Ricordo che questa notizia fu data poi nei vari telegiornali, ma non mi sembra di ricordare, insomma, che ci fu una diretta per assistere appunto a questa gara, che era una delle tante, naturalmente. Però poi in questa gara a Città del Messico, appunto, Mennea stabilì questo grandissimo record e fu un momento importantissimo. In quel 1979 ascoltavamo Che ne sai di Riccardo Fogli, ma festeggiavamo anche questo grandissimo record che ci riempì di orgoglio, appunto, di Pietro Mennea, grandissimo personaggio che mi piace ricordare oggi, stamattina, qui in questo 11 maggio su RTR 99. Ti ricordi? 1969 c'era già Joe Cocker.

E finisce così, appunto, Joe Cocker. Beh, insomma, come inizio, come va? Come stiamo andando? La vostra partecipazione è sempre importante, quindi anche il vostro giudizio. Intanto i primi messaggi stanno arrivando al 338-9900-990 e sono contento. Ecco, questo, bravo Massimo, la canzone di Joe Cocker era la sigla iniziale della mica trasmissione Avventura della Rai. Bravo Massimo, hai perfettamente ragione. Buongiorno Fabio, buongiorno, hai ragione. Anche io non ricordo di averla visto in diretta questo record di Pietro Mennea, ma non tutti gli avvenimenti sportivi venivano trasmessi, anzi ricordiamo che all'epoca avevamo soltanto davvero la Rai, ora siamo pieni di canali satellitari, siamo pieni naturalmente di televisioni che ci fanno vedere di tutto e di più, forse in alcuni casi anche troppo, però all'epoca veramente dovevamo faticare per vedere alcuni avvenimenti. Io naturalmente ero attentissimo alle cose sportive, erano le cose che mi interessavano di più, e sapete che mi è sempre dispiaciuto, perché all'epoca mi piaceva tantissimo il motociclismo, mi feci accompagnare anche dalla mia dolce mamma a vedere una gara a Imola e andammo proprio nell'albergo dove c'erano tutti quanti i campioni, e quindi ho avuto modo quella sera di conoscere addirittura Giacomo Agostini. Che emozione per un ragazzino, veramente. Però ecco, per esempio il motociclismo si vedeva pochissimo in televisione, un pochino di più l'automobilismo, era il tempo di James Hunt, di Mario Andretti, era il tempo naturalmente di Niki Lauda, quel periodo lì insomma lo ricordiamo molto molto bene. Per esempio anche il tennis, adesso si parla tanto di tennis naturalmente, ma all'epoca il tennis in televisione non veniva trasmesso tantissimo, anche perché le partite duravano tanto, quindi comunque occupare un'intera rete casomai per 3 ore per trasmettere una partita di tennis era comunque abbastanza complicato. Però quando c'era il tennis, soprattutto voglio ricordarmi la Coppa Davis con per esempio il commento di Giampiero Galeazzi o Guido Oddo, vi ricordate questi due telecronisti bravissimi tutti e due? Due modi diversi di appunto condurre una telecronaca, ma comunque che ci riportano a un tempo veramente magico, davvero magico, tra immagini in bianco e nero e immagini a colori. Nel 1976 il nostro grande Adriano Panatta vinse gli internazionali d'Italia e poi pensate, dopo 2 settimane vinse anche il Roland Garros a Parigi. Eccezionale, veramente. E la televisione trasmetteva soltanto pochissime cose, e però eravamo lì tutti appesi, tutti attaccati, tutti incollati alla TV. Ma anche il calcio non è che fosse poi tanto trasmesso, a parte le partite della nazionale. La domenica, per esempio, quando le partite erano tutte quante alla stessa ora, c'era un tempo della miglior partita, della partita più importante, o il primo o il secondo tempo, e veniva trasmesso in registrata naturalmente più o meno intorno alle ore 19, e quello era il momento clou, insomma già sapevamo il risultato, però ci piaceva vedere la partita, almeno un tempo della partita più importante. Già, parliamo di calcio, 1982, naturalmente sappiamo questo anno dove ci può portare, ma in quell'anno c'era anche Non succederà più di Claudia Mori su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta e si vede sulla Smart TV Samsung LG.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti tagliamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.

Questa era La pulce d'acqua di Angelo Branduardi. Questa canzone ci ha fatto così planare nell'anno 1977. E il ricordo va proprio a quando, casomai, in quegli anni io, voi, un po' tutti, io, tu, noi tutti, compravamo i dischi. Io ero abbastanza piccolo, però era una cosa che mi piaceva fare assolutamente. Questo disco sicuramente non l'ho comprato nel 77, ma un po' dopo. Però ricordo perfettamente di aver comprato la prima stampa, perché la prima stampa di questo disco aveva una particolarità. Io comprai questo disco, lo ammetto, soprattutto proprio per la copertina, non tanto la copertina esterna, che era comunque abbastanza semplice, ma per quello che c'era all'interno. Un gioiello davvero, questo 33 giri di Angelo Branduardi, appunto uscito nel 1977. La prima stampa, soprattutto del 33 giri, dell'LP, si diceva così, aveva all'interno 9 tavole disegnate da Mario Convertino, ed erano tavole disegnate con in acquarello, appunto, ed erano strepitose, bellissime. C'era una tavola, quindi un disegno per ogni canzone, e l'album alla fine veniva quasi illustrato da queste tavole. E questo sapete perché ve lo dico? Perché all'epoca anche il discorso delle copertine, le confezioni dei dischi era curatissimo, c'era un'inventiva fantastica. Comprare un disco non era soltanto comprare un LP, comprare un album, un 33 giri, chiamatelo come volete voi. No, era molto di più, era comprare una piccola opera d'arte in molti casi, casomai non sempre, però comunque sì, era comunque così. E quindi queste tavole colorate in maniera tenue, perché era acquarello, erano davvero bellissime ed erano di accompagnamento ad ogni canzone. Un disco che ottenne un grandissimo successo, probabilmente anche per questo motivo, certamente. Vabbè, insomma, devo dire, abbiamo perso queste belle abitudini, però è bello ricordare questi 33 giri, questi album che comunque ci hanno fatto un po' di compagnia nel nostro tempo, ci hanno regalato delle belle emozioni. E adesso alle 10.45 su RTR 99, ti ricordi? C'è Anna Oxa, questa forse la ricorderete, si intitola Non scendo.

Non scendo? No, no. Era Anna Oxa, cantava questa canzone nell'anno 1984. Bene, adesso vi devo parlare invece dello studio legale Cruciani. D'altronde noi dobbiamo avere sempre un avvocato a portata di mano, perché ormai... Allora, ci hanno fatto scaricare anche l'applicazione che dice è il futuro, eccezionale, bellissima, noi siamo dalla tua parte, noi ti aiutiamo, noi siamo con te. E allora scarica l'applicazione Io, quell'applicazione che ogni giorno ti dice che devi pagare qualche cosa. È incredibile. L'applicazione Io, tu Luca ce l'hai l'applicazione Io? Sì? Eccola qua, ecco qui. C'è un bel ricordo arrivato stamattina alle 8.51, una notifica tutta per me, tassa rifiuti Tari, avviso pagamento Tari, anno 2026. Mandatevene a quel paese veramente, vabbè, ma insomma veramente, dai, veramente. Siete una banda veramente, come diceva Venditti, in questo mondo di... Vabbè, e voi e noi che scarichiamo l'applicazione, e loro che ci fanno credere che l'applicazione è una cosa creata per te, per noi, perché ci vogliono aiutare, perché ci vogliono appunto coccolare. È un'applicazione che serve per dirti tu devi pagare. Allora, molto spesso è veramente utile avere un avvocato sotto braccio, davvero. E noi di RTR 99, ti ricordi, vi consigliamo lo studio legale Cruciani. Sono specializzati in tantissimi settori: infortunistica stradale, risarcimento per un infortunio subito, malsanità, diritto di famiglia, cartelle esattoriali. Perché RTR 99, ti ricordi, funziona? Perché noi cerchiamo, come dice il nostro capitano Andrea Torre, di fare un po' di terapia tra canzoni e ricordi. Insomma, riavvolgendo il nastro un po', cerchiamo di non pensare a tutti i problemi che ci sono. Però poi arriva anche il momento in cui bisogna pensarci. Allora, per risolvere certi problemi, noi vi consigliamo lo studio legale Cruciani. Lo studio è in via Lattanzio numero 27, la zona è quella della Balduine. Se volete un contatto diretto potete chiamare anche adesso questo numero: 06 39 75 42 34. Ripeto, 06 39 75 42 34. Con lo studio legale Cruciani finalmente i problemi si risolvono, e ogni tanto comunque, anche se non ci vogliamo pensare, poi i problemi dobbiamo pensare di andarli a risolvere. Noi di RTR 99, ti ricordi, vi consigliamo lo studio legale Cruciani. Ci trasferiamo nel 1985. Luca fumava ancora, Luca Casciani, le Camel, andava in giro con le Clark, ma non con l'Eskimo però, no, quello no. Però forse ascoltava i Level 42. Questa è Something About You.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
3: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
2: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.

quello degli anni 60 è davvero un gran bel tempo e queste canzoni non vanno certamente dimenticate. Ci siamo noi qui a RTR 99 Ti Ricordi a riprendere questi vinili a volte un po' rovinati dal tempo, ma sempre ancora bellissimi. E se domani c'è l'imbarazzo della scelta quando dobbiamo scegliere di mina qualcosa, e anche nel repertorio degli anni 60 c'è veramente tantissimo. Mentre invece di Gino Paoli si va spesso sul repertorio anni 70 e anni 80, poi naturalmente ci sono i classici degli anni 60 e Gino Paoli, ma c'era una canzone uscita nel 1968 che partecipò anche a un disco per l'estate, tra le altre cose proprio nella copertina c'era in grande il simbolo e i colori del disco per l'estate, e già quei colori, già quel simbolo erano allegria allo stato puro. Ma ci pensate che bello il disco per l'estate, era veramente un qualcosa di meraviglioso, tantissime iniziative musicali in quegli anni e in quel tempo. Poi però alcune di queste canzoni un po', diciamoci la verità, le abbiamo messe da parte, ce le siamo dimenticate. A noi il compito di ritrovarle, di riascoltarle. Se Dio ti dà, per esempio, di Gino Paoli, ve la ricordate? Era questa qui.

Avete sentito che arrangiamento? A volte c'è un po', come dire, un luogo comune, no? Le canzoni degli anni 60 sono tutte quelle un po' allegre, spensierate. Beh, non era così, assolutamente. E questa canzone fu abbastanza clamorosa, un disco per l'estate, perché certo non era un ritmo, diciamo, estivo, però che arrangiamento e che orchestra meravigliosa. Si facevano così le canzoni, appunto. E gli anni 60, secondo me, di Gino Paoli sono stati anni davvero bellissimi. Ma adesso scavalliamo gli anni 60. Dopo Mina, dopo Gino Paoli, un Rino Gaetano, secondo me, ci sta benissimo.

0: sicurezza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: RTR 99, ti ricordi?

prima di appunto, mentre ascoltavamo il pezzo di Joe Cocker, che appunto questo brano era la sigla del programma Avventura che veniva trasmesso nel corso della TV dei ragazzi, e c'era anche Assalti Doc dei Procolarum. Saluto Mario da Venezia, anche lui si ricorda di questo momento. Già, la televisione dei ragazzi, la TV dei ragazzi, insomma, la chiamavamo in vari modi, no? Però era un momento di, per noi, proprio per i ragazzi di quegli anni e di quel tempo. Io ho veramente una strana nostalgia a pensare a quella televisione là, perché era costruita benissimo ed era per tutti, e c'era sempre qualcosa che potesse interessare tutti quanti, dai più grandi ai più piccoli. La TV dei ragazzi era veramente il nostro tempio, era il nostro momento, andava in onda di pomeriggio, era un contenitore praticamente, più o meno eravamo lì tra le 17 e le 18:30. In questo contenitore c'era tanto, veramente tantissimo, ed era un momento per noi che sentivamo molto nostro. Tra l'altro c'erano all'interno anche poi alcuni momenti importantissimi durante l'anno, come la trasmissione dello Zecchino d'Oro con il piccolo coro dell'Antoniano, vi ricordate? Ma soprattutto io amo ricordare Cino Tortorella, che era il mago Zurlì. Tra l'altro lui, ideatore dello Zecchino d'Oro, è stato uno dei beniamini più grandi della televisione dei ragazzi, davvero una persona che mi è sempre piaciuta. Ero ragazzino, guardavo Cino Tortorella e mi piaceva, aveva un modo meraviglioso di presentarsi appunto ai bambini che casomai con grandissimo coraggio si presentavano in televisione. Ma poi c'erano appunto dei film, dei telefilm all'interno, dei cartoni animati, e c'erano delle trasmissioni all'interno di una trasmissione appunto. C'era Scaramacai, c'era Capitan Fracassa, c'era L'Isola del Tesoro, Il Piccolo Lord, I Racconti del Faro, I Ragazzi di Padre Tobia, vi ricordate? E poi appunto anche programmi di approfondimento come appunto Avventura, e anche dei programmi che venivano comunque dall'estero. E poi c'erano i cartoni animati, Braccobaldo Show. Che fantastica cosa, Braccobaldo Show. C'era il gatto Felix, il prode Ettore, poi c'era Yogi, vi ricordate di Yogi? E poi gli antenati, Re Artù, Tom e Jerry, insomma tantissime cose. C'era anche uno spazio dedicato al teatro, al varietà, piccolo varietà, Tutti in Pista, trasmissione, c'erano anche dei quiz, delle trasmissioni a quiz, il Circolo dei Castori per esempio con Febo Conti ed Enza Sampo. Che tempi meravigliosi davvero, Chissà Chi Lo Sa per esempio, c'era questo. E poi documentari e informazioni appunto, Guardiamo Insieme, Il Pericolo è il Mio Mestiere, Mondo d'Oggi, Teleset, Panorama delle Nazioni. Abbiamo imparato tante cose guardando la televisione, molto spesso più in TV che sui libri. E poi c'era Per la Scienza, Telescopio, Galassia, Felice Scienza, e vabbè, insomma, c'era anche un po' di musica, assolutamente. Qualcuno prima mi ha ricordato Ascoltando Mina di Fausto Cigliano, e c'era Fausto Cigliano anche alla TV dei ragazzi con Chitarra Club, appunto, un altro momento sicuramente importante. O La Strada del Folk con Tony Cucchiara e Nelly Fioramonti, ve li ricordate? Vabbè, insomma, diciamoci la verità, è stato veramente un gran bel tempo, anche televisivamente parlando. Ogni tanto loro arrivano, Etichetta Pool, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, I Cugini di Campagna, e questo 45 giri intitolato È Lei. Dolcezza, sicuramente, serviva ai ragazzi e alle ragazze di quel tempo per stare un pochino più vicini, perché non erano così tante le occasioni. Allora, quando arrivava un 45 giri, un lento, una canzone romantica, era una buona occasione per provare ad avvicinarsi un po'. Su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi? Una radio unica in Italia per parole in musica.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
8: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

1979, che imperverso stamattina, ma a volte arrivano degli anni così all'improvviso, non sappiamo neanche perché, però li accettiamo con grande piacere. 1979, un po' come il 1999, è stato importante, sapete, il 1999. C'era la serie televisiva Spazio 1999. Anche qui, comunque, Spazio 1999 ha un po' a che fare con la TV dei ragazzi, ed era praticamente, insomma, una storia anche drammatica, se vogliamo, un'odissea di alcuni uomini e di alcune donne all'interno di una colonia lunare che era alla deriva nello spazio in seguito all'allontanamento dall'orbita terrestre. E le storie all'interno di questa navicella sono state veramente fantastiche, alcune anche un po' angosciose. Ma sapete che cosa sto pensando? Quando guardavamo Spazio 1999 dicevamo: il 99, mamma mia, manca un sacco di tempo. E adesso siamo nel 2026. Però ci siamo e ci raccontiamo anche attraverso le canzoni, e questo è molto importante. Sentite questa voce qui è di Barry White.

Vabbè, insomma, queste sì che sono canzoni, davvero. Come Spazio 1999 è stata appunto una serie bellissima, insomma, ricordiamo questi personaggi meravigliosi, per esempio c'erano dei personaggi all'interno che, insomma, a rivedere quei visi, quei volti, si torna indietro in un attimo, veramente. Helen, per esempio, ecco, Helen fu una importantissima, appunto, e anche i doppiatori ebbero grande importanza all'interno di queste serie. Tutto era curato alla perfezione e tutto era in bianco e nero, almeno Spazio 1999 era appunto in bianco e nero, e comunque era bellissima, davvero. Ancora oggi comunque so di tantissime persone che amano guardare Spazio 1999. Sono quelle cose che non ci stancano mai, un po' perché veramente ci ricollegano al nostro passato, un po' perché, anzi soprattutto forse per questo, insomma, erano cose realizzate molto molto bene. Poi secondo me da qui sono stati presi anche moltissimi spunti per situazioni, film e telefilm anche future, assolutamente. Però Spazio 1999 è stato importantissimo per noi ragazzi di quegli anni là, come Alan Sorrenti, che davvero dopo il suo periodo prog si dedicò a un altro genere musicale, fu contestato, criticato dai suoi fan, dai suoi adepti, però insomma riuscì benissimo anche in questa musica nuova.

0: RTR 99 ti ricordi? Si vede in TV.
1: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
0: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio, canale 799, solo audio.
1: RTR 99 ti ricordi?
2: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAEG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
3: Anche domenica nelle sedi auto import Opel di via Salaria 729 e via Tiburtina 1166.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se Deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come Deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
11: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
12: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
13: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: Eh beh, era bella anche sincerità. Poi alcune cose sono divertenti perché scatenano in voi la fantasia. Insomma, Bracco Baldo Show, ne abbiamo parlato prima. La vostra fantasia va, eh.
1: Attento agli occhi, sta arrivando Fabio Martini con i denti. Non ti preoccupare.
0: E questo era Yogi, bravo, bravo, bravo, assolutamente. Ciao Fabio, io ho amato tantissimo Spazio 1999, mi immergevo totalmente nella storia, ci sembrava così tutto tecnologico e un futuro così lontano, ma infatti anche nelle storie Instagram ho visto che qualcuno ha scritto qualcosa a noi, nelle storie Instagram di RTR99 abbiamo proprio scritto di Spazio 1999, appunto quando lo guardavamo sembrava brava, sì, tutto così tecnologico e così lontano, il 99 era un'ipotesi, invece l'abbiamo raggiunto, superato e adesso è tanto in là, lo guardiamo come un anno, insomma, ormai direi lontano, e vabbè, è il tempo che passa, davvero. Vediamo un po', buongiorno, per collegarmi al discorso che stai raccontando, in quel tempo c'era anche la Pantera Rosa, poi Mork e Mindy, sì, Happy Days, Candy Candy, i Flintstones, come no, certo, assolutamente. Vediamo un po', Leonardo, che cosa ci ricorda Leonardo? Ah, una cosa che ho visto, questa ve la devo raccontare, credo di averla messa anche nelle mie storie Instagram un po' di giorni fa. Ciao Fabio, bello il ricordo di Spazio 1999 che ci proiettava nel futuro e in quel futuro e oltre oggi ci siamo e ci chiediamo quali dei protagonisti di quel telefilm, di quella serie sono ancora con noi. Guarda questo video realizzato con l'intelligenza artificiale e lo saprai. Quanta strana nostalgia. Buona giornata Leonardo, grazie. Allora, come raccontare in radio questo video? Allora, si vedono i personaggi più importanti di Spazio 1999 nell'immagine di ieri e poi nell'immagine di oggi e ci rendiamo conto naturalmente che il tempo è passato, ma c'è di più. In alcuni casi quelli che non ci sono più compaiono appunto con delle ali di angelo. È un filmato che mi ha emozionato molto e ce ne sono molti di questi filmati adesso realizzati con l'intelligenza artificiale. Ne ho visto uno su Happy Days, ne ho visto uno su Top Gun, ne ho visto uno su Grease, insomma è una bella emozione davvero. Però devo dirvi la verità, questo di Spazio 1999 mi ha colpito forse più degli altri. Sarà veramente, sembrava di vivere nel futuro, lo sognavamo quel futuro, adesso l'abbiamo raggiunto e superato. Cercatelo questo video e ringrazio Leonardo perché mi ha dato l'opportunità di parlarne, davvero. Non siamo, cioè siamo un po' televisione, ma non siamo in grado di farvi vedere questo filmato, se no sarebbe stato bello vedere sul canale 87 questo filmato, davvero. E invece niente, sul canale 87 vedete le copertine dei dischi e vedete noi che parliamo qui dallo studio di RTR 99, ti ricordi? A volte io ne parlo male dell'intelligenza artificiale, però a volte è comunque utile e anche positiva. Ecco, questo è uno di quei casi lì, sicuramente. Andando indietro nel tempo e nei ricordi, siamo già alle 11.45, intanto vi dico una cosa, mi farà piacere se mi seguirete su Instagram, cercatemi Fabio Martini RTR99, mettete il segui, vi aspetto, ci sono storie e ci sono post, anche su Facebook Fabio Martini RTR99, vi aspetto, mettete il vostro mi piace, ma poi ci sono le pagine di RTR99, ti ricordi, su Instagram. E allora andate su Instagram, cercate RTR99 e mettete segui, fatelo anche adesso mi raccomando, e le storie poi sulla nostra pagina Instagram sono interessanti, andatele a leggere, e poi anche su Facebook RTR99, lì dovete mettere il vostro mi piace e se vorrete siamo anche su X come RTR 99, ti ricordi? Vi dicevo, c'è stato un tempo in cui la musica strumentale piaceva e piaceva parecchio, e c'è stato un tempo dove due artisti venivano anche un po' osteggiati, ma loro insomma non se ne sono interessati più di tanto, perché comunque vendevano milioni di dischi in tutto il mondo. E sto parlando di Santo e Johnny. Pensate, dall'inizio del 1960, insomma, tante loro musiche con questa chitarra un po' alla vaiana, insomma, che piaceva particolarmente, devo dire. Questa è una delle loro più importanti, si intitola Sleepwalk, che sono quelle cose che trovate soltanto qui su RTR 99, ti ricordi?

Su via, che bella che era questa, dai. Ci siamo dedicati a un po' di musica strumentale, perché comunque la musica strumentale piaceva e funzionava davvero tantissimo. Poi si è un pochino persa la musica strumentale, ne abbiamo sentite tante di canzoni strumentali in radio, soprattutto ne abbiamo utilizzata tantissima di musica strumentale, ci serviva appunto come base per parlarci su e ci serviva anche come base per gli stacchetti della radio, si chiamavano stacchetti, facciamo uno stacchetto, un jingle, e poi naturalmente serviva anche come base per la pubblicità. E non è che si poteva parlare su praticamente le, come dire, le canzoni che venivano cantate, mica potevi cantare su Vendo Casa dei Dick Dick, no? Mica lo potevi fare, no? Assolutamente. Poi però anche questo si è perso. In realtà adesso in radio vi racconto questa, non tutto ciò che si deve utilizzare, per esempio per gli spot pubblicitari non si possono utilizzare cose edite. Un tempo non c'erano regole, non c'era regolamentazione, quindi casomai si prendeva Mandy di Manilow e uno diceva vabbè, mi sembra una bella musica da mettere sotto la mia pubblicità, e c'era Mandy di Barry Manilow e la pubblicità, ma oggi non si può fare, uno dovrebbe avere l'autorizzazione, è anche giusto che sia così, assolutamente, non è un senso critico, però racconta, se vogliamo, il mondo e il senso dell'avventura di quegli anni e di quel tempo lì. Mandy, come I Just Wanna Stop di Gino Vannelli, insomma tutte quelle canzoni importanti, i Bee Gees, che potevano essere utilizzati come sottofondo di una pubblicità, all'epoca si faceva. Vasco Rossi addirittura le realizzava lui nella sua radio negli anni 70, pensate un po' che meraviglia. A proposito, ho citato Vendo Casa dei Dick Dick, io questa la sentirei perché ci fa venire in mente casomai le nostre case di tanti anni fa, quelle del nostro paesello dove andavamo con i nostri genitori o con nostra nonna in villeggiatura e non aspiravamo casomai a spiagge incantate o acque cristalline e trasparenti, ci bastava andare nel paese dove ci si riuniva la sera sulla piazza del paesello e si giocava semplicemente, anche due tiri a pallone ed eravamo felici così. E poi quelle case casomai sono state vendute o non ci sono più o sono anche abbandonate. Vendo Casa dei Dick Dick mi riporta a quelle immagini lì di quegli anni e di quel tempo, e poi diciamoci la verità, è una bellissima canzone. Cose da RTR 99, ti ricordi?

0: Era Vendo Casa dei Dick Dick, davvero gran bel pezzo. Adesso We Dental Care, ci colleghiamo con Ivan. Buongiorno Ivan. Non c'è più.
1: Buongiorno ah, ecco, a tutti.
0: Non ti sentivo più, dove eri andato?
1: Ci sono. ti sentivo tutto metallico prima.
0: Ah vabbè, adesso mi senti bene, tutto a posto?
1: Benissimo, forte e chiaro.
0: Allora Ivan, in diretta con noi naturalmente parliamo di We Dental Care, insomma, sei ormai una presenza assidua, abbiamo affrontato tanti temi legati appunto alle paure dei pazienti, legate al discorso economico. E vedendo sui social tante pubblicità di dentisti, se cerco su Google me ne appaiono tante, insomma, devo dire, no? Però io vorrei invece sottolineare perché bisogna scegliere We Dental Care, perché, insomma, diciamoci la verità, We Dental Care ha una marcia in più.
1: È vero, guarda, sai, io ultimamente sto anche dicendo, immagino di mettermi nei panni di un paziente che magari dice io sento sempre la pubblicità di We Dental Care, sì, ma proviamo un po' ad andare da loro. Ecco, io dico sempre, tu immagina che già solo quando arrivi, non so, sì, allo studio di Piramide o allo studio quello di Ammiragli, comunque ti trovi tutte queste vetrine su strada, alla fine lo vedi, le strutture sono molto grandi, quindi secondo me già a livello visivo tu ti rendi conto che comunque stai entrando in una struttura importante. Questo, insomma, è motivo, sai, per venire. Un'altra cosa che io noto spesso è che quando tu vedi il personale, io tante volte ti ho detto, immaginati che per garantire l'apertura 9-20 orario continuato, alla fine noi abbiamo circa 50 persone di staff, tra medici, tra personale, tra segretarie, sì, e secondo me per un paziente che si approccia a We Dental Care, comunque sapere che si sta affidando ad un'organizzazione così efficiente, io sono convinto che già questo mette molta sicurezza. E poi lo sai, noi investiamo tantissimo anche in tecnologia, perché da noi trovi solo macchinari di ultima generazione, sai, c'è lo scanner intraorale, c'è la TAC, c'è il visore, quindi diciamo che secondo me già con questo che ti ho detto alla fine ti rendi conto poi del perché, dati alla mano, siamo tra gli studi dentistici che hanno più pazienti su Roma.
0: Questo è molto importante, essere stato anche molto chiaro, esaustivo sicuramente. Tra l'altro vorrei anche sottolineare una cosa, l'aspetto insomma dentale insomma della nostra bocca ha parecchie sfaccettature, insomma, ci può essere un discorso estetico, ci può essere un discorso proprio medico, di carie o quant'altro, no? La cosa che mi piace sottolineare è che prima c'era un po', se vogliamo, il tuttologo, cioè quello che fa tutto, va bene quello, va bene, curiamo quello, curiamo quest'altro, però poi in realtà adesso è un po' diverso, almeno da We Dental Care, no?
1: È vero, assolutamente, anche perché sai, noi di quelle 50 persone di cui ti parlavo, oltre 20 sono dentisti, ognuno, sì, con le sue competenze. Cioè ti faccio un esempio, sì, magari tu vieni e dici io voglio le faccette estetiche, sì, ovviamente avrai il nostro specialista estetico, oppure tu dici io voglio l'apparecchio invisibile, avrai il nostro specialista ortodontico, oppure non so, hai bisogno dell'implantologia e ti daremo il nostro chirurgo. Quindi diciamo che il bello di We Dental Care è che per ogni esigenza tu sai che hai uno specialista a cui affidarti.
0: Questo è importantissimo anche come riduzione proprio di tempi e spese poi alla fine, no? Assolutamente. Insomma, sono anni che siete con noi e tante segnalazioni positive arrivano qui a RTR 99, ti ricordi? Ma sono sicuro e convinto che ancora qualcuno è incerto e ancora non vi ha chiamato, quindi fate in fretta, assolutamente. Quindi vorrei chiederti, Ivan, se ci dai proprio i riferimenti.
1: Assolutamente, allora gli studi dentistici We Dental Care sono in zona Piramide e in zona Prati, il sito internet è wedentalcare.it, mentre il telefono è 800 56 10 06, lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06. Mi raccomando, chiamateci subito, dite la parola d'ordine, mi manda RTR 99, ti ricordi? E come dico sempre, chiedete una visita con la dottoressa Massa.
0: Molto bene, ripetimi il numero verde, ma chiamate anche adesso per prendere un appuntamento, davvero.
1: Allora, 800 56 10 06.
0: Molto bene, We Dental Care, grazie Ivan, buona giornata, ciao.
1: A te, alla prossima.
0: Alla prossima, ciao. Andiamo a farci una colazione da Tiffany, vi va? Ecco, a proposito di cose strumentali, le orchestre e la bellezza. C'è anche su RTR 99, ti ricordi? Harry Mancini.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio. In Toscana, a Firenze, Arezzo, Livorno, Pisa, Pistoia.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi.

0: bella questa canzone, Enrico Ruggeri, Ti avrò, che ci rievoca anche una Ti avrò di tanti anni prima di Adriano Celentano, ma questa è un'altra cosa. E questa appartiene al 1990, non proprio al 1999, non proprio a Spazio 1999, ma al 1990 sì. Oh, qualcuno mi fa anche gli auguri di onomastico, ringrazio davvero anche Lucia, Francesca, Sabrina, Mauro, insomma, e così via. Grazie, grazie, grazie. Io in realtà è un po' un'abbreviazione e quindi ho un doppio nome, quindi non festeggio né l'uno né l'altro, però giustamente voi mi conoscete come Fabio. Va bene così, quindi vi ringrazio veramente di cuore, grazie. Napo Orso Capo, Gianni in transito da Montefiascone. Gli anni 80 mi ricordano in particolare due telefilm americani, Quella casa nella prateria, Le avventure della famiglia Ingalls, e poi Giorno per giorno, ricordiamo assolutamente. Grazie per aver trasmesso ancora Santo e Johnny, sono la stessa persona che ti ha chiesto la settimana scorsa proprio qualcosa di loro, grazie a te naturalmente. Ho ascoltato un attimo fa Santo e Johnny, mi avete fatto sognare proprio per un attimo, grazie Luigi, che bello, sono contento di questo. Chi c'è?
1: Ciao, sono Francesco di Roma, complimenti. Ciao. Della trasmissione,
0: grazie.
1: Adesso in questo momento hai mandato in onda Vento Casa, mi devi togliere una curiosità, ma le parole sono di Mogol e la musica di Lucio Battisti, giusto?
0: Sì, sì.
1: Forse interessa anche altri ascoltatori. Bello, grande, grande, Dick e Dick, Vento Casa e anche di Lucio Battisti. Complimenti della trasmissione, sì. E viva!

0: RTR 99.
1: Tra l'altro c'è una versione anche di Lucio Battisti di questa canzone qui, eh? Poi Meraviglia con Breakfast a Tiffany, appunto colazione a Tiffany del 1961. La meraviglia siete voi davvero.
2: RTR 99,
3: ti ricordi?
2: RTR 99 ti ricordi.
3: Notizie.
4: Bentrovati. Antivirus. A Tenerife si vanno completando le operazioni di rimpatrio di passeggeri ed equipaggio a bordo della nave da crociera Ondius. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni sono peggiorate nella notte. In Italia restano in quarantena fiduciaria le quattro persone, di cui un turista straniero, che si trovavano a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese, poi deceduta per il virus. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. In corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Intanto il Cremlino conferma di attendere in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner, il ministro degli esteri italiani.
5: Vediamo se veramente i russi vogliono arrivare alla fine della guerra. Speriamo che sia così, però alle parole devono seguire i fatti.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: RTR 99. Ti ricordi?

Sì, lei è Ornella Vanoni, la canzone è più, però mi fa piacere adesso poter ricordare, visto che noi facciamo la strana nostalgia, quindi come dico sempre riavvolgiamo il nastro un po', parliamo per un attimo di Geppi and Geppi, Giampiero Scalamogna, si chiamava così, purtroppo Geppi non c'è più da parecchi anni, però lui a Roma viene ricordato soprattutto nell'ultimo periodo della sua vita come conduttore, un po' precursore, no? Di questi programmi dove si parlava di pallone, tifoso della Roma, lui faceva un programma su Teleroma Europa con Maurizio Catalani, me lo ricordo ancora. Però a me piace oggi ricordarlo soprattutto come discografico, un'attività artistica iniziata presto, proprio tra il 66 e il 67, c'era il Piper Club naturalmente, e lui aveva formato un gruppo, Danny e Geppi, pensate un po', e cantavano canzoni soul e rhythm and blues, appunto. Poi da lì naturalmente la strada è il primo contratto vero discografico con la ARC, la sottoetichetta della RCA italiana, no? Ne parliamo spesso. E da lì lo pseudonimo Geppi and Geppi, perché sapete perché lui era insomma grande non di età ma insomma di stazza, e quindi Geppi e Geppi perché praticamente era uno ma erano due sostanzialmente, questa era un po' la il motivo del chiamarsi così. E autore, ha scritto canzoni per Patti Pravo, per Mario Musella, per Fiorella Mannoia. Qui ha cantato con Ornella Vanoni perché ha fatto parte dell'etichetta Vanilla, dove appunto la Vanoni era la star, possiamo dire così, e vabbè, insomma una svolta quella con Ornella Vanoni, l'incontro con Ornella Vanoni, la Vanilla appunto, etichetta discografica importante, più questo disco che abbiamo, questo brano che abbiamo appena ascoltato tratto dall'omonimo album, una gran bella canzone. Mi piace anche ricordare una sua partecipazione negli anni 70, fine anni 70, al Cantagiro con il brano Chi Io, con cui appunto gareggiò, e se non erro ci fu anche una sua partecipazione al Festival Bar. Ma ieri era domenica. La domenica per noi era un momento importantissimo perché c'era, a parte il calcio, le partite, quello che vi ho detto prima, ma c'era Disco Ring, che era un modo di stare aggrappati a tutte quante le novità musicali. E Body to Body, appunto, di Geppi, fu sigla di Disco Ring nel 79 e nel 1980. Ecco, insomma, mi faceva piacere ricordare un po' di Geppi and Geppi, perché sono quei personaggi che abbiamo avuto e che poi abbiamo, non dico dimenticato, però insomma sono un po' sfuggiti al nostro ricordo, e allora è giusto che ci sia RTR 99 Ti Ricordi a ricordare tutto questo. Voi ve lo ricordate Geppi and Geppi? Lo abbiamo ascoltato, ma abbiamo anche ricordato un po' il suo cammino. Erano gli anni in cui, sì, c'era Disco Ring, e capitò sicuramente a Disco Ring, nella hit parade di Disco Ring, di sentire al numero 6 della hit parade c'è We Don't Talk Anymore di Cliff Richard. Ascoltiamone un frammento.

0: RTR 99 ti ricordi? La radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?

0: unica sede.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: beh, anche questa era il 73. Io me ne andrei, Claudio Baglioni su RTR 99, ti ricordi? Rimaniamo in ambito RCA, perché l'RCA comunque ha fatto nascere, ha scoperto nomi importantissimi, e se dobbiamo riavvolgere il nastro un po', per forza di cose l'RCA va sempre annoverata, ma anche l'etichetta ARC, l'abbiamo citata prima parlando di Jeppy & Jeppy, e la possiamo citare anche adesso parlando di un artista che non è più con noi da circa 2 anni. Però io lo ricordo bene, e soprattutto ricordo le mamme, le donne, negli anni 60 e 70 erano innamoratissime di lui. E beh, insomma, nelle copertine dei dischi si presentava proprio come un bel ragazzo rock, sicuramente. Sapete di chi sto parlando? Di George Albert Tabbett. E voi direte: ma chi è? È Ricky Shane. Si faceva appunto chiamare Ricky Shane, italo-francese di origini libanesi. Ottenne in Italia un gran bel successo, e anche lui registrava proprio su etichetta ARC, che poi vedete ARC, RCA, c'è dentro anche, ci sono dentro le lettere della RCA. E all'inizio fu seguito dal grandissimo Sergio Bardotti e Alberigo Crocetta, che lo scoprirono e lo scritturarono proprio per l'etichetta ARC, perché all'epoca, ed era bellissimo, c'erano i cosiddetti talent scout. I talent scout erano quei personaggi ingaggiati dalle case discografiche che giravano per l'Italia, per l'Europa, a cercare, insomma, ad andare a vedere, a scoprire dei nomi nuovi per la musica, perché le etichette discografiche avevano bisogno appunto di questi artisti nuovi. Investivano su di loro, e molto spesso andava bene, perché questi talent scout erano bravi, sapevano individuare perfettamente il successo. Uno di questi appunto fu proprio Ricky Shane, che in Italia proprio nel 1965 divenne famosissimo, oltre che per la sua bellezza, ma insomma per aver registrato uno dei mods scritto per lui da Gianni Meccia e Franco Migliacci. Stiamo parlando di nomi importantissimi, naturalmente. Ma poi a un certo punto lui era uno dei mods, ma poi l'anno dopo scrisse e cantò soprattutto "Vi saluto amici mods", e è proprio questa che vi voglio far ascoltare oggi, se vi fa piacere. Prima però volevo parlarvi di Climanet. Non fatevi ingannare dal tempo nuvoloso, poi c'è un po' di vento, fa caldo, non fa caldo, c'è umido, non c'è umido. Guardate che poi quando arriva il caldo noi vogliamo il climatizzatore. Oggi, con la corrente che costa tanto, avere un climatizzatore nuovo e di nuova generazione è fondamentale, perché si risparmierà tantissimo di energia elettrica e potrete rinfrescare la vostra casa, ma poi nei periodi invernali con il climatizzatore la potrete anche riscaldare. Lo stesso discorso lo possiamo fare per le caldaie, perché anche qui purtroppo il gas costa tanto, una caldaia di nuova generazione consuma pochissimo gas e poi ci dà una sicurezza grande di funzionamento, ma proprio anche una sicurezza fisica. Noi di RTR 99, ti ricordi, da parecchio tempo vi consigliamo Climanet, ma io lo so che ancora non tutti hanno chiamato e hanno contattato Climanet. Vi invito a farlo, perché davvero poi Climanet è una di quelle società con le quali ci si può guardare negli occhi. Finalmente non è che si deve comprare solo tramite computer, si può andare negli showroom di Climanet, che sono in piazza Carnaro 28 a Montesacro, in viale Marconi al numero 312, oppure in via Sestio Calvino 63, qui siamo nella zona Tuscolano. Poi naturalmente, se volete, potete anche chiamare per informazioni. Ci sono delle offerte fantastiche, alcune sono riservate a chi si presenterà a nome di RTR 99, ti ricordi. Attenzione, quando vi dico offerte fantastiche, non sono quelle offerte dove vi tolgono 3 euro o 5 euro, sono offerte che sono un affare. Climanet, naturalmente, avendo un grande giro di lavoro, riesce a fare dei prezzi che sono vantaggiosi per i propri clienti, e se vi presenterete a nome di RTR 99 ti ricordi ancora di più. Quindi Climanet vi sta aspettando. Tra l'altro, noi come radio ci sentiamo ovunque, abbiamo anche il DAB in alcune zone dove Climanet è presente, oltre a Roma, quindi Perugia, Firenze, qui siamo in DAB, ma siamo in DAB anche a Milano, e poi non siamo in DAB, ma comunque c'è l'applicazione Bologna, Padova, Torino e Genova, quindi Climanet è anche in queste zone e potete prendere contatto direttamente con loro. Climanet è un bel affare, sfruttate le possibilità che Climanet ci offre, soprattutto in questo mese di maggio. 12:38, eravamo rimasti a Ricky Shane, torniamo a Ricky Shane. La canzone è intitolata Vi saluto amici Mods.
1: Nelle chiese di Liverpool e nei docks del porto di Liverpool, nelle notti silenziose, l'unica nostra voce erano

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
13: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
14: Usato Days.
13: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
14: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
13: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
14: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
13: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
14: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
15: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
16: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
17: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
16: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.

canzoni che nel nostro tempo ci hanno insegnato e ci hanno fatto anche ragionare, hanno aperto valutazioni. Gioco di bimba va oltre l'essere una bella canzone, ci lancia un messaggio appunto importante. E che bello quando la musica davvero ci può dire ed insegnare alcune cose. E che bello sarebbe se queste canzoni davvero potessero essere spiegate a scuola, nelle scuole, perché molto spesso ci raccontano cose più toccanti e più emozionanti di quelle che troviamo sui libri di testo. Era il 1985, la maturità almeno per me era passata da poco, pochissimo, e quindi c'era un senso di leggerezza, una vita che cambiava. Ma nella mia vita non è mai cambiata una cosa, l'amore per la musica, e anche dopo la maturità ho comprato questo disco qui.

0: 99, ti ricordi? Si vede in TV. Digitale terrestre, canale 799, a Milano, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Biella, Novara, Vercelli, Verona, Piacenza. Canale 93, a Parma e Reggio Emilia.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

Siamo arrivati alla fine, un altro viaggio, un'altra settimana è cominciata e un'altra strana nostalgia è finita. Ma non finisce la programmazione di RTR 99, ti ricordi? Tra poco Fabio Martini e David Guarnieri, poi arriverà il capitano Andrea Torre. Insomma, devo dire tante belle cose, ma soprattutto un gradimento, un WhatsApp giunto adesso al 338 99 00 990 90, che dice: ottima questa scelta, questo brano di Mango e Zemina, appunto, brano che non l'ho capito all'epoca. L'importante è ritrovare, riascoltare. Era un po' che non si ascoltava questa Luce, appunto, che fu una bella canzone. A me piacque da subito. Poi però è una di quelle canzoni che, come spesso accade, vanno a finire in quell'angolo della mente dove andiamo poco a ripescare. Poi quando però tutto torna, ci ricordiamo perfettamente di canzoni, di musiche, di testi e quant'altro. Sarà un bel pomeriggio qui con RTR 99, ti ricordi, mi raccomando. Io tornerò nella giornata di domani, però voi non andate via perché il vostro posto è qui, RTR 99, ti ricordi. Vi saluto con questo grande classico. Quanto era bella questa qua, mamma mia. Siamo sempre nell'85. Allora questo 1985 imperversa. Prima i Simply Red, adesso questa On the Beach, che all'epoca vendette tantissimo. Un bel modo per salutarci, per lasciare il microfono a Paolo e Davide e poi al capitano Andrea Torre, sempre qui su RTR 99, ti ricordi. Passate un buon tempo davvero, ciao a tutti da parte mia, sono Fabio Martini, grazie dei vostri messaggi e grazie sempre di tutto, siete fantastici.

0: Lococcoli.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Eccoci, 13 e 5 minuti, buon pomeriggio e bentrovati su RTR 99, ti ricordi? Buon pomeriggio da Paolo Famiglietti.
3: E buon pomeriggio da David Guarnieri. Sei sulla luna?
2: Siamo sulla luna, chi sulla luna e chi su Marte.
3: Soli sulla luna.
2: Soli sulla luna, vecchi ricordi. Insomma, i ricordi ci saranno anche in questo pomeriggio.
3: Certo.
2: Uno arriva subito dall'85, Prospettiva Agnieschi, un omaggio di Alice a Franco Battiato. Chi più di lei?
3: Sappiamo.
2: Pronti ad ascoltarla?

0: quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi avrai uno sconto del 50% con ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
8: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.

la voce, diciamo così, di Viola Valentino ci ha tenuto un po' di compagnia in questo lunedì 11 di maggio 2026 su RTR 99. Ti ricordi, questa era ovviamente Comprami, canzone firmata da Cristiano Minellono e da Renato Brioschi, lo ricordate, l'ex leader dei Profeti, poi anche cantante di successo soprattutto con Lady Barbara. E adesso torniamo agli anni 80, ebbene sì, con il 1981, 11 di maggio, un lunedì. Di che cosa si parla? Oggi c'è il campionato spezzatino, ma all'epoca si giocava tutti naturalmente di pomeriggio, e quindi a 180 minuti dalla fine sempre più avvincente la lotta al vertice della Serie A. Fra Juve e Roma rispunta il Napoli, perché questa giornata numero 28 del campionato di calcio 1980-81 venne dominata questa celeberrima partita tra Juventus e Roma con il gol di Turone, poi annullate, quindi 0-0, nulla di fatto, che consegnerà poi questo nulla di fatto lo scudetto ai bianconeri di Giovanni Trapattoni. Vediamo altri risultati in breve: un Inter che vince ad Avellino con l'Avellino 3-1, e poi Udinese-Cagliari 2-2, e poi Perugia-Brescia 0-0, insomma, comunque la partita del Comunale di Torino dominò tutto quanto a livello mediatico, il processo lunedì, insomma, di tutto e di più. Restiamo nell'81, dai, lo facciamo con Richard Sanderson che ci canta Reality.

0: di me.
1: Raffinatissima questa canzone presentata al Festival di Sanremo dell'86. Brividi, era Rossana Casale, da ritrovare qui e solo qui su RTR 99. Ti ricordi, con la musica possiamo giocare, andiamo avanti di 10 anni fino al 1996 e ritroviamo questa canzone, I Believe I Can Fly, nota soprattutto per essere stata la colonna sonora, parte della colonna sonora del film Space Jam, proprio di quell'anno, del 96. Lui è R. Kelly, che, ironia della sorte, il famoso cantante americano non ama particolarmente volare, ma predilige addirittura l'autobus, neanche l'automobile. Incredibile, ma vero. I Believe I Can Fly arriva qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi? Si ascolta e si vede su Apple TV, Android TV, Amazon Fire. Scarica subito l'app gratuita RTR 99 TV.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

È diventato anche un modo di dire, questo grazie di esistere. Più bella cosa, Eros Ramazzotti con questo romanticismo nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi. Sono le 13.41, ben trovati e buon lunedì, buon inizio di settimana da Paolo Famiglietti, da David Guarnieri. E guarda un po', un saluto anche dai Bee Gees, questa canzone che ci ha fatto ballare tantissimo, Tragedy, nel 1979, da un album, beh, insomma, altrettanto venduto, che ha avuto grande successo, come Spirits Having Flown. Un successo mondiale realizzato, dicono le cronache, in pochissimo tempo. Pensate, durante una sessione di registrazione, quindi tra un pezzo e l'altro, Barry Gibb con i suoi fratellini si è messo lì a Miami, in uno studio prestigioso di Miami, e ha scritto questa Tragedy, che vanta numerose cover in giro per il mondo. Tra l'altro c'è anche una versione rock metal, ve la immaginate, di Tragedy, come a dire la trasversalità dei Bee Gees va veramente oltre ogni confine musicale. Ma noi andiamo all'originale, proprio da quel 1979, si balla su RTR 99, ti ricordi, con i Bee Gees.

Marcella su RTR 99, ti ricordi con Nessuno Mai, un brano che è stato poi inciso in varie lingue, a cominciare da una versione tedesca di Gilla, il titolo era Mir ist kein Weg zu weit, e poi si aggiunsero anche i Bonnie M nel 1976 con Take the Hate Off Me. E dopo aver ascoltato la bella voce di Marcella Bella, scusate del gioco di parole, ascoltiamo la bella voce di Sting, leader dei Police, Ghost in the Machine è l'album che oggi troviamo rappresentato da Spirits in the Material World, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
3: Anche domenica nelle sedi auto import Opel di via Salaria 729 e via Tiburtina 1166.

0: lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet, Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Ritmi retro per Nada. Nel 1982 c'era Ti stringerò su RTR 99, ti ricordi? E c'è anche un buon consiglio, perché se dovete spedire un oggetto, non importa dove, c'è la soluzione per voi, si chiama Edgar Trasporti. Si trova a Roma, all'interno di Commerce City, e risponde allo 06 65 00 4225. Andate subito a visitare il sito edgartrasporti.com e scoprirete queste spedizioni internazionali, i trasporti via mare, via aerea, via terra, le pratiche doganali, import-export, il magazzino doganale e anche il deposito IVA. Tutto questo è Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la loro bella differenza. Contattateli subito allo 06 65 00 4225. Edgar Trasporti, un altro consiglio firmato RTR 99, ti ricordi?

Power 99, ti ricordi, con Paolo e David in vostra compagnia fino alle ore 16, in questo caso in compagnia di Bruno Lauzi con Amore Caro, Amore Bello, firmata naturalmente da Mogol e da Lucio Battisti. E dalla Genova di Bruno Lauzi adesso ci trasferiamo a Melbourne in Australia con i Crowded House, un motivo che all'epoca ebbe un successo non troppo rilevante nella loro versione, un pochino meglio andò quella di Paul Young, ma soprattutto ad avere fortuna fu Antonello Venditti con Alta Marea. Ma partiamo dall'origine, Crowded House, Don't Dream It's Over, nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi?
1: La radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi?
2: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
3: Usato Days.
2: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
3: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
2: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
3: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
2: Anche domenica.

0: 7.
1: Sì, nella sede centrale Autoimport di via Salaria 729.
0: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Yeah.

classico di Gianni Morandi su RTR 99, ti ricordi, un classico della canzone italiana, Tu Cur, non son degno di te, il 1964, protagonista assieme a Morandi con questo arrangiamento magnifico di Ennio Morricone. Restiamo negli anni 60, 1968, 11 di maggio, un sabato televisivo, andiamo a sbirciare nei palinsesti d'epoca, naturalmente partendo dal canale nazionale. Alle ore 21 va in onda la seconda puntata del western musicale intitolato Non cantare spara, un western musicale con protagonista il quartetto Cetra, con la presenza di altri attori importanti come Tino Scotti, Renzo Palmer, Luigi Vannucchi, Isabella Biaggini, Enrico Simonetti, naturalmente anche protagonisti musicali in questo caso, e la guest star di questa seconda puntata niente meno che Mina. La seconda, invece, il secondo canale che cosa propose? Beh, una musica completamente diversa rispetto al western musicale con il quartetto Cetra, ossia il concerto in La maggiore K219 di Wolfgang Amadeus Mozart, diretto da Herbert von Karajan. Beh, insomma, c'è poco da dire, musica straordinaria. Ma anche la prossima non scherza, torniamo al soul di Otis Redding e la sua canzone più famosa, Sitting on the Dock of the Bay, su RTR 99, ti ricordi?

Le 14.26 all'orologio di RTR 99, ti ricordi? Beh, possiamo definirlo un album autobiografico, essendo nato lui l'8 di marzo sotto il segno dei pesci, per l'appunto, e sotto il segno dei pesci era uno di quei brani inseriti in questo album, io li chiamo compilation, dove ci sono vari riferimenti, alcuni simpatici tipo il telegiornale, ma c'era anche Sara, Bomba o non bomba, insomma canzoni che ascoltate regolarmente nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? In questo caso Antonello Venditti dal 1978 con un album che mise d'accordo un po' tutti, insomma critica e pubblico, no? Andò bene con le vendite, ma fu un album anche profondo perché c'erano anche dei riferimenti particolari, come ad esempio la canzone Giulia, tanto per fare un riferimento ad una canzone d'autore. Adesso andiamo nel 1980, i Queen di Flash su RTR 99, ti ricordi?

0: Canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti. Canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
7: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
8: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
7: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
9: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
10: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali. A super prezzo AutoScout 24.
9: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
10: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
9: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
10: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: vero e proprio tormentone, andremo a definirlo in questo lunedì 11 di maggio del 2026. Nell'estate del 1980 c'era anche Luna di Gianni Togni, che abbiamo ritrovato qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi? E in questo inizio di settimana c'è anche un bel consiglio, un consiglio che si chiama Ottica Salvagente. Allora diamo il ben ritrovato a Claudio Sebastiani di Ottica Salvagente. Ciao Claudio, buon pomeriggio, cosa ci racconti oggi?
1: Buon pomeriggio Paolo, ben trovati tutti. Beh, diciamo che iniziamo con due novità, almeno un paio di novità. Partiamo con un bellissimo fiocco giallo, ovviamente mi riferisco al nuovo punto vendita di Ostia, quindi il settimo punto vendita in via delle Baleniere 116, un punto vendita che ovviamente vi consiglio di visitare perché rappresenta, diciamo, la parte più nuova della nostra immagine, con tantissime marche, nuove collezioni, modelli per tutti gli stili e occhiali soprattutto per tutte le tasche.
0: Beh, insomma, ci dai una bellissima notizia Claudio, fammi dire che insomma la crescita di questa catena di Ottica Salvagente si deve anche alla fiducia, no? che i clienti riversano verso di voi.
1: Hai perfettamente ragione, è un motivo per il quale proprio ai clienti che sono destinate tutte le nostre attenzioni, anche di più, e le nostre energie. Infatti a maggio torna la promozione rottamazione, un classico sempre apprezzato dai nostri clienti, che finalmente si possono liberare di occhiali vecchi, rotti, con vantaggi per ogni tipologia di occhiale nuovo, ovviamente.
0: Allora fammi capire meglio, cioè se io ti porto un vecchio occhiale e guarda che l'occhiale di Famiglietti è proprio rovinato, le lenti il nastro adesivo sulle asse, no?
1: Tutto.
0: Ecco, cosa succede da quel momento in poi?
1: Succede che si ricevono 100 euro di valutazione per questo occhiale distrutto,
0: okay.
1: Un nuovo occhiale monofocale, si ricevono 150 euro di valutazione su occhiali se si ha necessità di un office, addirittura 200 euro se si ha un occhiale multifocale, un grande risparmio che unisce convenienza e qualità.
0: Beh, lasciatelo dire, un occhiale rotto che può valere fino a 200 euro in un momento in cui insomma i soldini in tasca non sono tantissimi, la rottamazione è veramente una promozione eccezionale.
1: Giusto, tra l'altro tutto fermo restando quello che è la nostra, diciamo, chiave di successo, perché diciamo da sempre offriamo qualità, servizi e convenienza, tanto è vero che il check-up è gratuito della vista in tutti i punti vendita, nei due punti vendita di Ostia e Infernetto il montaggio degli occhiali addirittura in 30 minuti, c'è un'area dedicata in tutti i punti vendita ai più piccolini Kinder Optik con centinaia di montature, c'è la possibilità di fare il pago di Lattan Zero e Tag Zero, ditici che siete ascoltatori della radio, ti fa piacere offrirvi questo ulteriore servizio, e la prova lente a contatto è sempre gratuita. Ovviamente da non dimenticare, io lo dico per ultimo, ma da non dimenticare che tutti gli occhiali che escono dal nostro punto vendita usufruiscono di una garanzia gratuita di 2 anni, sia se li rubano sia se li danneggi, per cui per 2 anni c'è questa garanzia e il cambio della gradazione per 1 anno al 60% di sconto.
0: E allora Claudio, prima di salutarci ricordiamo in diretta dove si trovano i punti della Ottica Salvagente.
1: Allora, su Ostia, con questo nuovo arrivo, siamo in 3 punti vendita, uno in via delle Baleniere 116, l'altro in via Paolo Orlando 30, l'altro ancora in via Orazio dello Sbirro 16. Ci spostiamo all'Infernetto, in via Ermanno Volferrari 330, Roma, zona Prenestina, via di Acqua Bulicante 397, a Torrevecchia, in via di Torrevecchia 314 e Monte Rotondo, via Giacomo Matteotti 67.
0: Bene Claudio, non mi resta che augurarti buon lavoro, grazie per tutto e alla prossima.
1: Altrettanto a voi, grazie come sempre, un abbraccio. Buonasera a tutti.
0: Abbiamo parlato con Claudio Sebastiani di Ottica Salvagente, tutti gli indirizzi e le informazioni li trovate sul sito otticasalvagente.it. Anche Ottica Salvagente è un prezioso consiglio di RTR 99, ti ricordi?

R99, ti ricordi Renato Zero, nostalgico ed ironico con Piper Club dall'album Via Tagliamento 1965-1970, lanciato durante le 14 settimane di Fantastico 3, spettacolo abbinato alla Lotteria Italia 82-83, condotto da Corrado, proprio con Renato Zero, Raffaella Carrà e Gigi Sabani per la regia di Enzo Trapani. 1972, negli Stati Uniti esce un disco intitolato Feel the Needed Me, lanciato da un gruppo R&B di grande successo, Detroit Emeralds, gli Smeraldi di Detroit. La canzone piace al pubblico e viene riproposta qualche anno dopo, precisamente nell'anno 1978, da Leif Garrett, con il titolo leggermente accorciato, Feel the Need, e lo ritroviamo proprio qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio, in Lombardia a Milano, Bergamo, Cremona, Lodi, Monza Brianza, Pavia, Varese, in Piemonte a Novara.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

L'ultima luna, quella di Lucio Dalla dal suo fortunatissimo album del 1979 intitolato semplicemente con il suo nome e il suo cognome, l'album in assoluto più venduto dell'anno. E adesso ancora musica internazionale con un motivo del 1965, un periodo d'oro per Petula Clark, che proprio in quell'anno ottenne un clamoroso successo internazionale, Italia compresa, con Ciao Ciao o Downtown che dir si voglia, firmata da Tony Hatch. Tony Hatch compose tra le altre anche questa Call Me, che poi venne riproposta con fortuna anche da Chris Montes. Ma oggi ascoltiamo Petula Clark, come detto, con Call Me su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Sono pressoché concluse le operazioni di sbarco della nave da crociera focolaio di contagio da hantavirus nel porto di Tenerife e subito rimpatriati con ponti aerei speciali. Al momento solo i due i positivi, un americano e una donna francese, le cui condizioni sono gravi e che avrebbe avuto 22 contatti tutti già individuati. In Italia 4 persone monitorate e in quarantena fiduciaria senza sintomi, di rischio basso, parla il ministro della salute italiano. Il rigetto di Trump della replica negoziale iraniana all'ultima proposta negoziale americana torna a preoccupare le cancellerie e i mercati con nuove impennate sulla quotazione di gas e petrolio, quest'ultimo di nuovo vicino ai $100 al barile. Garlasco, nuova indiscrezione dal fascicolo della procura di Pavia che vede Andrea Sempio accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Un'intercettazione suggerirebbe che l'ex amico del fratello della vittima nel suo soliloquio avrebbe indicato l'ora dell'omicidio. Tennis internazionale d'Italia, Mattia Bellucci si arrende in 2 set allo spagnolo Landaluce che va agli ottavi. Dalle 15 in campo Sinner contro l'australiano Popirin, in serata Cubolli opposto a Tirante. E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

E così siamo arrivati alle 15:06, questo è il pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi, con Paolo Famiglietti, con Davide Guarnieri e soprattutto con un incantevole Il Nostro Caro Angelo, c'era ovviamente Lucio Battisti a tenerci compagnia. Adesso dall'album Around the World in a Day, come dire, a fare il giro del mondo in un giorno, e lui probabilmente lo ha fatto con la sua musica, nel 1985 arrivava questo album del principe di Minneapolis, Prince, e in questo brano c'è da sottolineare tutto il giro di Prince, cioè la batterista Sheila He e anche Wendy e Lisa, che più tardi conosceremo con altri brani tipo Waterfall, che facevano parte, come sapete, del gruppo Revolution. E allora Pop Life, Prince su RTR 99 Ti Ricordi.

0: speciale. Disponibili chilometri zero, garanzia auto import.
1: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
0: SUV, city car, berline, anche ibride e GPL.
1: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
0: Anche domenica dalle concessionarie auto import select. A Roma dal 1957.
1: Sì, nella sede centrale auto import di via Salaria 729.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con Ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
1: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

Quando l'estate verrà, beh, insomma, non manca tantissimo. Siamo onesti, amiche e amici di RTR 99, ti ricordi, siamo all'11 di maggio, quindi tra un mese e anche meno avremo tutta la temperatura, tutto il clima estivo che ci verrà a trovare. Intanto ci siamo anticipati, abbiamo anticipato i tempi con Amedeo Minghi, appunto, quando l'estate verrà. 1984, ci vogliamo restare, diciamo così, andando a vedere quali furono i film più interessanti in questa settimana, diciamo così, la seconda settimana del mese di maggio dell'84? Beh, per esempio, troviamo tra i film più carini sicuramente questo film molto divertente di Herbert Ross intitolato Footloose, con Kevin Bacon e Lori Singer, pieno di canzoni importanti dalla stessa Footloose, naturalmente, di Kenny Loggins. E poi un film che siamo abituati soprattutto a ritrovare la vigilia di Natale, trasmesso da Italia 1, è proprio inchiodata, incrollabile, questa Poltrona per due di John Landis con Dane Aykroyd ed Eddie Murphy. Praticamente uscì post Pasqua 84 invece che a Natale. E chiudiamo con un brano invece che ci porta indietro nel tempo, però ci fa vivere anche questa atmosfera, se vogliamo, anche cinematografica, visto che è stata utilizzata in tanti film. Canzone di Eddie Coley del 1956, Fever. Oggi abbiamo scelto la versione del 1958 di Peggy Lee su RTR 99. Ti ricordi?

E lo so che scorrono i ricordi, sono tanti in questo caso, mamma mia, tanti anni, però con canzoni che veramente non hanno età e che ritrovate qui su RTR 99, ti ricordi. C'era anche Adriano Celentano, il molleggiato, a tenerci compagnia. Sono le 15:23, adesso ce ne andiamo negli anni 80 con un album, beh, insomma, memorabile per Mike Oldfield, quel Crisis che gli ha reso, beh, insomma, tanti e tanti successi in giro per il mondo, con canzoni come Moonlight Shadow, ma anche con la canzone che ascoltiamo questo pomeriggio di lunedì. Foreign Affair, Mike Oldfield, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti tagliamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
8: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
9: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

anche Pino Daniele con la sua Potesse essere allero dal 1979 ci ha tenuto compagnia qui su RTR 99 Ti ricordi. E a proposito di compagnia, adesso ci facciamo così portare per mano musicalmente da Eagle Eye Cherry, figlio del noto trombettista Don Cherry e anche fratello ovviamente di Nene Cherry, che abbiamo conosciuto in Italia soprattutto con il successo della melodica Woman. Ma tornando a Eagle Eye Cherry, a questo singolo che è stato certificato, ha una certificazione particolare, cioè il più suonato dalle radio americane nel 1998, quindi l'anno dopo la pubblicazione di Save Tonight, così si intitola questa canzone di Eagle Eye Cherry. È brano che celebra i ricordi e nel testo appunto si parla solo ed esclusivamente di passato, quindi un tema a noi molto molto caro. E allora siamo pronti per rivivere questa emozione legata al 1997 con, possiamo dirlo tranquillamente, il successo più grande di Eagle Eye Cherry, almeno a certificazioni mondiali, insomma, di tutto il globo terracqueo. Eagle Eye Cherry arriva qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

Topazio, Loredana Bertè, l'album era Carioca del 1985, in cui la cantante calabrese omaggiò l'astro brasiliano non tanto legato al mondo di Jobim, di Jorge Ben, di Vinicius de Moraes, quanto a un Brasile più rock, in questo caso Topazio, proprio il titolo originario di questa canzone del 1982 del musicista brasiliano, e che appunto la Bertè interpretò 3 anni dopo con il testo italiano di Enrico Ruggeri. E ora pensate un po', niente meno che la Sinfonia numero 2 di Sergei Rachmaninoff, che diventa un brano pop di successo nel 1975 grazie a Derek Carmen. La canzone si intitola Never Gonna Fall in Love Again. La ritroviamo tutti qui in questo pomeriggio di lunedì su RTR 99. Ti ricordi?

0: Canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti. Canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa.
8: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
8: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
10: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

Amiche e amici di RTR 99, ti ricordi Scrivimi, Nino Buonocore, il suo maggiore successo, Festival Bar dell'anno 1990, con queste note molto dolci, molto romantiche. Siamo praticamente arrivati alla conclusione della prima puntata settimanale di questo pomeriggio, sì, gestito da Paolo e David. Poi tra l'altro ci saranno delle piccole sorprese nei giorni a venire, poi vi diremo naturalmente il giorno precedente a queste stesse sorprese. Allora, intanto, visto che vi vogliamo lasciare anche un po' così con un po' di suspense, la suspense in questo caso non c'è, perché tra pochissimo comincerà di fatto la settimana consueta del programma condotto da Andrea Torre, il quale vi porterà con sé fino alle ore 20, facendovi ascoltare altre bellissime canzoni che così renderanno ancora più scintillante il lunedì di rientro dopo il weekend su RTR 99, ti ricordi. Spazio finale per i Laidback, anno 83 con Sunshine Reggae. Ciao a tutti, buona serata, a domani.

0: ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani in Cisgiordania, respinta invece l'ipotesi per ora di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti illegali nel West Bank. Si discute di una possibile apertura di colloqui di pace per l'Ucraina prospettati da Putin. Il presidente Zelensky, dopo colloqui con mediatori statunitensi, parla di discussioni in corso sul formato dei possibili negoziati. La Serbia si candida a ospitarli. Nell'isola di Tenerife, nelle Canarie, le autorità spagnole ultimano le operazioni di sbarco dei passeggeri della nave dove è scoppiato un focolaio di antivirus. Oltre 90 le persone rimpatriate in 19 paesi d'origine, tra loro due positivi, un americano e una francese. Basket, ultimi verdetti ieri nel turno che ha concluso la regular season di Serie A. Trento batte Milano conquistando l'ottavo posto che vale la sfida playoff contro la Virtus Bologna. Resta fuori Varese. Per la Serie A di calcio, le 20:45 Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata. Al Maradona, i partenopei con una vittoria staccherebbero il passo aritmetico per la prossima Champions League. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot RasaErba.

0: Tanat.it.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
2: E alle 16 e 3 minuti, 44 secondi di lunedì 11 maggio, dopo David Guarnieri, Paolo Famiglietti, per la prima volta questa settimana riapriamo le nostre sessioni pomeridiane di Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi? Sta per partire la prima puntata di Torre 99, ben ritrovati a tutti, carichi mi auguro e riposati per affrontare un'altra settimana insieme, partendo oggi dal

Leggeress su RTR 99, ti ricordi? Yes. Dietro tutte sarà sicuramente molto più popolare. Noi un po' più di nicchia, proprio in quella primavera del 1985, invece arrivavamo al lavoro tutte le mattine con le occhiaie perché partiva alle 23, ma la notte no, anzi partiva quelli della notte e noi non potevamo assolutamente farne a meno. Che meraviglia, tra l'altro erano tantissimi format inventati dal maestro, dal papà dei disc jockey, non solo dei disc jockey, dei presentatori televisivi, Renzo Arbore. Questa definizione format vale a dire un modello, un'idea televisiva, così come tante idee radiofoniche sono state partorite da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, forse una delle ultime idee televisive, perché negli anni successivi, adesso non me ne sovvengono sinceramente, se dovessi pensare a formati televisivi, a idee televisive degli anni 60 e 70, beh, ce ne sono tantissimi, insomma c'è Studio 1, c'è Canzonissima, c'è Remo, cioè quelli della notte, ci sono altri programmi che però a un certo punto in poi hanno ceduto il passo a una cosa molto più comoda, acquistare format dall'estero e renderli italiani, italianizzarli, il che non è assolutamente la stessa cosa. E poi, signori, fatemi dire, un'altra grande carenza che sento, che avverto tornando a quegli anni lì, è quello della goliardia. La goliardia era molto più praticata in quegli anni lì, non ne trovo grandissime tracce ultimamente, insomma, o una comicità piuttosto esagerata, a volte anche un po' becera, oppure magari poca cura, poca attenzione per tutto ciò che deve renderci leggera la vita, e i mezzi di comunicazione in questo dovrebbero aiutarci un po' di più. Meno male che c'è RTR 99, ti ricordi, che su questo fronte è a

0: RTR 99 ti ricordi la radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
3: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: tutto fatto.
1: Dai, facciamola ripartire con decisione questa operazione quotidiana di distrazione di massa. Ritroviamo la nostra serenità, perché anche in questo momento, se dovessimo guardare quello che ci viene trasmesso da fuori, sono veramente dolori, siamo veramente messi molto molto bene, ci mancavano solamente i signori virologi che stanno iniziando a prendere qualche, a recuperare qualche strapuntino nei programmi televisivi. Matteo Bassetti, questi qui, mamma mia, mamma mia. Rimanete sulla radio, lasciate stare la TV, a meno che non sia sintonizzata sul canale televisivo di RTR 99, ti ricordi? Ovviamente. Io sono Andrea Torre, nella Torre Terapia non manca mai qualcosa della regina di Madonna.

ci ho sempre amato questa canzone. Pensate che non è stato mai pubblicato il singolo negli Stati Uniti di Into the Groove. Ecco, questa è una cosa che nessuno magari si sarebbe mai aspettato. Era il lato B di un 45 giri titolato Angel. In realtà in Inghilterra fu pubblicato il singolo, ma noi giovani disc jockey ovviamente prediligevamo il disco mix, e quindi fu uno di quei dischi mix, di quei 12 inch consumati, consumatissimi. Into the Groove di Madonna. Vengo subito da voi, vengo subito al 338 99 00 99 0. Buon pomeriggio capitano, tutto bene? Oggi mi trovo all'ombra del cupolone, che bello. Il nostro Giuseppe dalla Svizzera ogni tanto viene, fa ritorno nella casa madre, si riavvicina alle sue radici. Buona ombra a te, amico mio, buona ombra a te. Un inizio che con Renzo Arbore mi riporta alla mente il mio papà, che era un fan sfegatato della trasmissione. Non era l'unico papà sfegatato della trasmissione, anch'io ero un giovanissimo peraltro papà sfegatato di quelli della notte. Sulla questione dei format, ma soprattutto sul punto della goliardia da me citato all'apertura di questa puntata di Torre 99, il puntuale, nonché sempre perfido ma puntualissimo Ezio, mi ricorda che per fare la goliardia servono cultura, cervello e ironia, quindi uno di questi tre elementi evidentemente è venuto a mancare negli ultimi anni, negli ultimi decenni, altro che negli ultimi anni, è passato tantissimo tempo. E riguardo i format inventati dai produttori, dai televisivi della televisione italiana, non solamente quella nazionale ma anche quella commerciale, un ottimo Claudio mi scrive: secondo me l'unico, ho paura che l'ultimo format sia stato colpo grosso. E sai che non posso darti torto, non ti riesco a darti torto, anche perché Colpo Grosso è stato un format italiano, ma soprattutto fu un format esportato all'estero, quindi uno di quei casi in cui abbiamo fatto scuola. Belli, insomma, era anche abbastanza comprensibile che il programma ottenesse degli ottimi indici d'ascolto. Lo stesso Arbore, il passaggio da quelli della notte a Indietro Tutta, lo caratterizzò con l'ingresso delle ragazze Cocodè, e non ci furono, mi sembra, accuse di maschilismo, sessismo o queste robe qui. Ma tra le tante belle idee degli anni 80, anche quelle radiofoniche, ci fu quella a partire dall'8 novembre 1982 di suddividere la programmazione dei canali nazionali, il primo e il secondo canale, canale Radio 1 e Radio 2, separarli della programmazione in onde medie, anche per cercare di combattere, giustamente contrastare, ci uscirono anche molto bene peraltro, il predominio delle radio private, delle radio libere che erano diventate nel frattempo radio private. E quindi l'8 novembre 1982 nascevano questi due nuovi virgulti, giovani virgulti della grande radiofonia italiana, e per celebrare questa nascita serviva anche una canzone simbolica che lanciarono i primi conduttori di Rai Stereo 2, Antonella Giampaoli ed Emilio Levi. Erano le 15 dell'8 novembre 1982 e la canzone per aprire questa nuova fortunatissima serie fu questa qui di Claudio Baglioni.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: unica sede.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Mamma mia, pazzesco anche il trucco. Il trucco di Mina sulla copertina, la foto della copertina di Vorrei che fosse amore. La settimana scorsa, zoom zoom zoom, è stata evocata la sua interpretazione, la interpretò anche Sylvie Vartan. E la canzone, però, come sappiamo, quella canzone lì, zoom zoom zoom, era interpretata dagli 81, 80 e passa partecipanti a quell'edizione di Canzonissima del 1968. Però la sigla finale era proprio questa qui, Vorrei che fosse amore di Mina, che condusse insieme a Walter Chiari e Paolo Panelli. Quella canzonissima lì, quella originale. Il mondo musicale di RTR 99 ti ricordi è veramente molto ampio, siete abituati. Per chi non fosse abituato è facilissimo che a Mina debba seguire o possa seguire una cosa musicalmente forse agli antipodi, però a noi non interessano questi antipodi, perché tutto si unisce in questo melting pot quotidiano, in questo mondo in cui gli stili musicali possono assolutamente convivere. Allora andiamo alle radici di un genere che è durato poco ma ha veramente operato una grandissima rivoluzione nel mondo del punk rock, e loro sono stati i primi, signori. Ci sono i Ramones su RTR 99, ti ricordi?

0: stati i primi di tutti, eh? I Ramones, quattro amici che assunsero lo stesso cognome ma non avevano come cognome Ramon. Vennero prima anche dei Sex Pistols e dei Clash, questo va ricordato. Quel pazzo scatenato di Giorgio Farina che in disco cross su SPQR, una televisione locale romana sul canale 46, me li fece conoscere. Che bei ricordi, che grandi ricordi, mamma mia. E magari questo è un riferimento a questo Giorgio Farina, anche valido per alcuni amici all'ascolto di pari età che in quegli anni giravano sui vari canali della televisione, quando anche la TV era analogica ed era bellissimo. Amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, c'è un momento della giornata in cui tutti vogliamo la stessa cosa: sentirci al sicuro. Quando chiudiamo la porta di casa, quando abbassiamo le luci, quando ci rilassiamo con la nostra famiglia, quello spazio dovrebbe essere il luogo più protetto al mondo. Eppure oggi la realtà è cambiata. I tentativi di intrusione non sono più improvvisati, sono studiati, veloci, silenziosi, e spesso avvengono proprio quando pensiamo di essere tranquilli. È qui che entra in gioco, sapete chi? Gruben Italia Security. Da oltre 45 anni specializzata nella costruzione e installazione di inferriate, persiane blindate e porte corazzate, ed è un punto di riferimento per chi vuole trasformare la propria casa in una vera barriera contro le intrusioni, perché l'obiettivo è uno solo: proteggere le persone prima ancora delle abitazioni. Dietro ogni porta, ogni finestra ci sono vite, affetti, ricordi, e per questo Gruben non si affida a soluzioni standard. Porte corazzate su misura, progettate per resistere nel tempo, inferriate blindate che uniscono sicurezza ed estetica, persiane certificate pensate per proteggere senza rinunciare al comfort. Ma il vero cuore della protezione Gruben è la tecnologia. Nel tempo l'azienda ha sviluppato sistemi antiscasso avanzati, progettati per affrontare anche i tentativi più sofisticati. Tra queste innovazioni spicca la serratura brevettata Genius o Genius. Questa serratura nasce per superare i limiti di resistenza delle chiusure tradizionali, che in determinate condizioni possono cedere anche sotto tentativi di effrazione relativamente rapidi. Per garantire una protezione superiore, la Genius è progettata con materiali maggiorati in spessore e meccanismi sviluppati ad hoc. Basti pensare che ha un peso fino a 4 volte superiore rispetto alle comuni serrature ed è dotata di dispositivi antistrappo esclusivi pensati per contrastare le tecniche più utilizzate nei tentativi di intrusione. Non è solo una serratura, è una scelta consapevole di sicurezza. E mentre molti parlano di protezione, Gruben la costruisce davvero, da tanti anni, ogni giorno su misura per ogni cliente. Tutti i serramenti sono realizzati nello stabilimento di Ariccia, dove è presente anche uno showroom dimostrativo, un luogo dove è possibile vedere l'evoluzione di questi sistemi antiscasso e toccare con mano la qualità Gruben. Oggi, inoltre, proteggere la propria casa è ancora più accessibile. Ascoltate bene, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, grazie al bonus sicurezza 50% è possibile recuperare parte dell'investimento e accedere a finanziamenti a tasso zero. Ma la vera domanda è una sola: quando si parla di sicurezza, vuoi aspettare che succeda qualcosa o vuoi prevenirlo? Gruben Italia Security è al fianco di chi sceglie di non lasciare nulla al caso. E allora puoi contattare Gruben andando sul sito gruben.com, così hai anche una ampia panoramica dei loro prodotti, oppure chiama questo numero qui, 06 9342 005, ripeto 06 9342 005. Come sappiamo bene, come possiamo sicuramente immaginare, c'è un trattamento speciale riservato a chi si presenta a nome di RTR 99, ti ricordi?
1: Si è fatta tarda e meglio cala, mamma mano. Ehi, c'è una iam, però che struttura una canzone, va cantam.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7,99, TAIG 11,34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
3: Anche domenica nelle sedi auto import Opel di via Salaria 729 e via Tiburtina 1166.
4: Autocentro Saxarubra, dal 1970. La Beauty Farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

femminili celebratissimi nelle canzoni. Però a mia memoria, almeno qui al 338-9900-990, non si è mai presentata una Gloria. Chissà se c'è una Gloria all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Anche che non è comunque un nome comunissimo. Un altro nome invece più comune, stamattina ho seguito come tutte le mattine la strada nostalgia con Fabio Martini e oggi c'erano grandi festeggiamenti, grandi auguri di buon onomastico per il nostro Fabio Martini, perché oggi si festeggia proprio San Fabio e allora a memoria un Fabio ce l'ho.

al doppio nome e anche a Fabio da Latina, fedelissima all'ascolto di questa radio fantastica che vi porta ancora una volta nel mondo dei Fab Four. Questa canzone la scrisse John Lennon, divenne poi il titolo del loro secondo film.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49€. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49€. Lidl, vale davvero.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: RTR 99.
10: Ti ricordi

0: più bello anche il titolo di questo album.
1: Sì, sì, fino alla fine, non si riserva, fino alla fine. Bellissimo il titolo, Non siamo mica gli americani, titolo attualissimo, secondo me. Oggi molti si riconoscono in questo titolo dato da Vasco Rossi a questo album meraviglioso. Il 12 febbraio del 2015 gli Spandau Ballet, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, si stavano esibendo in Italia al Festival di Sanremo. Steve Norman alla fine dell'esibizione prese il microfono per dare l'ultimo saluto al loro antico Big Maglione, che proprio quel 12 febbraio del 2015 se n'era andato. L'interprete non colse tutta la frase, quindi prese semplicemente gli Spandau. Steve Norman sta salutando un certo Steve, in realtà era molto di più, c'era anche un cognome importante, Steve Strange, quello del Blitz, ma anche quello di questo pezzo importantissimo nella storia della musica elettronica, composto insieme a Migiuri. Ci sono i Visage su RTR 99, ti ricordo.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
4: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

0: unica sede.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

ti ricordi? Torna ancora una volta su questo album del 1984 di Fabio Concato, molto caro al capitano, e la scorsa settimana ho anche svelato perché. Tra l'altro c'è una canzone di Kate Bush, famosissima, Running Up the Hill, che esprime lo stesso concetto. Cioè lei chiedeva al Signore di mettersi nei panni della persona amata per vedere il mondo con i suoi occhi, Un invito a esercitare la grandissima arte dell'empatia, quindi mettersi nei panni degli altri, in questo caso in una relazione. Tienimi dentro te, che meraviglia. Questa è la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Questa è la radio che vi racconta le canzoni, oltre a farvele semplicemente ascoltare, ogni tanto ve le racconta, visto che oggi è lunedì. Iniziamo con il piede giusto, lunedì che è un giorno per tutti, insomma, di scarsissimo gradimento, questo possiamo dire. Però noi più che lamentarci del lunedì, cosa che facciamo regolarmente, è quello che gli inglesi lo definiscono il giorno blu, the blue Monday. Non facciamo più che lamentarci. Invece il 29 gennaio del 1979 una sedicenne di San Diego, Brenda Spencer, quel 29 gennaio era un lunedì, andò a scuola con il fucile che suo padre le aveva regalato a Natale e aprì il fuoco uccidendo due adulti e ferendo 9 ragazzi. E questa già è una cosa terribile, terrificante. Ma quando le chiesero perché avesse fatto questa cosa qui, rispose che l'aveva fatto solo per divertimento, perché, letterale, l'ho fatto solo per divertimento, non mi piacciono i lunedì, l'ho fatto solo per tirarmi su il morale, a nessuno piacciono i lunedì. Quanta assenza di umanità, quanto assenza di tutto in queste parole, nelle parole di questa ragazza Brenda Spencer. Comunque questa storia terrificante ispirò, sapete chi? Bob Geldof, i suoi Boomtown Rats, per questo loro successo storico del 1979.

tutti condividono il messaggio, eh? I don't like Mondays. Ciao Marina. E comunque il testo di questa canzone racconta proprio quell'evento lì, quel tristissimo, terribile evento, uno dei tantissimi che caratterizzano la vita degli Stati Uniti d'America. Come però giustamente indicava Vasco Rossi, noi non siamo mica gli americani, stiamo meglio così. Ce lo confermano anche alcune canzoni, canzoni che ovviamente sono imperniate sull'amore. Qui ci sono Ron e Tosca.

cosa potremmo incontrare tra 100 anni? Occhi neri, occhi veri o occhi di robot? Chi può dirlo? Ron e Tosca, che vinsero a dispetto della sala giornalisti, il voto giornalisti era più per la storia tese, ma questa è una vecchissima storia. Riguardo il lunedì, Ilenia, a proposito, ci scrivi Ilenia, io ho risolto puntando direttamente all'aspettativa sul prossimo sabato per superare il lunedì, perché non è ciò che attraversi, ma ciò a cui aspiri, quello che ti fa superare il grigio. Sei, secondo me, quella che merita il premio speciale già solamente all'apertura. Non so cos'altro mi scriverete al 338 99 00 99 0, ma sono totalmente d'accordo con te, Ilenia. Il vecchio adagio, l'attesa è sempre meglio della destinazione, ed è un po' quello che proviamo un po' tutti. Io stesso, quando arrivo al venerdì che sono un po' stanco e esausto, mi godo l'aspettativa del fine settimana e poi il sabato già penso che il tempo sta scorrendo inesorabilmente. Ancora cose belle, ancora cose musicalmente belle. Staple Singers reinterpretati da Jonathan Butler.

0: 89, ti ricordi? Si vede in TV.
1: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
0: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio. Canale 799. Solo audio.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
13: Usato Days.
12: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
13: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
12: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
13: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
12: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
13: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
14: È la mia nuova acqua di casa.
15: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
14: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
16: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

fischio. Col fischio, col caschio. I 45 giri più venduti del 1977, ne abbiamo parlato ampiamente la scorsa settimana di quella classifica di fine anno del 1977. Invece il 6 maggio è uscita una notizia brutta, riguarda Bonnie Tyler. Ha avuto un grave problema di salute, un'operazione all'intestino, è stata indotta in coma farmacologico, speriamo che si riprenda al più presto, ma in questo momento andiamo a celebrarne le qualità con questa cover di un classico meraviglioso, The Creedence Clearwater Revival. Someone.

Allora vogliamo farli tutti insieme. Tanti, tanti, tanti auguri di pronta guarigione a Bonnie Tyler. Voi mi direte, ma se noi li facciamo qui a RTR 99, ti ricordi, mica li arrivano. E chi può dirlo, chi può dirlo? Abbiamo sperimentato più volte altre modalità di trasmissione. Ci siamo riusciti spesso e volentieri. Poi magari sono state delle coincidenze, completamente stravolto rispetto all'originale meraviglioso di John Fogerty. Ma forse proprio in questo risiede l'importanza e il successo che poi derivò dalle vendite di questo Have You Ever Seen The Rain, la nostra crociera pomeridiana dedicata ovviamente a chi ha particolare propensione per il viaggio. Allora torna anche Ivano Fossetti.

quanto ci piace viaggiare a noi occidentali, poi fino a qualche tempo fa, insomma, l'avvento delle compagnie low cost hanno reso tutto quanto più facile e anche accessibile, ma in realtà nell'84 Ivano Fossati ci metteva un po' in guardia dal sogno delle terre lontane, perché suggeriva che spesso queste fughe non portano la felicità o la fortuna che si cerca, ma soprattutto queste fughe portano poi a chiudere la comunicazione e anche l'osservazione con il mondo nel quale viviamo, e quindi anche l'osservazione e la comunicazione con chi ci sta intorno è sempre stato profondissimo. La Torre Terapia è un viaggio, che viene favorito, il cui senso viene sicuramente amplificato anche da alcuni strumenti particolari, ma anche da alcuni gruppi particolari, perché ascoltare la Electric Light Orchestra è sempre un gran bel viaggio, e questo viaggio parte con un bel violino.

0: TR99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio in tutta la regione Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti tagliamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

migliore per esprimere la spiritualità, la propensione a guardare in alto è sicuramente quella che ci hanno insegnato i neri americani con il gospel. La gioia, joy, zucchero, sugar, fornaciari, questa lezione l'ha imparata a memoria e l'ha anche interpretata meravigliosamente nel 1989. Nel 1966 erano 3 anni da quando fu inventata da una stilista britannica, Mary Quant, la minigonna. Nel 63, diciamo l'anno in cui è stato deciso, è stato decretato l'ingresso ufficiale nella minigonna, e quindi quegli anni furono anche anni di grandissime rivoluzioni. Ci fu un compositore molto importante, Lee Hazlewood, che proprio intorno a questa minigonna, ma soprattutto oltre alla minigonna, due gambe meravigliose, quelle di Nancy Sinatra, e due bei stivaloni neri, compose questo pezzo che è rimasto ovviamente nella storia. These boots are made for walking, signori, questa è la Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordo.

0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Respinta invece ancora l'ipotesi di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti illegali nel West Bank. Ma contro le misure approvate, dura protesta di Tel Aviv, un oltraggio. Cittadini israeliani equiparati ai terroristi di Hamas, tuona il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. E dai 27 ministri via libera a ennesime sanzioni contro Mosca. Si tratta di 16 individui e 7 entità ritenute responsabili di trasferimenti coatti di minori ucraini in Russia. Intanto si discute di una possibile apertura di colloqui di pace, la Serbia si candida a ospitarli. Un'ora di colloquio a Bruxelles per il ministro della cultura Giuli, nell'occhio del ciclone dopo aver deciso di decapitare il suo staff con la revoca di 2 esponenti, malumori in Fratelli d'Italia. Tennis, Sinner non sbaglia e supera anche Popirin, l'azzurro batte l'australiano 6-2-6-0, straordinario anche Pellegrino che doma lo statunitense Tiafoe in 2 set. I due italiani si affronteranno negli ottavi dalle 19 col Bolli in campo contro Tirante. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
10: Di tagliare non hai voglia. Scegli un

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: RTR 99.

prima torre-terapia di questa settimana, superato il primo momento, quello in cui c'è un po' di intorpidimento, magari meno concentrazione, perché se uno si è veramente rilassato il fine settimana, io l'ho fatto, aiutato anche dai grandissimi amici che hanno accompagnato il sabato e la domenica di RTR 99, ti ricordi? Vale a dire Teo Bellia il sabato mattina e Tiberio Timperi la domenica mattina dalle 9 alle 12. Poi, come un vecchio diesel, una volta messi in viaggio a velocità di crociera, ci sono alcune canzoni che ci aiutano maggiormente, diciamo, a rendere questo senso di serenità, di relax fondamentale per chiudere in bellezza, come diciamo sempre noi di Torre 99, la giornata. Il grandissimo Dave Stewart di Stevie Nicks è andato a casa di Stevie Nicks, si sono incontrati, Dave Stewart credo degli Eurythmics, e cosa hanno fatto quella notte insieme? Hanno fatto all'amore, hanno fatto tanto all'amore, Stevie Nicks con Dave Stewart. Ma lei cosa ha fatto? Perché lei è un carattere veramente particolare. Il giorno dopo l'ha cacciato di casa, la mattina dopo ha detto perfetto, tutto a posto, sono stata benissimo, però adesso puoi anche uscire. Hit the Road Jack, cantava il grandissimo Ray Charles, e quindi scrisse il tema di questa canzone che affidò poi a un grandissimo del rock, Tom Petty, con i suoi Heartbreakers. Il titolo è Don't Come Around Here No More, non ti avvicinare più da queste parti. RTR 9.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
2: Pop e rock.
1: RTR 99.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi? Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com.

0: o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.

settimana scorsa abbiamo suonato l'originale dei Bee Gees, I Got a Message to You, e abbiamo anche deciso all'unanimità, proprio a furor di popolo, che preferiamo di gran lunga la cover di Mal. Per noi è migliore rispetto all'originale, Pensiero d'amore, che la cover di Mal di questa canzone comunque è meravigliosa dei Bee Gees, quindi necessitava un riascolto, un passaggio in questo inizio di settimana su RTR 99. Ti ricordi, uno dei più attivi, forse il più attivo sul fronte delle belle colonne sonore di film fantasy, è stato il nostro Giorgione Moroder da Ortisei. Siamo all'inizio degli anni 80 e quindi dopo aver catturato l'Imal dai Kajagoogoo per la colonna sonora di Never Ending Story, della storia infinita, ne è preso un altro di lead vocalist. Lui era Philip Hockey degli Human League.

0: il genere fantasy, che poi forse è l'unico che ha resistito all'usura del tempo, perché è un genere ancora molto molto in voga, favorito anche ovviamente dall'esplosione, dalla grande presenza, la grande penetrazione dei videogiochi. Philip Hockey, era il leader degli Human League, fu chiamato da Giorgio Moroder per questa colonna sonora, la colonna sonora di Electric Dreams, che fu più importante decisamente rispetto al film, mentre in Never Ending Story abbiamo un film, La Storia Infinita, che ha lasciato il suo bel segno. Oh no, raccontiamo la musica qui RTR 99, ti ricordi, attraverso la musica raccontiamo anche noi stessi, raccontiamo i ricordi. Lucia al 338 99 00 99 0 ricorda di un mal figo da giovane e figo anche da vecchio, che somiglia a una vecchia inglese, in effetti sì, perché il taglio di capelli l'ha mantenuto lungo. E una puntata, credo fosse Bebop a Lula, dove Red Ronnie gli disse: Amal, vivi da 60 anni in Italia e parli ancora con questo accento, con questi accenti, un po' come la buonanima del grandissimo Don Lurio, per intenderci. Non è l'unico, non è l'unico, però insomma possiamo considerarlo molto più italiano che inglese, il signor Mal, ex Mal dei Primitives, che meraviglia. Dicevamo, raccontiamo la musica, raccontiamo anche i vostri ricordi, ma voglio rivolgermi a chi ha un'azienda e chi ascolta, chi ha un'azienda e ascolta RTR 99, ti ricordi, alla consapevolezza, sicuramente alla contezza, che noi non facciamo semplice pubblicità ai prodotti, noi raccontiamo, noi le vostre aziende, i vostri prodotti li raccontiamo. E abbiamo anche un nutrito numero di ascoltatori ogni giorno collegato con RTR 99, ti ricordi, ne abbiamo più di 100.000 ogni giorno, ne abbiamo più di 400.000 ogni settimana. Questi sono dati ufficiali Audiradio che siamo autorizzati a divulgare. E allora RTR 99, ti ricordi, è radio ma è anche TV, e qui c'è quel valore aggiunto che mi fa piacere sottolineare ogni volta, che è quello di un racconto della vostra attività, del vostro prodotto, collegato anche a una presenza televisiva, perché il vostro spot sarà in onda in abbinamento in televisione sul canale 87, per dire, per chi ci segue sul digitale terrestre a Roma nel Lazio, ma può essere raggiunta in tantissimi modi col canale 251, o magari direttamente con l'app che scaricate sul vostro telefono, l'avete già fatto lo so, o sul vostro TV, o direttamente sul sito, insomma si può guardare ovunque RTR 99 TV, la vostra pubblicità è in radio ma anche è in audio ma anche in video, ecco, spieghiamola così, così si capisce meglio. E allora, se volete entrare a far parte di questa famiglia, volete che noi si racconti con questo amore che sentite i prodotti che, e le aziende che decidono di investire sulla nostra radio, vi do un numero telefonico che è il contatto WhatsApp, sempre disponibile, 375 922 7663, ripeto, 375 922 7663. Questo è il contatto diretto per entrare nella famiglia di RTR 99, ti ricordi, il numero per portare la vostra pubblicità in onda su RTR 99, ti ricordi, dove non può mancare ad ogni puntata della Torre Terapia il principe, è certo che non può mancare.
1: Bell'amore, bell'amore,

La voce insieme a Francesco è quella di Patrizia Giordano nel 1992, un 33 giri dedicato esclusivamente alle canzoni d'amore, senza altri riferimenti, senza altri collegamenti, ma sicuramente un tema importantissimo che non necessitava quindi nemmeno di riferimenti letterari, come del resto ci è abituato in tutta la sua carriera, tutta la sua discografia. Chi ha cantato sempre l'amore? Sicuramente Stevie Wonder l'ha fatto meravigliosamente in questo doppio Songs in the Key of Life. Con questa canzone introdusse anche un po' di spagnolo, se la cavò molto molto bene.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAEG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
3: Anche domenica nelle sedi auto import Opel di via Salaria 729 e via Tiburtina 1166.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se Deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come Deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

E nel 1981 arriva Alice e riempie le nostre orecchie, riempie i nostri cuori, riempie la nostra anima, riempie la nostra vita con Per Elisa. Anno l'81 in cui, per esempio, il 18 marzo andò in onda la prima puntata di Quark, il 12 giugno invece debuttò sul grande schermo Indiana Jones, il 9 di luglio invece arrivò nelle sale giochi quel videogioco che oggi sembra veramente così essenziale, così antico, ma sul quale abbiamo giocato in tantissimi, soprattutto nei bar. Donkey Kong, il 1 agosto, poi il debutto di MTV, come sappiamo, il 12 agosto invece la IBM, sempre nel 1981, in quel 12 agosto lanciò il suo primo PC, personal computer. Eravamo molto lontani dal periodo, dal momento in cui i PC sarebbero entrati poi clamorosamente in grande quantità nelle nostre case, nella nostra vita quotidiana. Poco prima invece un italo-americano, Francis Ray Caviano, il responsabile della linea dance della Warner Bros., aveva il compito di trovare nuovi talenti, prenderne le registrazioni, provarle in discoteca e vedere se potevano essere dei pezzi forti. Fu così che conobbe Gino Socio, musicista che non era molto convinto delle sue qualità, e invece anche quella volta Francis Ray Caviano ci vide giusto, tanto che questo pezzo è incluso anche nella colonna sonora di un film meraviglioso di Federico Fellini intitolato La città delle donne. C'è The Visitors nella torre terapia di RTR 99. Ti ricordo

il buon sangue italiano. Sì, Moroder, italiano di Ortisei, lo sappiamo. Cerrone, di origini italiane. Francis Ray Caviano, anzi Ray Francis Caviano, RFC, era il suo marchio che ancora oggi è attivo. E Gino Socio, invece, italo-canadese, come italo-canadese per dire Gino Vannelli. No, voglio dire, ci possiamo assolutamente stare, no? Possiamo esserne contenti e fieri. E questi suoni lui li introdusse contemporaneamente all'introduzione di questa sonorità, di questi synth, di questi sequencer, e contemporanea a Giorgio Moroder, che invece fece un lavoro molto più di produzione. Gino Socio, grande artista in quanto tale, quindi meno attento all'aspetto della promozione di se stesso, insomma, meno attento all'aspetto del business, ha lasciato comunque un grandissimo segno. Nell'81 Alice ha vinto Sanremo con Per Elisa, nel 1983 invece torna al Festival di Sanremo un grandissimo artista italiano, signori, c'è Gianni Nazzaro. Io che

artisti che vanno assolutamente recuperati. E se voi scegliete di mettervi in collegamento, in connessione con il mondo, proprio in connessione con il mondo di RTR 99, ti ricordi? Sapete che ogni giorno ritroverete tanti artisti che sono stati lasciati un po' in disparte. Noi recuperiamo la memoria, ma anche le belle canzoni, soprattutto partiamo da quelle. Mi sono innamorato di mia moglie, ci andò a Sanremo. L'anno successivo si presentò a Sanremo con Perdere l'amore, ma non fu accettata la sua partecipazione, tantomeno la canzone. Non ci rimase molto bene quando poi successivamente Massimo Ranieri ci vinse il festival con quella canzone lì. Adesso siamo nel 1990, all'inizio di un altro decennio molto importante. Questa canzone dei The Lars, la ricordate? Si intitola There She Goes.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta su tutti i migliori aggregatori come TuneIn.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
6: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
6: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: Valentino Auto mobili.it.
7: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

settimana scorsa qui alla Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Abbiamo sottolineato come il film Lo Squalo abbia fatto un pessimo lavoro nei confronti di uno dei più antichi esseri viventi della nostra testa, della nostra terra, il Carcaro Don Carcarias, lo squalo bianco. Però Steven Spielberg ha fatto anche delle cose buone, per esempio ha riportato in auge, ha lanciato questa sorta di luogo comune nella quale da quegli anni lì, da inizio anni 90, abbiamo tutti quanti iniziato a valutare di sentirci dentro degli eterni Peter Pan, frase che è stata poi utilizzata, è diventata di accezione comune. Non mi ci ritrovo moltissimo, però in effetti la musica, visto che la musica seguì con Edoardo Bennato ma anche con Enrico Ruggeri, in questo caso il lavoro è stato sicuramente molto più interessante, molto più produttivo. Siamo alle 19 spaccate, lunedì 11 maggio, tocca tornare perché non ci siamo ancora andati in realtà questo lunedì 11 maggio nella terra del rock and roll alle radici.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: RTR 99. Ti ricordi?

Ore 19:08 di questo lunedì 11 maggio, verso la chiusura di questa giornata, torniamo in connessione con l'universo. Abbiamo affrontato i nostri problemi economici, pratici, le questioni sociali, nazionali e internazionali. Non abbiamo trovato risposta alle nostre domande, sono anche finite le domande. Magari dirigendoci verso l'universo, appunto, elevandoci un pochettino, come ci suggerivano giusto Pio e Franco Battiato, con l'era del cinghiale bianco peraltro, lì possiamo trovare magari delle nuove domande da fare, forse anche qualche risposta ci può arrivare. Insomma, a quest'ora lasciamo da parte tutti gli orpelli, tutti i pesi della giornata, perché dobbiamo arrivare sereni e freschi alla prima serata della settimana, quella di questo lunedì 11 di maggio. Ci arriviamo anche con grandissima grinta, eh? C'è del blues in questo pezzo meraviglioso di U2, si intitola Desire.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook. Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
4: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

sei l'unica donna per me. Anno di grazia 1977, Alan Sorrenti va a Los Angeles, incontra Jay Graydon, il grandissimo produttore Jay Graydon, nasce quella pietra miliare che figli delle stelle. Due anni dopo, nel 1979, la magia si ripete, il nuovo album è Los Angeles e New York, LA e NY, e questa canzone ne fu il simbolo, indiscutibilmente. Uno dei pezzi simbolo invece della produzione di Donna Summer è stato Bad Girls.

0: alcune scelte musicali qui nella Torre Terapia sono una sorta anche di appello, ci sono alcuni artisti, alcune artiste in particolare che devono richiamare assolutamente il messaggio di presenza e quindi di risposta all'appello senza che lo chiami nessuno. Infatti Vladimiro è arrivato, il fan numero uno di Donna Summer. Queste volte siamo andati sul facile, amico mio, canzone peraltro che fu composta insieme ai suoi amici Brooklyn Dreams, canzone nella quale non credette all'inizio Neil Bogart, il grande capo della Casablanca Records. Voleva assegnarlo a Cher. Donna Summer rispose: col cavolo, lo metto in un cassetto e lo tiro fuori quando sarà il momento giusto. E così avvenne, diventò uno dei pezzi più famosi, come diciamo, più rappresentativi di una grandissima carriera. 19:21, Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi? Eccoci qua con Cuori che vanno e Cuori che vengono al 338 99 00 99 0. Un abbraccio grandissimo anche al mio amico Davide da Milano, anche lui molto sensibile alla linea disco della Torre Terapia di Torre 99. Ci siamo un po' scatenati, adesso cerchiamo di recuperare un po' le forze e soprattutto di organizzarci magari per ritrovare quella serenità, ritrovare quell'equilibrio che, per quanto si possa sforzare la Torre Terapia, a fine settimana e non si riesce poi a recuperare così completamente, così al 100%. E allora io vi do un'altra dritta, come al solito vi indirizzo verso Borgo Petroro, vi indirizzo verso questa località meravigliosa. Siamo nella campagna di Todi, dove c'è un castello medievale, dove ci sono 13 camere tutte bellissime. Le suite hanno anche la spa interna, ma c'è anche una spa a disposizione di tutti, dove potete prenotare sia un gruppo di amici o anche solamente semplicemente una coppia. Wow! Ma Borgo Petroro si sta preparando anche l'apertura della stagione estiva con la bella piscina che affaccia sulla campagna umbra, sulla campagna di Todi. Potete noleggiare le bici elettriche per delle belle sgambate. Essendo bici elettriche non dovrete faticare nemmeno più di tanto, ma soprattutto berrete degli ottimi vini nella cantina privata e mangerete delle cose buonissime a partire dalla colazione, dove potrete gustare prodotti freschi rigorosamente artigianali, e poi il ristorante La Locanda Petreia, che non è solo bello ma una cucina legata al territorio grazie a materie prime di sola eccellenza. Insomma, in generale andare a Borgo Petroro è un'esperienza da fare assolutamente per ricaricarsi, con la garanzia di uscire da questa esperienza veramente ricaricati. E allora vi do il sito, così avete anche un riferimento visivo, ci sono le foto e così vi rendete conto che, insomma, che quello che io ho cercato di spiegare un millesimo rispetto alla bellezza di questo posto. borgopetroro.it, e poi il contatto telefonico 075 99 78 543, ripeto 075 99 78 543. Ricordate sempre di qualificarvi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, perché avrete a disposizione una scontistica dedicata. C'è un artista del quale stiamo recuperando tantissimo dal suo repertorio, perché è un repertorio piuttosto vasto e in genere si ripropongono sempre le solite canzoni, ma anche Jovanotti ha dei brani che sono stati meno ricordati nel corso degli anni. Qui siamo nel 1991, una canzone che ci aiuta anche a riprendere un po' il respiro, è meravigliosa, si intitola Quando sarai lontana.
1: Vorrei che tu avessi un

vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile, che il giorno

finiscono una sorta di sguardo verso il futuro, immaginando magari un domani se la persona con la quale ci siamo abbiamo condiviso dei momenti molto belli, poi ci siamo lasciati, porterà con sé il ricordo, il nostro ricordo. È un tema che gli artisti, gli autori, i compositori hanno cavalcato parecchie volte. Questa volta è toccato a Jovanotti darci la sua versione di questa questione, di questa situazione qui, insomma. Andiamo al 1985, il suono di Minneapolis, il suono di Prince, il titolo di questo pezzo è dedicato a una delle esponenti più importanti della scuderia, possiamo sicuramente dire scuderia, del grande Prince di Minneapolis, Sheila E. Il gruppo è Ready for the World, però non fu prodotto da Prince, loro riproposero esattamente i suoni di Prince, forse per questo anche

0: 99 ti ricordi? Si vede in TV.
1: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
0: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio, canale 799, solo audio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
6: Usato Days.
5: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
6: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
5: SUV, City Car, Berline, anche ibride. GPL.
6: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
5: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
6: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
7: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
8: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
7: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
9: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Anche qui c'è l'appello, eh?
1: Sì, qui c'è l'appello.
0: Almeno due amici all'ascolto hanno apprezzato. Il mio brother in arms Rick, Riccardo. Ma secondo me anche Rocco, forse non è all'ascolto in questo momento, però Peppino Di Capri richiama e fa un po' da richiamo appunto per alcuni ascoltatori con cui c'è una linea diretta quotidiana attraverso il 338 99 00 99 0. Ivano da Tottenham invece ci fa e ci sottolinea questa importanza, soprattutto questo effetto pazzesco dall'electro funk del pezzo precedente a Roberta di Peppino Di Capri, che non ricordo quale fosse il pezzo precedente, sono perso per strada. Ah, oscilla, esatto. Si passa veramente da un mondo all'altro qui su RTR 99, ti ricordi? E si arriva a un certo punto a celebrare ancora una volta quel disco che per noi radiofonici è una pietra miliare assoluta, quell'album di Donald Fagen intitolato The Nightfly, rappresentato magnificamente da questo IGY.

dato al nome di un disc jockey che lui amava da piccolino, The Nightfly, il cui pseudonimo era proprio The Nightfly, il nickname era The Nightfly, e questa cosa è riportata anche sulla copertina con quel bellissimo giradischi antico. E poi perché era un disco che suonava bene in tutte le radio, qualsiasi canzone estratta da questo album suonava bene in tutte le radio, non quelle che ricevevano, quelle che trasmettevano, perché ai tempi insomma c'era anche il problema di riuscire a creare un buon suono. Con The Nightfly di Ronald Fagan non c'era bisogno assolutamente

signori, gli anni 80 sono stati anche gli anni del sesso, eh? Il sesso ci ha sorpreso e ci è saltato addosso, signori. Sì. Il boom del sesso, TV, giornali, ma soprattutto l'home video. Lontani i tempi di postal market degli anni 70. Questa è un'analisi molto profonda di quel decennio. Sembrano canzoni superficiali, ma non lo sono assolutamente, perché ci aiutano a ricostruire la storia anche del nostro costume, mai come in questi casi, in questo caso, insomma, il termine costume è adeguato per distinguere, soprattutto per descrivere questo tema affrontato da Raff in questo suo album importantissimo del 1989. Adesso andiamo a pescare invece dal repertorio meraviglioso dei Commodores su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
7: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
7: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

E siamo arrivati anche oggi, anche questo lunedì 11 maggio, alla chiusura della prima sessione della Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi di questa settimana? Ah, è andata molto bene, è andata veramente molto molto bene. Abbiamo preso subito a velocità, senza problemi. Vi ringrazio, grazie del vostro confermato calore al 338-9900-990. Pronti a farci coccolare le orecchie, ma anche il cuore, l'anima, dalle selezioni del jukebox di RTR 99. Ti ricordi? Io torno domani alle 16, come tutti i pomeriggi. E per chiudere, la sigla è una sigla che ci porta e mi porta in particolare ancora una volta a ricordare una carissima amica, visto che c'è Cristiana all'ascolto in questo momento. Beh, insomma, questa era una delle sigle storiche di Clelia su Radio L, che le rubai, perché in quegli anni lì, per trovare delle sigle, si andava o su dei pezzi di disco music o qualcosa di rock, o magari iniziava a presentarsi un po' quel genere che fu definito poi jazz fusion, che ci ha regalato delle perle assolute. E allora con Bob James voglio ricordare Clelia, chiudere questa puntata di Torre 99 dell'11 maggio, lunedì. Vi do appuntamento a domani alle 16 su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di cessate il fuoco incredibilmente debole. Divergenze soprattutto ancora sul nodo nucleare. Dai ministri degli esteri europei intanto primo passo contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Varate alcune sanzioni. Un oltraggio ai nostri cittadini trattati come terroristi di Hamas. Protesta Tel Aviv. Difendiamo i cristiani, spiega il titolare della Farnesina Tajani.
3: Vogliamo che ci sia lo stesso atteggiamento duro e fermo di condanna nei confronti di chi aggredisce i cristiani a qualunque nazionalità appartengono, siano essi arabi, siano essi occidentali.
2: Sul tavolo dei 27 anche gli spiragli negoziati aperti dalla Russia, su cui prevale per ora lo scetticismo. La Serbia, candidata a entrare nell'Unione, si propone per ospitare colloqui di pace. Tennis agli internazionali d'Italia, un implacabile Sinner batte Popirin 6-2-6-0 e avanza agli ottavi, dove incrocerà il sorprendente connazionale Pellegrino, che ha superato anche gli in 2-7 lo statunitense Tiafoe, numero 10 del tabellone. E da Alessandro Cisili, ringrazio dell'ascolto.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud... A sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento. In aumento.
1: RTR 99 ti ricordi. Presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1970.

0: RTR 99 ti ricordi la radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99
1: ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet, Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
5: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
4: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
5: Come con le macchine?
4: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
5: Allora ne rompo un altro.
4: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina. La zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1900.

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in Campania, a Napoli, Benevento, Caserta, Salerno.
1: RTR99 ti ricordi.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
4: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
8: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o Edgar Trasporti. Sporti.com.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
9: Ecco un disco del 1973.

0: si vede in TV. Digitale terrestre, canale 799, a Milano, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Biella, Novara, Vercelli, Verona, Piacenza. Canale 93, a Parma e Reggio Emilia.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su Yamauto.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
8: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
9: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
8: Ah, per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
9: Come con le macchine?
8: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
9: Allora ne rompo un altro.
8: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.

0: sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero ai colori.
1: RTR 99 ti ricordi.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
5: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del

che ne usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto

marito che era andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare, l'ombra non voleva stare.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Unica sede.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1971.

0: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Storie da vendere.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta e si vede da smartphone e tablet con l'app gratuita RTR 99. Scaricala subito.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
3: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
2: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici? O fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181 autocentrosaxarubra.it.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che manca?

0: alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi? Si vede in TV, canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi?
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: Valentino Automobili.it.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99 ti ricordi? La radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: unica sede.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo.

0: RTR 99. Ti ricordi? Si ascolta dallo smart speaker con il comando vocale Alexa. Ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio. In Toscana, a Firenze, Arezzo, Livorno, Pisa, Pistoia.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com. Yeah.

0: Su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo si ferma sulle nostre canzoni mentre siete davanti a un semaforo rosso.

RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi
1: la radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Per

0: tutti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: che fortissimo tu sei.
1: RTR 99
2: ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Auto mobili.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. We'll be right back.

0: unica sede.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

Crescia